Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. 1, 2, 3, 4.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Ascoltatrici, cari ascoltatori, avevo invertito aggettivi e nomi.
1: Va bene, così tutti sono inclusi.
0: Esatto. E bentornati e bentornate, l'appuntamento con Voci Protestanti si rinnova anche quest'oggi. Un saluto a chi ci sta seguendo con la diretta alle 14:02 minuti in questo istante, un saluto a chi ascolta la replica di questa puntata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Cara Dariana, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, saremo insieme fino alle 4 e oggi abbiamo per voi ovviamente una selezione di tante notizie, di tante iniziative, di tanti eventi, tante realtà legate sia ai nostri territori ma quindi anche vicini e lontani, e avremo proprio in apertura una intervista perché vi vogliamo parlare di una di queste realtà, di un'associazione proprio del Pinerolese che compie i suoi 30 anni e di un convegno che arriverà proprio un po' per celebrare i 30 anni e un po' per parlare di tematiche molto importanti, ma ne parleremo tra pochissimo, subito dopo la prossima canzone, Etta James con I Just Want to Make Love With You, un titolo lunghissimo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Ed eccoci di nuovo in studio sulle frequenze di RBE a Voci Protestanti. Come promesso, sono arrivati i nostri ospiti, quindi abbiamo il piacere quest'oggi di avere con noi la dottoressa Gioia Becchimanzi e Walter Schaber. Benvenuti in studio a RBE.
2: Grazie a voi.
3: Gioia e Walter sono qua con noi perché rappresentano un'associazione, l'associazione Soli, un'associazione che ormai è presente da diversi decenni sul territorio del Pinerolese, e per celebrare appunto questa presenza ormai radicata, ma anche per continuare ad alimentare questa rete che in questi anni soprattutto si è costituita, propone come associazione un incontro che sarà il 16 di ottobre, l'incontro Oltre le Solitudini. Ci hanno portato anche il volantino, poi ve lo faremo vedere meglio anche in video per chi tra di voi ci sta guardando nella versione video di RBE. Oltre le Solitudini, itinerari per non sentirsi appunto mai soli. Però facciamo un passo indietro e chiediamo appunto a Joy e Walter, che peraltro sono la memoria storica di questa associazione, perché sono presenti da sempre praticamente,
1: dai 30 anni,
3: e hanno seguito tutto il percorso di evoluzione. Che cos'è l'associazione Mai Soli? Nasce 30 anni fa. Perché? Con quali obiettivi, Gioia? Allora, di cui è la presidente, tra l'altro.
2: Buongiorno a tutti. Sì, sono la presidente da pochi mesi e prima ho avuto l'onore di guidare l'unità di cure palliative della nostra ASL, fin dalla sua nascita. L'associazione è nata appunto 30 anni fa, nel 1996, grazie all'impegno di medici, fra cui c'ero anch'io, e infermieri della terapia antalgica dell'ospedale di Pinerolo. Perché c'è stata questa esigenza? In quanto ci eravamo resi conto, erano degli anni terribili in cui le malattie oncologiche aumentavano a dismisura, e ci eravamo resi conto che si diceva troppo, cioè i sanitari dicevano troppo spesso alle famiglie: portatelo a casa perché non c'è più niente da fare. Ma non era vero che non c'era più niente da fare, perché c'erano tantissime cose invece da poter fare, non per curare la malattia, ma per curare la persona e per affiancare la famiglia. Che erano poi sostanzialmente le cure palliative, perché palliativo è un termine che deriva dal latino pallium, quindi è un mantello, un qualcosa che avvolge e protegge la persona, ma anche la famiglia. E le cure palliative sono rivolte non alla malattia, ma ai sintomi causati dalla malattia, e primo fra tutti il dolore. Ecco perché l'ambulatorio di terapia antalgica è stato un grosso filtro, e noi ci dedicavamo ai pazienti che erano ricoverati, e noi praticavamo le cure palliative, anche se in Italia non c'erano ancora. Però eravamo degli ospedalieri, quindi era molto difficile curare il paziente che tornava a casa, per cui dall'ospedale in armonia d'accordo con il medico di medicina generale, che faceva da ponte tra noi ospedalieri e la famiglia. Quindi è nata questa associazione di volontariato che accoglieva e accompagnava i pazienti e i familiari a casa. Quindi avevamo questi fronti di intervento, e poi che all'inizio era proprio solo compagnia e accoglienza. Poi nel 1999 finalmente le cure palliative sono arrivate in Italia, e il Piemonte è stato tra le prime regioni ad accoglierle e a normarle. Poi ci sono state tutta una serie di evoluzioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi lo Stato italiano ha promulgato due leggi fondamentali, la 38 del 2010, che norma proprio le reti della terapia antalgica e delle cure palliative, poi abbiamo la 219 del 2017, quella delle DAT. Insomma, sono delle leggi importanti dello Stato dello Stato italiano che ci hanno supportato, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità gradualmente le ha portate allo stesso livello di quelle inglesi, perché le cure palliative sono nate in Inghilterra 50 anni fa, le ha portate allo stesso livello. Quindi abbiamo iniziato con assistendo solo malati terminali negli ultimi due o tre mesi di vita e solo malati oncologici. Dopodiché invece la cosa si è estesa a tutte le malattie cronico-evolutive, ovviamente gravi, però non solo in fase terminale, ma anche in fase precoce. Tra l'altro ci sono milioni di studi che hanno visto che le cure palliative applicate precocemente fanno sì che poi la malattia abbia un'evoluzione meno severa e possono essere applicate anche quando la persona sta facendo terapie per la causa della malattia stessa, quindi in contemporanea. Primo fra tutti il dolore, è ovvio che sono malattie che molto spesso causano dolore, quindi se si riesce a compensare il dolore già in fase iniziale di malattia, tutto il percorso sarà più favorevole.
1: Quindi sei inizialmente mai soli, sei costituita per rispondere a un buco normativo, poi nel corso del tempo però a livello legislativo le cose sono cambiate, anche a livello di attenzione proprio sociale rispetto alle cure palliative, quindi deve essere anche cambiato quello che era il servizio che
2: esatto,
1: dava.
2: Esatto, esatto. E infatti farei rispondere
3: a Walter che è volontario da 30 anni dell'associazione Mai Soli. Walter, immagino tu abbia visto insomma moltissime situazioni anche molto diverse e hai sperimentato questo accompagnamento nelle case delle persone iniziali, appunto, che adesso si è trasformato in altro, però questo aiuto, perché la malattia oncologica poi è una malattia che coinvolge tutte le malattie, coinvolgono tutta la famiglia, certo, ma essendo sovente anche molto lunga è una malattia che entra molto nella vita delle persone, nelle famiglie. Qual è stata la tua esperienza?
4: Buongiorno a tutti, io sono Walter, da 30 anni opero, si può dire così, in questa associazione. Prima del Covid andavamo proprio a casa di queste famiglie, gli davamo una mano, non a livello infermieristico, perché c'erano già le infermiere che, o anche allora volontari anche loro, comunque facevano un tipo di aiuto per la famiglia, cioè magari quando la moglie andava magari a fare la spesa stavi col paziente e si creava comunque un'amicizia che era importante. Non subito, ma dopo un po' cominciavi ad avere gli stessi, insomma, si parlava, c'era un legame, ecco, diciamo così. Questo era un po' brutto quando purtroppo veniva a mancare, però si sopperiva, perché almeno sapevi che in quei momenti lì eri stato vicino.
3: Era stato
4: bello, per, diciamo, se si può dire così. Dopo il Covid non siamo più andati in casa, anche perché c'è carenza di volontari un po' in tutte le associazioni, penso che sia un po' così. Abbiamo cominciato a fare molti accompagnamenti, ci avevano regalato una macchina, una signora molto brava, diciamo, ci ha regalato questa macchina, ha cominciato a fare gli accompagnamenti e quindi portiamo questi pazienti a fare terapie negli vari ospedali, fare visite, fare tutto quello che serve. Collaboriamo con il progetto Famiglie Fragili, che è un progetto nato dalla regione Piemonte, cuore oncologica della regione Piemonte e Valle d'Aosta, e quindi siamo collegati con loro, riusciamo a portare questi pazienti, sia i nostri, quelli che diciamo che vengono in ospedale proprio così, che vanno, poi li mandano magari a fare delle visite, e sia quelli del progetto Famiglie Fragili, che è molto, in questi pazienti qua seguiti dal progetto Famiglie Fragili probabilmente hanno anche difficoltà economiche, quindi siamo anche riusciti, non diamo soldi direttamente, ma siamo riusciti a pagare le bollette e tutte cose lì. E proprio oggi c'è un mercatino a Pinerolo che...
3: Oggi il 23 di settembre, sì. Giornata dedicata al sostegno di questo progetto. Bello. Importantissimo, il PPFF, Progetto Protezione Famiglie Fragili in Ambito Oncologico, in cui tantissime associazioni del territorio pinerolese sono attive, anche la Diaconia Valdese è attiva, sì. E ci dicevi, Walter, avete venduto già tutto
4: finito.
3: Bene.
1: Benissimo,
3: questa è una bella notizia.
4: Avevo altri grissini
3: il grissino è il simbolo, è l'alimento, questo, simbolo di questa.
1: Ci dispiace per chiunque avrebbe voluto fare magari nel pomeriggio e contribuire, però siamo molto contenti che abbia avuto questo successo.
4: Un altro anno ne prendiamo di più sicuramente.
3: Ah, arriverà ancora Natale, perché sì, si possono prenotare, lo diciamo già in anticipo, i pacchetti, insomma i regali per i parenti, gli amici, i cari, facendo una donazione proprio al progetto Famiglie Fragili in ambito oncologico. E adesso invece l'associazione Mai Soli come è strutturata, Walter?
4: Allora, abbiamo un direttivo, più o meno 50 soci, di cui meno della metà al servizio attivo, diciamo. E riusciamo a fare, c'è una parte che fanno solo segreteria e queste cose qua, e poi una parte che poi un po' fanno gli accompagnamenti, come dicevo prima. Una parte sono in accoglienza al quinto piano dell'ospedale civile, in accoglienza al reparto di oncologia, e riusciamo, una parte si occupano di questi, raccolta fondi, diciamo, praticamente. E poi abbiamo un garage che gestiamo e riusciamo ad avere, tramite le offerte che ci hanno fatto la gente, che sono sempre tutti molto generosi, abbiamo letti, materassini, carrozzine, tutte queste cose qua che riusciamo a dare ai pazienti in tempi brevi, cioè appena il paziente viene già a casa o ne ha bisogno, siamo in grado di darlo lo stesso giorno quasi. Quindi è fantastico.
1: Quindi è un'assistenza davvero a tutto tondo. Poi ho visto anche sul vostro sito che ci sono anche tanti progetti che sono stati portati a termine, anche molto importanti, anche di macchinari, creazione di stanze, per esempio, per l'accoglienza. In questi 30 anni si è fatto veramente moltissimo e sono stati anche in alcuni casi progetti piuttosto costosi, immagino.
2: Sì, dobbiamo infatti ringraziare il grande contributo.

0: nell'ex CAVS, che adesso è l'ospedale di comunità di Pomaretto, e per pazienti con bisogno di cure palliative che potevano anche avere un parente ospite in camera. E poi la possibilità di avere delle ore di psicologa, la dottoressa Sanna, che due volte alla settimana è presso questo ospedale. Abbiamo anche un fisioterapista, sempre grazie al progetto 8x1000, un fisioterapista e recentissimo una musicoterapeuta.
1: Tutti i servizi gratuiti?
0: Servizi gratuiti, sì, sì.
1: Quindi insomma è un ottimo supporto.
2: Un ottimo supporto, immaginiamo, per tantissime famiglie, sì, sul territorio, tantissimi nuclei, anche persone sole, molto probabilmente anche.
0: Molte persone sono sole, sì, sì, sì, sì.
2: Sole con dolore, malattia, è assolutamente, sì, indispensabile il vostro lavoro, quindi è importantissimo. E veniamo a questo punto alla celebrazione di questi 30 anni, sì, ma anche un po' a un'occasione per fare il punto della situazione sulle cure palliative e sui progetti che ci sono sui territori, e questi saranno oggetto di questo convegno che si terrà appunto il 16 ottobre dalle 15 alle 18 alla sala Bonhoeffer di via Trieste 44 a Pinerolo. Io come sempre con le pronunce sono veramente scarsa, abbiate pazienza. Cosa succederà appunto durante questo convegno?
0: Questo convegno abbiamo voluto dargli un taglio psicologico, filosofico, per non fare sempre i soliti congressi tutti uguali delle cure palliative che si ripetono sempre le stesse cose. E abbiamo affrontato il discorso delle solitudini, partendo proprio dagli scritti del grande Giorgio Bassani del secolo scorso, che è morto nel 2000 e che ha descritto le solitudini in una maniera meravigliosa, e quindi ispirandoci a lui abbiamo affrontato questo tema da tutti i punti di vista e per sì.

0: e poi l'esimio dottor Ferdinando Cancelli, che è l'esperto di questa materia, e abbiamo voluto affrontare il discorso delle solitudini. Cosa importante, durante il convegno saranno attribuite delle borse di studio che sono state offerte da una famiglia di cui abbiamo seguito un signore giovane, Federico Bogetti, che è qui di Torre Pellice, e sono state donate queste borse di studio proprio in memoria di Federico.
1: Il convegno sarà pomeridiano dalle 15 alle 18. Non è obbligatoria la prenotazione, ma ci dicevate prima fuori onda, è diciamo consigliata. Anche...
0: Sì, così ci rendiamo conto, perché esatto, ci sono circa 200 posti a sedere, però.
1: Ed essendo un convegno interessante, magari non so se dia anche dei crediti eventualmente.
0: Non ce l'abbiamo fatta.
1: Però comunque fa formazione, sì, diciamo, sì. Se uno intraprende il percorso medico, sanitario, interessato a questi argomenti, fa formazione, come diceva anche Walter poco fa chiacchierando fuori onda, è anche un modo per ritrovarsi a volte tra persone che fanno volontariato e che però non si conoscono, perché ognuna la fa nella propria associazione, nel proprio ente, e invece si condivide talmente tanto che occasioni come queste sono utili anche per magari scambiarsi due idee, due opinioni, Walter.
2: Sì, se posso dire, questo è molto importante, questo progetto ci ha unito molto come associazione di volontariato. Un plauso alla Diaconia Valdese, che è veramente fantastica, cioè le ragazze si danno da fare in tutti i modi, quindi è quelle che coordinano un po' proprio tutta la cosa sul territorio. E sono molto brave veramente.
3: Quindi è un convegno anche che può creare dei contatti, delle reti, magari proprio persone che sono interessate a questi argomenti e vogliono fare il proprio, non soltanto come volontari, ma magari c'è qualche altro tipo di realtà, di ente sul territorio a cui non siete ancora arrivati. Magari può essere proprio un'ottima opportunità per riuscire a mettersi in dialogo, proprio per riuscire ad ampliare, magari, chi lo sa.
0: Avremo bisogno di volontari.
3: Ecco. Ho visto che c'è anche una sezione sul sito proprio in cui si invitano le persone a interessarsi al discorso proprio del volontariato attivo, spiegando quelle che sono le attività, si possono anche chiedere maggiori informazioni rispetto anche alla propria disponibilità, al proprio tempo, le proprie forze. Quindi se andate proprio sul sito maisolipinerolo.it c'è proprio la sezione in alto, la trovate, molto semplice, diventa volontario. A cui potete accedere per donare il tempo, l'ascolto e la presenza, come detto anche sul sito.
1: L'email a cui scrivere per prenotarvi in questo appuntamento, appunto ripetiamo, del 16 ottobre il pomeriggio dalle 15 alle 18 a Pinerolo in via Trieste alla Sala Bonheffer, l'indirizzo appunto mail info@maisolipinerolo@gmail.com, lo ritrovate anche sul sito che vi citava poco fa Darianna, dove peraltro potete anche richiedere maggiori informazioni, dettagli sull'evento. Ci sono delle locandine che stanno girando, ci sono insomma anche sui social stanno girando delle immagini delle locandine appunto della giornata del pomeriggio, e quindi insomma l'invito è quello di partecipare numerosi, di cogliere questa occasione, che è un'occasione importante di incontro, di confronto e anche di discussione, oltre che, come ci hanno ricordato Gioia e Walter adesso, fare memoria del tanto che si è fatto sul territorio, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, e quindi insomma
3: quanto ancora si può fare.
1: Certo,
3: almeno per il triplo degli anni che avremo davanti.
1: Grazie.
3: Come associazione, grazie mille ancora, quindi
0: grazie
3: la dottoressa Gioia Becchimanzi, Walter Chabert, abbiamo parlato dell'associazione Mai Soli di Pinerolo e del convegno Oltre le solitudini del 16 ottobre 2026.
2: Grazie a voi.
4: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
5: E ora pubblicità.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
6: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194. o invia una mail a segreteria@rbe.it.
8: A te,

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ringraziamo ancora gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima parte di Voci Protestanti. Con loro abbiamo guardato questo appuntamento, questo incontro che alla fine di solidarietà parla, di aiuto al prossimo, di cura reciproca. L'associazione Mai Soli di Pinerolo, appunto un'associazione storica presente da 30 anni che ha aiutato davvero tantissime famiglie, tantissime persone che stanno affrontando, che hanno affrontato il cammino oncologico e quindi il percorso di cure anche palliative.
1: Abbiamo ringraziato e avuto in studio la dottoressa Gioia Becchimanzi, che è nuova presidente di Mai Soli, e Walter Chabert, ma ovviamente ringraziamo tutte le persone che in questi 30 anni hanno dato il loro aiuto in forma di volontariato proprio per questa associazione, perché è un tema estremamente importante di cui trattare. Sicuramente poi lo faremo anche nel prossimo futuro.
0: Invece, passando da appuntamenti, sempre in queste giornate, purtroppo ci duole dover comunicare un po' all'ultimo il fatto che è stata annullata la cena prevista per questa sera, di cui abbiamo parlato anche ieri, la Flip and Friends, il buon gusto della solidarietà, questa serata che era stata pensata per raccogliere fondi per il progetto Nuove Povertà della Valpellice, cioè in particolare il sostegno al diritto allo studio di ragazzi e ragazze. Purtroppo ci sono state poche adesioni e quindi si è pensato di rinviarla ad un momento che possa essere più propizio, quindi non cancellata ma rimandata ad altro momento. Vi terremo informati assolutamente.
1: Esatto, se comunque avreste voluto partecipare ma per motivi vari non avete potuto iscrivervi, continuate a tenere le antenne dritte perché magari prima o poi tornerà. E invece vogliamo parlare di un appuntamento che si terrà domani, oppure oggi se ci ascoltate nella replica mattutina, una passeggiata culturale Mente a Spasso, organizzata dalla Diaconia Valdese, dalle associazioni del territorio, in occasione, e ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, della giornata mondiale rispetto all'Alzheimer. L'iniziativa è ad ingresso gratuito, è stata proprio pensata per essere accessibile a tutte e a tutti proprio nell'ambito del progetto del comune di Pinerolo, Mente a Spasso, e si terrà proprio nelle vie di Pinerolo. Il ritrovo è fissato alle 16:30, quindi si svolgerà diciamo nel tardo pomeriggio, e sarà una passeggiata culturale accompagnata da Mafalda e SOMS Pinerolo, e al termine ci sarà un aperitivo offerto dall'associazione Casa dell'Anziano alla sede, appunto, che Casa dell'Anziano all'arrivo della passeggiata. Quindi se volete anche voi partecipare a questa camminata, è libera, completamente gratuita, non c'è bisogno di preparazione atletica,
0: assolutamente.
1: A differenza magari di qualche altra camminata di cui parliamo molto spesso, proprio perché vuole essere accessibile a chiunque, anche e soprattutto alle persone con Alzheimer o con qualche tipo di demenza, e si inserisce all'interno del progetto Comunità Amiche delle Persone con Demenza, appunto di Pinerolo. Torneremo con altri appuntamenti dal territorio rispetto ovviamente al mese dell'Alzheimer nei prossimi giorni, ma adesso facciamo una breve pausa musicale.
0: Assolutamente.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Spazi, conflitti in Ucraina e in Iran e terre rare tra i temi sul tavolo. Pechino ha confermato che intende discutere anche della situazione di Taiwan. Dopo l'incontro bilaterale stasera ci sarà la cena di Stato alla Casa Bianca con la partecipazione dei big della tecnologia. Xi Jinping arriva negli Stati Uniti mentre, come abbiamo sentito, è ancora in corso a New York l'Assemblea Generale dell'ONU. Al Palazzo di Vetro sarà però il vicepresidente cinese Han Zheng a tenere il discorso a nome della Cina.
1: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione.
0: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto, dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina, senza costringere le famiglie coinvolte a rivolgersi a scuole distanti molti chilometri da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con le circolari firmate dal Capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione c'è anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare non solo le studentesse ma anche le loro madri in caso di, per esempio, di colloqui con gli insegnanti.
1: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento, che ha causato un grande incendio, non è stato rivendicato, non è chiaro se abbia causato anche delle vittime. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di attacchi che stanno insanguinando il paese, in gran parte provenienti dal vicino Pakistan.
0: A New York, nuova sentenza per Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico accusato di molteplici violenze sessuali, il cui caso ha dato origine al movimento Me Too. Dopo 9 anni e 3 processi andati a vuoto, ieri Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente un ex assistente di produzione nel 2006. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso, ma è probabile che, nonostante i gravi problemi di salute, Weinstein stavolta non riesca ad evitare il carcere.
1: In Marocco record negativo per l'affluenza alle elezioni per il rinnovo del Parlamento che si sono tenute ieri, ha votato solo il 38% degli elettori. A disertare le urne sono stati soprattutto i giovani che un anno fa erano scesi in piazza per chiedere lo stop alla corruzione e più servizi. Il governo non ha mantenuto le promesse e si è impegnato soprattutto a rispettare gli impegni internazionali in vista della prossima edizione dei mondiali di calcio che si terranno lì nel 2030. Sul voto hanno pesato anche le tensioni con la Spagna, su Ceuta. I risultati provvisori danno in vantaggio il partito Autenticità e Modernità, già forza di governo nella precedente legislatura. Il re Mohamed VI potrebbe designare già oggi il nuovo primo ministro.
0: Gli europei maschili di pallavolo, la nazionale italiana è stata battuta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale ed è stata eliminata. Fino a ieri sera la squadra azzurra aveva vinto tutte le partite giocate in questo torneo, dopo aver trionfato per 2 volte di fila ai mondiali, l'ultima un anno fa.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E dal canadese Michel Bublé, che non si ascolta solo a Natale.
2: Ma l'hai detto anche alla francese, Michel Bublé.
1: Beh, ma è canadese, quindi...
2: parlo pure inglese. Chi lo sa? Allora, preferisci Bublé? Preferisci che ti chiamiamo Michael o Michel?
1: Michele Bublé. Con la E aperta, Bublé, che è canadese, non so se lo sapevate, come anche Céline Dion, lei invece è alla francese, la pronuncia.
2: Beh, succo d'acero anche.
1: Ci spostiamo appena più a sud. Niente, io non so che cosa fare quando Daniela Grilla
2: attacca con me.
1: Viene un po' la stupidera. Allora, ci spostiamo un po' più a sud per notizie in realtà non proprio positive, perché infatti la notizia che vi vogliamo riportare è segnalata sul sito riforma.it e vuole accendere un focus su quella che è la situazione del voto, sì, ma negli Stati Uniti. E quindi abbiamo parlato nei giorni scorsi di voto in Germania per le nuove elezioni. In questo caso vogliamo dare voce proprio a quelle che sono dei sospetti tentativi di limitare l'accesso alle elezioni di medio termine che sono previste a novembre. E a segnalarlo è il leader della National Baptist Convention degli Stati Uniti, il pastore Boyce Kimber, che invita la popolazione, soprattutto afroamericana, perché questa denominazione è storicamente frequentata da afroamericani, di fare un po' come aveva detto purtroppo Martin Luther King, quindi sembra di andare indietro di tanti anni, ovvero sia rialzarsi e lottare per il vostro voto, non con il vostro voto ma per il vostro voto, per il diritto di votare.
2: Assolutamente, queste sono le parole proprio pronunciate dal pastore Boyce Kimber, che diciamo si associa alle tante critiche che stanno arrivando, in generale critiche al sistema di voto negli Stati Uniti d'America, critiche a causa della sua frammentazione, delle restrizioni locali, dell'indebolimento delle tutele federali, del fatto che viene molto decentralizzato, quindi praticamente ad ogni Stato viene demandata la gestione, l'organizzazione delle elezioni. Questo crea delle grandi disparità di trattamento e dei requisiti di registrazione, dei giorni di apertura, delle modalità di voto, insomma è un po' un caos, diciamolo, la votazione negli Stati Uniti d'America. In particolare ultimamente appunto ci sono state delle critiche ulteriori per il fatto che in base alla Costituzione degli Stati Uniti questa prossima elezione prevede il rinnovo dei 435 seggi votanti della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato, ma a quanto pare la Corte Suprema non riesce a tenere quella che viene magari considerata la barra dritta ed è stata denominata sempre dal pastore Kimber una marionetta. Quindi sta diventando sempre più difficile votare, sempre più difficile riuscire a mettere in pratica quelli che sono un po' i criteri che guidano il diritto al voto, e questa pratica appunto insomma allontanamento al voto è stata diciamo individuata nell'amministrazione Trump, che vuole ridisegnare i confini appunto dei distretti congressuali per favorire un partito politico e penalizzare gli avversari. Quindi appunto frammentazione del voto, un po' di confusione, grande responsabilità dei vari stati, dei vari distretti, di conseguenza il voto delle minoranze, le comunità afroamericane ma anche le comunità ispaniche, sono fortemente danneggiate.
1: Sì, il rischio è che in generale la rappresentatività del gruppo molto eterogeneo che rappresenta la cittadinanza degli Stati Uniti non venga però effettivamente rappresentata negli organi di governo, che comunque questi organi di governo rimangano nelle mani di fatto di pochi potenti che sono al governo. Ci sono anche riferite in questo articolo altre dichiarazioni di alcuni politici di spicco ovviamente del governo americano, ma vi consigliamo di leggerle in prima persona, sarebbe semplicemente riportare queste parole secondariamente. Quindi riforma.it, l'articolo Stati Uniti, l'impegno delle chiese battiste per il diritto al voto, i tentativi di limitare l'accesso alle elezioni di medio termine previste a novembre.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Scendiamo ulteriormente a sud, ma rimaniamo sempre nelle Americhe, quindi dagli Stati Uniti d'America di cui parlavamo poco fa, scendiamo in Brasile, scendiamo in Sud America, perché anche qua si voterà, c'è un voto prossimamente il 4 di ottobre, dietro l'angolo c'è questo appuntamento elettorale in Brasile e il Consiglio delle Chiese Cristiane del Brasile, notizia riportata su riforma.it, ha aderito ad un patto, il patto pace e tolleranza per le elezioni 2026. Questo patto è, diciamo, un'indicazione che riunisce istituzioni pubbliche, chiese, organizzazioni della società civile. L'obiettivo è quello di rafforzare idee e ideologie come la democrazia, il pluralismo, il dialogo, la convivenza pacifica in vista appunto delle prossime elezioni, cioè, come dire, dare una sorta di consiglio al voto che però non è un consiglio di partito politico,
1: sì,
0: ma di ideali da seguire.
1: Esatto. La situazione è comparabile a quella della Germania in questo momento, perché le campagne per le presidenziali vedono da una parte Lula da Silva e dall'altra parte Flavio Bolsonaro. Questa suddivisione sta mobilitando moltissimi sostenitori, ma sta anche polarizzando moltissimo il voto, la previsione politica e sono state segnalate anche tensioni in Brasile proprio tra questi due gruppi di sostenitori e perciò le chiese invitano comunque a pensare che democrazia, pluralismo, dialogo e convivenza pacifica possano e debbano esserci anche a prescindere dalla polarizzazione politica e di voto. Quindi di fatto, come dicevi, non indicando un partito politico preciso da votare, ma semplicemente invitando a non separarsi troppo proprio all'interno della comunità brasiliana stessa.
0: E mantenere saldi, magari, insomma, degli ideali che dovrebbero essere, il condizionale ed obbligo, diciamo, presenti in tutte le campagne elettorali. Lasciamo a voi la lettura anche di questo articolo, sia su riforma.it che sull'agenzia stampa nev.it.
1: Abbiamo sentito pochissimo fa Cesaria e allora Stromae ha voluto proprio dedicarle una canzone con cui riprende anche alcune sonorità della canzone che abbiamo appena sentito.
2: Sì, no va.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: A proposito di iniziative, non una, non due, non tre, ma ben quattro, un po' sparse in tutta Italia, e vogliamo cominciare da una iniziativa che si terrà sabato 26 settembre a Torino, un evento che fa parte, tra le altre cose, anche del Festival dell'Accoglienza, di cui abbiamo parlato proprio ieri alle 17:30, quindi di questo sabato, nella Chiesa Battista di Via Passalacqua. È stato organizzato un incontro dal titolo Casa Comune dell'Umanità, la non violenza come pratica di trasformazione, all'interno proprio del Festival dell'Accoglienza. Ricordiamo che il tema del Festival dell'Accoglienza è quella della mitezza, che è rivoluzionaria in questo momento in cui tutti gridano, quindi sarà un incontro molto interessante che trovate proprio all'interno del sito anche Festival dell'Accoglienza.
2: Sono quattro appuntamenti, appunto, di cui uno, quello che vi ha citato adesso Darianna, Torino, dedicati al tema della pace, della non violenza, della ricerca di cammini, di confronti, di dialoghi e non di conflitti e di guerre. Quindi sono degli incontri che promuovono la cultura della pace. Il prossimo sarà poi, dopo quello di Torino di sabato, a Pisa martedì prossimo, il 29 di settembre, all'Università di Pisa, e poi il mercoledì 30 settembre a Roma alle ore 17 ad Extra Libera, due giornate di studio sulla cultura della pace e della non violenza, e infine il 2 ottobre a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Ci sono tanti enti che collaborano a queste iniziative, tra questi sicuramente anche alcune chiese, alcuni rappresentanti delle nostre chiese evangeliche protestanti. C'è anche il Centro Martin Luther King che collabora con le iniziative, appunto, per quanto riguarda alcuni territori, e quindi insomma è un grande cappello che riunisce eventi sparsi, diversi tra di loro, ma con un obiettivo comune, quello della pace.
1: E sarà presente in tutti questi quattro eventi il professor Johnny J. Mack, che è impegnato nella promozione dell'eredità di Martin Luther King, perciò si parlerà sicuramente di pace, si parlerà dell'incontro tra popoli, si parlerà anche
2: di diritti al voto,
1: di comunità marginalizzate, quindi tanti saranno i temi sviluppati con tantissimi ospiti. Quindi vi invitiamo, se volete scendere nel dettaglio di questi incontri, sull'articolo pubblicato su riforma.it dal titolo La cultura della pace e della non violenza, un cammino che ci riguarda tutti. Sono le 14:58 minuti, così, parlando di notizie più o meno belle, iniziative, il tempo scorre rapidissimo, quindi si conclude qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo le persone che ci ascoltano in replica.
2: Ciao.
1: Un abbraccio a tutte e tutti, e continuiamo con la seconda parte, Voci Protestanti Talk, insieme fino alle 4.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 7. Sull'Ucraina, nuovo pesante attacco russo. Colpite Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale della capitale. Ci sono almeno due vittime. Poco prima all'ONU Zelensky aveva attaccato Mosca. Per il presidente ucraino Putin il paziente zero va fermato. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo rivela, secondo la CIA il Cremlino preparerà i aerei contro Spagna, Francia e Italia. A Washington oggi il vertice tra Cina e Stati Uniti, dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto al arrivo Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori. Sul tavolo dell'incontro dazi, intelligenza artificiale, terre rare, ma anche Iran e Taiwan. Scuola, oggi è atteso il decreto sul tetto del 30% di studenti stranieri che non sanno l'italiano. Nei giorni scorsi l'attacco di Meloni a Mattarella, che si era schierato in difesa dell'integrazione. Al Colosseo, secondo giorno di chiusura dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, la procura indaga sulla caduta da 10 metri di altezza del ragazzo, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
2: Giovedì 24 di settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. In chiusura ascolteremo l'inno 149, Sotto ogni ciel. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
3: Leggiamo dal libro di Ezechiele, al capitolo 36, il versetto 36. Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Dal libro dell'Apocalisse leggiamo al capitolo 7 i versetti 9 e 10. Scrive il veggente Giovanni: vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Gridavano a gran voce, dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono, e all'Agnello.
4: Cara ascoltatrici e cari ascoltatori, care sorelle e cari fratelli, una sera ho visto il deserto fiorire. Non avevo fatto un viaggio in terre lontane e devo ammettere che non ho mai visto il deserto di sabbia con i miei occhi. Ma quella sera ho visto il deserto fiorire. Mi era stato permesso di partecipare a un incontro dei alcolisti anonimi e lì ho sentito storie di deserto, desolazione e distruzione che si sono trasformate, non da sole, ma con l'aiuto di Dio. La dipendenza dall'alcol è devastante, ma non solo quella dall'alcol, anche quella da qualsiasi sostanza, droghe, farmaci, sesso, gioco e altro. La dipendenza distrugge e trasforma ogni luogo in deserto. Dobbiamo però avere chiaro che la dipendenza è una malattia e come tale è da trattare. Non ci si deve vergognare di esserne affetti o che una persona a noi cara ne soffra. E come per ogni malattia, anche per le dipendenze c'è bisogno di aiuto. Non si riesce a tirarsene fuori da soli. Il primo passo da compiere è proprio quello di ammettere di vivere ormai in un deserto causato dalla dipendenza e di aver perso il controllo della propria vita. Perché è così. Noi non controlliamo la dipendenza, è essa a controllare noi. Ci vuole aiuto. Gli alcolisti anonimi trovano quell'aiuto in Dio, o come viene chiamato nei loro famosi 12 passi, in un potere più grande di noi. Ammettere la sua esistenza e decidere di affidare la propria vita e la propria volontà a Lui porta al cambiamento. Dio ricostruisce i luoghi distrutti e ripianta i luoghi deserti, per dirlo con le parole di Ezechiele. Dio trasformerà le vite e guiderà su un percorso di sobrietà e onestà, con l'aiuto di un gruppo di persone che si sostengono reciprocamente. Possiamo aiutare chi soffre di una dipendenza indicando i gruppi di aiuto, come quello dei alcolisti anonimi, e incoraggiando la partecipazione ai loro incontri. Come la persona che ha una dipendenza non riesce a controllare la dipendenza, così neppure la persona che le sta accanto deve illudersi di poterlo fare. Anche essa ha bisogno di aiuto e di riconoscere innanzitutto di vivere essa stessa un pezzo del deserto della dipendenza. Anche lei, seguendo gli stessi passi proposti dai alcolisti anonimi, può trovare in Dio un ristoro alla propria vita. Esistono gruppi di automutuo aiuto anche per i parenti e amici di persone dipendenti, che sono di grande aiuto e che possono essere frequentati anche quando la persona affetta dalla dipendenza non riconosce ancora il deserto nel quale vive. Dio promette di ricostruire i luoghi distrutti e di ripiantare il luogo deserto. Lo possiamo vedere. Possiamo farne esperienza. Affidiamo a Lui le nostre vite e lasciamo che sia Lui a guidarci e ad agire in noi. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Popolare Network.
3: A Washington oggi il vertice tra Cina e Stati Uniti. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto al arrivo Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori. Sul tavolo dell'incontro, dazi, intelligenza artificiale, terre rare, ma anche Iran e Taiwan. Sull'Ucraina, nuovo pesante attacco russo, colpite Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale, ci sono almeno due vittime. Poco prima all'ONU Zelensky aveva attaccato Mosca, per il presidente ucraino Putin è il paziente zero e va fermato. Scuola, oggi atteso il decreto sul tetto del 30% di studenti stranieri che non sanno l'italiano. Nei giorni scorsi l'attacco di Meloni a Mattarella, che si era schierato in difesa dell'integrazione. Sanità, in Italia nei primi 5 mesi di quest'anno quasi 500 casi accertati di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Ministero chiede di far rispettare l'obbligo vaccinale. Secondo gli ultimi dati, nessuna regione raggiunge l'obiettivo del 95% di seconde dosi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Negli Stati Uniti è il giorno del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è atterrato poche ore fa a Washington ed è stato accolto con i massimi onori da quello statunitense. La visita durerà 3 giorni, tanti temi sul tavolo, dall'intelligenza artificiale ai dazi, dalle terre rare al conflitto in Iran. Pechino intende discutere anche della situazione di Taiwan. In diretta Roberto Festa.
4: Buongiorno, in sole 3 occasioni nel passato un presidente americano ha stravolto il protocollo e si è recato di persona a ricevere un ospite straniero. Lo fece Eisenhower con Khrushchev, Kennedy con Nehru e Reagan con Papa Wojtyła. Il fatto che Donald Trump sia andato ieri sera in Maryland a ricevere Xi Jinping dà il senso dell'importanza che il presidente americano attribuisce a questa visita, la prima di Xi Jinping in America dal 2015, in programma appunto 3 giorni di omaggi, cene di Stato, parate militari in onore dell'ospite cinese. Il presidente americano del resto è da sempre convinto che sia più produttivo coltivare rapporti personali anche con i rivali, i concorrenti, e va detto che nel caso della Cina e di Xi Jinping la cosa ha funzionato. Pur nel confronto spesso forte, ostile tra i due paesi, i canali tra Washington e Pechino non si sono mai chiusi nell'ultimo paio d'anni. Allora, sono 3 sostanzialmente i temi centrali di questo incontro. Anzitutto Taiwan. Il Congresso americano ha votato una risoluzione per diversi miliardi di forniture militari a Taiwan. Trump per ora non ha firmato la legge, probabile usi la questione come strumento di pressione su Xi Jinping per ottenere qualcosa in altri ambiti, soprattutto il commercio. Proprio il commercio è l'altro tema di questa visita. L'accordo, la tregua sui dazi raggiunta da Trump e Xi Jinping nel 2025 è in scadenza. Trump appare piuttosto insoddisfatto per il deficit commerciale americano nei confronti della Cina, 91 miliardi di dollari, e per le forniture dei metalli, delle terre rare che la Cina aveva promesso e che non sono arrivate negli Stati Uniti come atteso. Terzo punto, l'intelligenza artificiale. Il senatore Bernie Sanders ha chiesto nei giorni scorsi che Trump e Xi si accordino su limitazioni all'intelligenza artificiale. La cosa improbabile: sull'intelligenza artificiale si gioca una partita importante nello sviluppo dei prossimi decenni. Xi non ha alcun interesse a intralciare le aziende cinesi, sempre più competitive nei confronti di quelle americane, e Trump lo ha detto più volte: chi vince sull'intelligenza artificiale vince su tutto, quindi non ci pensa a intaccare il primato americano. Chi chiede quindi di rallentare su sperimentazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrà aspettare. Trump e Xi non ci metteranno mano. Andrea.
3: Grazie Roberto. E Xi arriva negli Stati Uniti mentre è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il presidente cinese ha deciso di snobbare le Nazioni Unite e al Palazzo di Vetro sarà il suo vice Han Zheng a tenere il discorso a nome di Pechino. A New York, nella notte italiana, c'è stato uno degli interventi più attesi, quello del presidente ucraino Zelensky, che ha usato toni duri contro la Russia, ha attaccato Putin, va fermato, ha detto, davanti ai delegati dell'ONU. Sul discorso di Zelensky sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
0: Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso durissimo contro la Russia, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Finché Mosca attaccherà, Kiev risponderà colpendo sempre di più e sempre più duramente le raffinerie nemiche. Con buona pace di Donald Trump, che martedì annunciava una tregua sulle infrastrutture energetiche come imminente, cercando di spacciare la crisi del petrolio da lui stesso creata come colpa dei raid ucraini. A proposito di questo, Zelensky ha definito umiliante la condizione della Russia, gigante che non riesce a salvaguardare il proprio export. Ha parlato di Putin come del paziente zero, interessato a portare solo distruzione nel mondo, e si è spinto fino a invocare l'unità dei popoli di fronte alla minaccia futura dell'intelligenza artificiale. Il tutto senza dimenticare di fare promozione per l'industria della difesa ucraina. Droni, missili economici e intercettori efficaci, disponibili per chiunque ne abbia bisogno. Persino la consueta insistenza sulla necessità di forniture di sistemi di difesa

0: Piano spagnolo Il Mundo intanto stamattina lancia un nuovo allarme. La Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prendendo di mira Francia, Spagna e anche Italia. A rivelarlo sono i servizi segreti statunitensi, che hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Gli attacchi verrebbero lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Mosca potrebbe utilizzare i droni Gerbera, che hanno una gittata di 600 chilometri. E dicevamo dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove continuano anche oggi gli interventi dei leader politici. Toccherà in particolare a Israele, all'Unione Europea. Nella notte italiana invece c'è stato anche il discorso del ministro degli esteri italiano Tajani, in studio Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Andrea. Tanti i temi toccati da Tajani nel suo intervento molto formale: l'importanza della pace, la necessità di aiutare Gaza, il sostegno all'Ucraina, anche la preoccupazione per gli attacchi ibridi russi contro l'Europa. Il suo è stato uno degli interventi conclusivi della seconda giornata di dibattito generale, giornata segnata anche dal duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto a tono a Donald Trump, ricordando che è stata Washington a dare via al conflitto nel Golfo Persico. Sappiamo che dietro la facciata diplomatica di questi toni aggressivi i due paesi stanno però cercando di far ripartire il dialogo. L'assemblea dura ancora diversi giorni. Oggi c'è grande attesa per il primo ministro israeliano Netanyahu. Ricorderete che il sindaco di New York Mamdani aveva ipotizzato di arrestarlo perché è ricercato internazionale, salvo poi ammettere di non poterlo fare. Sarà anche il giorno di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, che in questi giorni sta tenendo già diversi incontri bilaterali e che ha visto poche ore fa anche il presidente iraniano Pezeshkian.
0: Grazie Sara. In Italia oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione senza costringere le famiglie coinvolte a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. Tre punti al centro dell'attenzione: anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare non solo le studentesse ma anche le loro madri in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti. E oltre al Presidente della Repubblica, nei giorni scorsi Meloni ha attaccato anche l'Istat, colpevole di aver certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, che limita le possibilità di spesa del governo in vista della legge di bilancio di fine anno, l'ultima prima delle elezioni. Ieri anche il ministro dell'Economia ha criticato l'Istituto di Statistica, chiedendo di intervenire sul sistema di rilevazione dei dati. Resta il fatto che a impedire l'uscita dalla procedura è stato il rapporto tra deficit e PIL, superiore al 3,1%, un dato che è sopra la soglia prevista dalle regole europee. Linda Laura Sabbadini è stata direttrice dell'Istat.
2: La statistica pubblica è un bene pubblico. L'Istat investe moltissimo in metodologie e qualità e segue standard internazionali. Per poter andare sotto 3,1% c'era bisogno di ridurre le spese di 3 miliardi. Il risultato che ha trovato l'Istat è che invece il disavanzo è cresciuto di 350 milioni, quindi la Presidente, invece di prendersela con l'Istat, parlasse col suo Ministro dell'Economia per sapere perché non hanno monitorato quello che dovevano monitorare e non si sono dati una strategia per tagliare il disavanzo di 3 miliardi.
0: Tra i bersagli da campagna elettorale per la destra di governo in queste ore ci sono anche le regole europee in base a cui l'Italia resta sotto procedura di infrazione. Sentiamo Monica Frassoni, ex eurodeputata ed ex copresidente del Partito Verde Europeo.
3: Noi non dobbiamo dimenticare che sono loro, cioè il suo governo, che ha sottoscritto il patto patto di stabilità nuova versione, quindi anche da questo punto di vista non si può veramente lamentare, perché non, il suo governo non ha fatto nessuna battaglia per migliorare questo patto di stabilità. Il nostro governo poi alla fine, tranne alcune chiamate a disobbedire eccetera eccetera, ha sempre seguito poi le regole più o meno. Il problema è che queste regole dovrebbero essere cambiate, bisognerebbe che ci fosse un debito europeo che solleverebbe

0: anche le politiche virtuose che si potrebbero fare e che comunque il governo non fa, perché poi questo è il punto anche, no? Che cosa si fanno con tutte quelle risorse che comunque l'Unione Europea e i contribuenti europei mettono a disposizione dell'Italia? Questo è anche il problema. A me sembra che quello che è successo è semplicemente che il Ministero dell'Economia si è sbagliato e chiaramente non ha voglia di dirlo.
1: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Italia sono stati accertati 472 casi di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ha fatto sapere il Ministero della Sanità, credendo di promuovere campagne vaccinali, soprattutto nella fascia tra i 15 e i 39 anni, e di raggiungere i bambini che hanno fatto una sola dose di vaccino. Gli ultimi dati disponibili riguardano il 2024 e dicono che in nessuna regione era stato raggiunto il 95% di seconde dosi, considerato necessario a interrompere la circolazione del virus. Alessandro Principe ha intervistato Fabrizio Pregliasco, che insegna sanità pubblica all'Università Statale di Milano.
2: È una situazione che non è solo italiana, ma europea e direi anche mondiale, anzi negli Stati Uniti, grazie anche a interventi incongrui di Kennedy Jr., ancora peggiore, con dei casi di mortalità, perché più casi si vedono e più casi gravi che questa malattia può dare e si contano. È una qualcosa che è legato purtroppo a una disaffezione verso le vaccinazioni. Tra l'altro il morbillo è stato il primo dei vaccini a essere impallinato ingiustamente attraverso fake news rispetto ad effetti collaterali. In quel caso dagli fine anni 90, per un collegamento presunto con casi di autismo, che invece è assolutamente sconfessato da studi anche recenti.
3: Quindi non c'è una motivazione che non sia quella della mancanza di copertura vaccinale, è questo il punto?
2: È sostanzialmente questo, è questa la percezione di banalità della malattia, un po' come per l'influenza. È vero, anch'io stesso ho subito a mio tempo il morbillo, però statisticamente 1 a 10 ha delle complicanze respiratorie, 1 a 100 polmonari, 1 a 1000 complicanze neurologiche, 1 a 10.000 effetti più pesanti.
1: A New York nuova sentenza per Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico accusato di molteplici violenze sessuali, il cui caso ha dato origine al movimento Me Too. Dopo 9 anni e 3 processi andati a vuoto, ieri Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Hali nel 2006. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso, ma è probabile che, nonostante abbia gravi problemi di salute, Weinstein stavolta non riesca a evitare il carcere. In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo. Infine andiamo in Spagna, nella capitale Madrid, lo sfratto di un'anziana disabile ad opera di un fondo immobiliare ha scatenato un'ondata di indignazione ed è diventato emblematico della crisi abitativa spagnola.
4: 10.000 persone hanno marciato questa notte nel centro di Madrid per il diritto alla casa in solidarietà con Mari Carmen, un'anziana di 88 anni disabile costretta da un fondo immobiliare ad abbandonare l'appartamento dove viveva dal 1956. Da giorni centinaia di persone sono state in presidio permanente davanti al palazzo dove viveva per impedire lo sfratto. Un palazzo che nel 2018 era stato comprato da una società che si dedica alla speculazione immobiliare. L'affitto di Mari Carmen è passato da 500 a 2.600 euro con una pensione di appena 1.300. Mari Carmen ha provato di tutto, ma la proprietà ha respinto ogni mediazione. L'offerta del governo di Sanchez di comprare l'appartamento, una risoluzione dell'ONU a favore della donna e perfino l'impegno di una donatrice anonima a pagare l'affitto di Mari Carmen a vita. Lo sgombro di Mari Carmen arriva in un momento particolare. Madrid è la città più cara della Spagna e la destra del Partito Popular, che governa la città e la regione, si rifiuta di applicare il tetto agli affitti approvato dal governo di Sánchez e insieme all'estrema destra di Vox ha affossato in Parlamento la proroga dello scudo sociale che sospendeva gli sfratti alle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 8.30.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry caused significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è giovedì 24 settembre 2026 e parleremo di DDL nucleare, approvato definitivamente ieri, e si continua invece a morire sul lavoro. In Italia, un operaio che lavorava sul Colosseo è stato l'ultima vittima, il monumento è ora chiuso. E invece continua l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ieri Pezeshkian, presidente iraniano, ha pronunciato il suo discorso all'Assemblea, è stato molto duro e ha risposto a Donald Trump, che ieri parlava di annientare l'Iran. E invece, parlando di Donald Trump, si incontrano Donald Trump e Xi Jinping, terre rare, guerra commerciale, Taiwan, fra i temi di questo importantissimo vertice che vedremo meglio nella nostra parte internazionale. Ma adesso alle 8.04, oggi con un pochino di ritardo, iniziamo la nostra rassegna stampa partendo dalle questioni nazionali, e lo facciamo utilizzando come spunto le prime pagine dei quotidiani, come facciamo tutte le mattine dalle 8 alle 9 in diretta su TV, radio e anche in live su YouTube, dove potete seguirci e anche commentare nella chat live. In ogni caso, parlavamo di nucleare. Ieri il DDL sul nucleare ha completato il suo iter parlamentare ed è stato quindi approvato dal Senato. Si tratta di una legge delega, un provvedimento una legge con cui il Parlamento delega al governo ad esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto attraverso uno o più decreti legislativi. Per scriverli il governo avrà un anno. Il provvedimento impone di escludere i reattori di grandi dimensioni, quindi non si parla dei classici reattori che tutti conosciamo, e limita le installazioni agli SMR, Small Modular Reactors, lo riporta il Post. Gli SMR sono una tecnologia ancora in fase di sviluppo, sono reattori nucleari di piccole dimensioni, con potenze in genere inferiori ai 300 MW, che è all'incirca la quantità di potenza richiesta da una città medio-grande oppure da un data center. Le centrali tradizionali invece possono raggiungere le migliaia di megawatt. In ogni caso, partiamo con i titoli nazionali. Vediamo ad esempio dal Corriere della Sera, che scrive in pancia alla sua prima pagina il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali del 2033. Al Senato, via libera al DDL delega, picchetto, giorno storico. Torna al nucleare in Italia, ieri il via libera in Parlamento, a favore i partiti della maggioranza più Azione. Italia Viva si è astenuta, contraria all'opposizione, i primi reattori operativi nel 2033-34, quindi comunque si parla di un iter molto lungo, perlomeno 7-8 anni. Il nucleare è sostenibile, questo è il virgolettato riportato dal Corriere, insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, questo lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese, il testo delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica, un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza nazionale come sicurezza e localizzazione, scusatemi, non so dove ho letto nazionale. Continuiamo con la nostra carrellata di titoli, andiamo ad esempio su Repubblica, molto stringata questa mattina su questo argomento. L'Italia torna al nucleare, via libera alla legge sulle centrali. E ancora sul 24 ore, però questa volta, che dedica invece gran parte della sua prima pagina proprio a questo e scrive: nucleare, via libera al ritorno in Italia. Probabilmente dedica molto, molto spazio, anche perché Confindustria era molto molto contenta di questa notizia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega, obiettivo una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni, impegno mantenuto, possibile inizio dal 2033-34, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ha una legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto. Scopo della nuova norma è ridare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari di piccola e media taglia dal 2033-2034. Questo è il Sole 24 Ore, quotidiano per l'appunto di Confindustria, che esprime il parere di Confindustria. Andiamo invece sull'area più conservatrice, andiamo ad esempio su Il Giornale, che titola in apertura della sua prima pagina: bentornato nucleare, la svolta verso l'indipendenza energetica, il catenaccio via libera definitivo del Senato, le prime centrali di questa di nuova generazione pronte fra 7 anni, Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Dopo quasi 40 anni di sospensione, l'Italia ha riaperto il dossier nucleare con l'approvazione della legge delega finalizzata a sviluppare un nucleare sostenibile, sicuro, a basse emissioni e integrato con le fonti rinnovabili. Questo invece Il Giornale, in linea di massima comunque i quotidiani per la maggior parte sembrano essere d'accordo con questa linea. E vediamo invece adesso un altro caso, un'altra notizia, che si tratta di un caso di cronaca però che trascende la cronaca, va molto oltre, perché nella notte tra martedì e mercoledì un operaio è precipitato dal Colosseo da un'altezza di 10 metri. L'operaio si chiamava Andrea Moretti ed era addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Andrea Moretti era originario della frazione Tottea nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Operaio rocciatore, era specializzato nel suo ambito ed era anche piuttosto esperto, riporta Sky TG24, nonostante la sua giovane età. E andiamo partendo dal Manifesto, che si occupa ampiamente della vicenda e apre con un titolo esemplificativo: un giorno come tanti, questo l'attacco del Manifesto. Andrea aveva 22 anni, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, in appena 3 giorni, è il nono morto sul lavoro. 9 morti in 3 giorni sul lavoro, questo lo ribadisco io perché sia ancora più chiaro il concetto e la gravità del fenomeno. Il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Una macchina da soldi senza freni, questo invece l'editoriale di Valentina Porcheddu, che al Colosseo si morisse, lo abbiamo imparato sui libri di scuola, nell'anfiteatro Flavio, inaugurato nell'80 d.C. dall'imperatore Tito. Per secoli la morte fu anche spettacolo, nei combattimenti tra i gladiatori, le cacce con animali selvatici e nelle esecuzioni pubbliche. Questo è l'attacco del suo pezzo. Però noi dovremmo esserci lasciati alle spalle le morti al Colosseo. Invece al lavoro si muore ancora in Italia, basta annunci, serve prevenzione, non altre pene. Per Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, la patente a crediti si è rivelata inutile e persino dannosa. C'è un problema di etica dell'impresa, del mercato e quindi del lavoro. Anche altri quotidiani si esprimono su questa vicenda, lo fa ad esempio il Corriere della Sera con una fotonotizia e scrive: l'operaio morto al Colosseo, l'incidente sul lavoro, è precipitato da 10 metri. Giuli ferma i lavori, ministro della cultura, chiuso il monumento. Tragedia al Colosseo, un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è precipitato da 10 metri durante i lavori notturni, chiuso l'anfiteatro, IPM, l'imbracatura non era legata alla fune. Questa il motivo della la causa della morte di Andrea Moretti. Vediamo un altro paio di titoli molto, molto velocemente, ad esempio Repubblica, che scrive: morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo, la protesta, la foto della protesta di Andrea, e poi ancora sull'Avvenire, che scrive: l'ultima tragedia del Colosseo è sul lavoro, la morte di un operaio rocciatore. Noi 8:11:15 ci fermiamo per 2-3 minuti, come facciamo di consueto a quest'ora, e poi torniamo, continuiamo con la nostra rassegna stampa nazionale e poi ci spostiamo ovviamente su quella internazionale. 2-3 minuti e torniamo tra poco.
7: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: 8:14:40, la nostra pausa l'abbiamo fatta con il mago del gelato e continuiamo però la nostra rassegna stampa nazionale, torniamo sulle prime pagine e in particolar modo torniamo su quella del Domani. Il Domani infatti questa mattina sceglie di non rimanere sull'attualità stretta ma di mettere in prima pagina un'analisi e il titolo d'apertura è questo: legge elettorale e sogno Quirinale, perché Meloni sporca tra virgolette Mattarella sul tetto agli studenti stranieri, nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è, la premier attacca il presidente perché teme le sue mosse sia sul Melonellum sia sulla successione. Lo abbiamo già detto ieri sul tetto agli studenti stranieri, insomma didatticamente la questione potrebbe anche avere un senso per facilitare magari insegnanti eccetera, però là c'è un problema di distribuzione di questi studenti di cui parla Meloni. In ogni caso torniamo sul Domani, vediamo cosa si dice in questa analisi a firma di Daniela Preziosi. La vera paura di Meloni: perdere per sempre il Colle. Questa è la sentenza di Preziosi. C'è una ragione se Giorgia Meloni ha deciso di attaccare Sergio Mattarella direttamente, tirandolo in ballo per una presunta contraddizione legata a una circolare del 90 emanata da ministro dell'istruzione, in cui auspicava, ove possibile, di raggruppare alunni dello stesso gruppo linguistico senza superare i 5 per classe, provando a dipingerlo come padre di un decreto d'urgenza per imporre un tetto al numero di studenti stranieri per classe. Anzi, ci sono due ragioni. La prima è contingente, ci dice Daniela Preziosi. Ha a che vedere con la legge elettorale che sta per arrivare alla firma del Colle. Proprio grazie alla collaborazione degli uffici del Quirinale, dal testo originale sono stati espunti o attenuati i punti di palese incostituzionalità. Meloni però non si fida, quindi lancia un avviso. Il presidente uomo di centrosinistra, ricordando appunto il suo passato politico, questo lo aggiungo io, se mai dovesse eccepire sul Melonellum sarà crocifisso alla sua origine politica. Dunque delegittimato, insieme Meloni lancia un altro avviso con il colpo di maglio più pesante, parte la sua campagna elettorale, più combat di sempre, saranno limits senza timore di scassare i rapporti istituzionali. E infatti la Preziosi almeno ci dà questa lettura che, ricordo, è corroborata soltanto dall'opinione della Preziosi, perché non ci sono fonti che lei cita. In vista del Colle la seconda ragione è più profonda: Meloni alla vigilia del voto finale su una legge elettorale per sé autolesionista fa i conti con la possibile sconfitta alle politiche, ma un'idea per il dopo, è convinta che tanto quelli non reggono, lo dice in conversari privati, non reggono, cioè il governo di centrosinistra, sostiene cadrà presto per il dualismo Schlein-Conte, chiunque dei due sia il premier. Lei crede che sarà Schlein, scrive tra parentesi la Preziosi, di nuovo non citando alcuna fonte, non durerà neanche fino a febbraio 2029, cioè l'elezione del nuovo inquilino del Colle. È qui che Meloni pensa di tornare a giocare la sua partita, mettendo insieme una maggioranza di destra con futuro nazionale, per eleggere un proprio uomo al Colle o una donna, rompere dunque il grande tabù, come l'ha definito lei stessa lo scorso giugno, avere un presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra. E perché non lei, che dal gennaio 2027 avrà l'età per fare la o il capo di Stato. Ora però il suo grande timore e dunque sospetto è che Mattarella faccia una mossa che fa saltare il suo sogno, si dimetta prima della fine del mandato, cioè prima che il centrosinistra si spappoli. Naturalmente un presentimento, ma è un presentimento che in effetti nei palazzi già si ascolta, ci dice di nuovo, sottolineo, la Preziosi, senza citare fonti da cui questa notizia le è stata detta. E torniamo però quindi su sulle prime pagine e anche su ciò di cui invece sentiamo meno parlare sui giornali, magari perché non entra nelle prime pagine. E infatti andiamo su il post questa mattina dedica un articolo ai supermercati e l'attacco dell'articolo, il titolo è perché nei supermercati italiani si trovano meno insalate e pomodori. È un fatto nuovo per l'Italia, ma che potrebbe diventare più frequente. Infatti ci dice il post che da alcune settimane nei supermercati italiani è più difficile trovare insalate e pomodori. Esselunga ha avvertito che i clienti che si stanno verificando temporanee variazioni, riduzioni della disponibilità di alcuni prodotti. Coop ha fatto lo stesso per le insalate miste e quelle di una sola varietà, le cui disponibilità nelle prime due settimane di settembre è diminuita del 19% rispetto al 2025. È un fatto, come dicevamo già in apertura dell'articolo, inedito per l'Italia, ma che si vede già in altri paesi e si deve alle temperature sopra la media stagionale che ci sono state a luglio e agosto. Non riguarda per ogni tipo di verdura, carote, zucchine, patate, cipolle non hanno problemi di scorte, anche per la frutta. Il 2026 è stato un anno abbondante. Le carenze si concentrano appunto sulle insalate, ci dice il Post, tra le verdure che più soffrono la variazione di temperature, e in parte sui pomodori. Le ondate di calore, dicono i distributori, hanno ritardato i cicli di coltivazione di tutte le varietà, che normalmente oscillano tra 3 e 6 settimane, e hanno abbassato le rese nei campi e nelle serre, facendo salire la quota dello scarto, cioè il prodotto non idoneo alla vendita. Il problema è poi confermato anche dai produttori di ortofrutta, riguarda tutta l'Italia. Dalla metà di luglio Ortoromi, organizzazione di produttori che coltiva circa 800 ettari e possiede 200 serre da nord a sud, ha avuto cali di resa significativa. E poi ultimo cappello che fa il Post, l'aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni stanno infatti modificando in modo strutturale la resa di molti tipi di ortaggi, una tendenza che dura da alcuni anni, anche se solo di recente è visibile sugli scaffali e sui prezzi. Antonio Salvatore, che presiede l'organizzazione dei produttori di ortofrutta italiani, riassume la tendenza in questo modo. 10 anni fa si seminava 100 e si raccoglieva 95. Oggi la percentuale è abbassata a 80. I cali di produzione sono rilevati anche dall'Istat. E qui infatti poi abbiamo il grafico, la produzione di insalata in Italia è calata e vediamo infatti Italia meno 10,5%. Adesso non è siamo in lutto per le insalate, assolutamente. Buonissime, però non è quello il punto è che è uno spaccato di quello che il cambiamento climatico fa anche alla nostra vita di tutti i giorni. 8, 21 e 29 secondi, noi adesso ci concediamo altri 2-3 minuti di pausa e poi torniamo, concludiamo la nostra rassegna stampa nazionale, a tra poco.
0: Se ci ascolti in FM siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:24, California Mediterranea, Laila Alalash, e torniamo con la nostra, con l'ultimo chilometro della nostra rassegna stampa nazionale, che vi ricordo potete seguire da Radio TV ma anche in diretta su YouTube, dove potete anche scrivere nella chat live, dove appunto io cerco di rispondervi e dove potete anche proporre, insomma, feedback, approfondimenti che vi possono interessare e cose di questo tipo. Stessa cosa potete fare scrivendoci su Instagram, dove ci trovate come RBE Radio TV. E quindi torniamo a noi, torniamo alla nostra rassegna stampa e andiamo su Pagella Politica. Pagella Politica che questa mattina si concentra su come il governo può andare in crisi sulla legge elettorale che sempre di più pare che potrebbe essere un vero nodo per questo governo. E la Meloni ha già sostanzialmente detto che se non passa la legge elettorale il governo molto probabilmente cadrà. Infatti il catenaccio di Pagella Politica: Meloni ha annunciato che chiederà la fiducia alla Camera, ma resta la possibilità di un voto finale segreto che può mettere in difficoltà il centrodestra. Vediamo allora cosa vuol dire, leggendo dall'articolo di Federico Gonzato di Pagella Politica. Il 30 settembre l'aula della Camera inizierà la discussione sulla riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, come sappiamo ribattezzata con il nome di Stabilicum. La riforma approvata dal Senato nelle scorse settimane è tornata alla Camera perché ha subito alcune modifiche, ad esempio l'introduzione delle preferenze con una formula tutta particolare, ma che comunque c'è. Ora il passaggio alla Camera potrebbe essere quello definitivo per approvare la riforma a tutti gli effetti. Tuttavia l'approvazione definitiva della riforma elettorale non è scontata. Nella maggioranza di centrodestra non sono del tutto convinti del testo a cui si è arrivati dopo l'esame al Senato. E in questi giorni la Presidente del Consiglio ha annunciato l'intenzione del governo di porre la fiducia sul provvedimento per chiedere in sostanza ai deputati di confermare il sostegno all'esecutivo e metterci la faccia, quello che non era successo invece sul voto alle preferenze e vi ricordate la crisi dei franchi tiratori. E infatti si cita proprio quell'episodio. Questo apre una serie di incognite, visto che durante il primo esame della legge elettorale alla Camera, si scrive su Pagella Politica, proprio grazie al voto segreto i franchi tiratori della maggioranza avevano affossato l'emendamento del centrodestra sulle preferenze. Secondo fonti parlamentari, poi citate da Pagella Politica, un voto finale segreto potrebbe mettere in crisi la maggioranza. Non a caso alcuni esponenti del centrodestra hanno detto ci sono comunque rimasti cauti una volta interrogati nelle previsioni su come potrebbe andare a finire un eventuale voto segreto sulla riforma elettorale, segno che comunque ci sono, insomma, non si è tutti così sicuri su questa riforma. Altri invece sono convinti che se la legge elettorale dovesse essere bocciata si aprirebbe una crisi interna alla maggioranza che metterebbe a repentaglio la stessa tenuta del governo. E allora perché potrebbe essere bocciata questa legge elettorale alla Camera? L'idea che la legge elettorale possa essere bocciata alla Camera è resa possibile innanzitutto dal regolamento interno. A differenza del Senato, alla Camera il regolamento interno concede la possibilità che il voto sugli emendamenti e quello finale sulla legge elettorale sia segreto. In base al regolamento il voto segreto può essere richiesto da almeno 20 deputati oppure da uno o più presidenti di gruppo che separatamente o insieme rappresentino almeno lo stesso numero di deputati. E infatti si ricita di nuovo questo episodio: il voto segreto era stato già chiesto alla Camera dalle opposizioni in occasione del primo esame del provvedimento proprio appunto alla Camera. In quel caso la scelta di chiedere il voto segreto era stata una richiesta strategica. Secondo le opposizioni il voto segreto avrebbe permesso ai parlamentari di centrodestra contrari alle preferenze di votare liberamente, poi così è stato con di nuovo i cosiddetti franchi tiratori che si sono sentiti protetti dal voto segreto. Ci sono comunque pareri contrastanti sulla questione, sottolinea Pagella Politica. Se, come molto probabile, continua Federico Gonzato per Pagella Politica, le opposizioni chiederanno effettivamente il voto segreto sull'approvazione finale della legge elettorale, a quel punto potranno entrare in scena i già citati franchi tiratori del centrodestra, ossia quei deputati scontenti del provvedimento che votano segretamente contro il testo, nonostante le indicazioni dei loro partiti, come già successo di nuovo nella prima lettura alla Camera. Questo vuol dire che sostanzialmente, per riassumere quello che abbiamo detto finora, il voto segreto potrebbe essere un rischio per il governo Meloni, ma sarà da vedere innanzitutto se si va al voto segreto e poi se effettivamente questi dubbi e queste titubanze saranno confermate. E poi perché ci sono effettivamente dei malumori sul testo? L'altra domanda che si pone Pagella Politica, uno dei motivi riguarda il merito della stessa riforma elettorale, il cui percorso è stato piuttosto travagliato per via anche delle divisioni della maggioranza sul provvedimento. Sin dall'inizio della discussione sulla riforma, Fratelli Italia, Forza Italia e Noi Moderati si sono mostrati divisi, in particolare sul tema delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati le hanno sempre richieste, mentre Forza Italia e Lega sono stati sempre dubbiosi, se non apertamente contrari. Dopo la bocciatura delle preferenze alla Camera, però, i partiti di centrodestra sono poi riusciti, come abbiamo anche raccontato in questa sede, sono riusciti a trovare un punto di incontro al Senato con questa formula molto particolare sulle preferenze. In ogni caso, conclude l'articolo, insomma, l'esame della legge elettorale sta entrando nel vivo alla Camera, dove il governo è intenzionato a porre la fiducia per velocizzare l'esame del provvedimento. Allo stesso tempo il voto finale sarà con tutta probabilità segreto e questo potrebbe mandare in crisi la maggioranza di centrodestra, facendo emergere i malumori sulla riforma con la possibilità di una grossa crisi di governo. A un anno dalle elezioni, 8:31 scattate adesso, ci ascoltiamo il GR di Popolare Network per chi ci ascolta in radio e in TV, mentre chi ci ascolta su YouTube 10 minuti di pausa e torniamo subito, tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Negli Stati Uniti un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump alla CNN, a MS Now e a Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa, in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
3: Donald Trump intanto è impegnato nella visita di Stato di Xi Jinping. Il presidente cinese è atterrato poche ore fa a Washington ed è stato accolto con i massimi onori. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha dichiarato Xi al suo arrivo. La visita durerà 3 giorni, tanti temi sul tavolo, dall'intelligenza artificiale alle terre rare, dal conflitto in Iran alla situazione di Taiwan.
2: Nuovo raid aereo russo sull'Ucraina, droni e missili hanno colpito Kiev e la città di Odessa, si contano almeno 2 vittime. L'attacco è stato annunciato proprio durante l'intervento di Volodymyr Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. Putin è il paziente zero, va fermato, ha detto il presidente ucraino. La CIA intanto ha avvertito l'Europa che Mosca prepara attacchi con droni anche sui paesi del Mediterraneo, in particolare Francia, Spagna e Italia. Lo rivela oggi il quotidiano spagnolo El País.
3: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuola troppo distanti da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare anche le madri delle studentesse in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti.
2: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa ieri solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione.
3: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se ci siano vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due paesi sono riprese dalla scorsa primavera.
2: In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brueria verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

8:40, scattate adesso, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale, dove guardiamo le prime pagine dei quotidiani internazionali, ma non solo, cerchiamo anche di insomma capire qualcosa, incrociare un attimo le fonti intorno a quelli che sono gli argomenti della giornata. Ad esempio, assolutamente la notizia forse di più rilevanza oggi di questo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Già ieri leggevamo dalla newsletter China Files cosa aspettarci da questo vertice, e si diceva che l'esito più realistico è una stabilizzazione della rivalità più che un disgelo, citando letteralmente dalla newsletter. Cina e Stati Uniti cercano di contenere lo scontro mentre continuano a competere su tecnologia, sicurezza e influenza globale. Però noi adesso a questo che già dicevamo ieri aggiungiamo un po' di elementi. Ad esempio quello per cui è la prima volta che Xi Jinping si reca sul territorio americano in quasi un decennio, in 10 anni. Ovviamente sono cambiate molte cose, e soprattutto nell'ultimo periodo la sensazione da parte della Cina, stando agli esperti della BBC, e che l'equilibrio dei poteri si stia spostando a favore della Cina. Durante il conflitto in Iran, come abbiamo già raccontato negli scorsi mesi, Xi Jinping ha cercato di dare una visione della Cina come di una potenza stabile, in contrapposizione con il caos americano. Tra l'altro ci sono diversi punti rilevanti per questo incontro, dai dazi alle terre rare fino alle AI e a Taiwan. In ogni caso, ieri Donald Trump è andato di persona a ricevere Xi Jinping all'aeroporto, mentre la banda dell'aeronautica militare statunitense sfilava sulla pista e sventolava le bandiere degli Stati Uniti e della Cina. Uno spettacolo che si vede raramente, anche perché il presidente degli Stati Uniti si è recato nel corso della storia degli Stati Uniti veramente di rado di persona a ricevere un'altra personalità direttamente all'aeroporto. In ogni caso, mentre ieri si arrivava negli Stati Uniti, il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha lanciato un primo segnale, perché ha annunciato che Stati Uniti e Cina prorogheranno una tregua commerciale fino a gennaio. E questo leggevamo sui principali media, era uno degli obiettivi cinesi, far prorogare questa tregua commerciale. L'accordo in base al quale Trump aveva ridotto le aliquote tariffarie su alcuni beni in cambio di un allentamento da parte di Xi delle restrizioni sui minerali delle terre rare, e sarebbe scaduto tra l'altro il 10 novembre, quindi comunque è stato prolungato di un bel po', un paio di mesi. Andiamo sulla BBC e vediamo cosa si dice sull'emittente pubblica britannica riguardo a questo vertice, e in particolar modo cosa si dice riguardo alle compagnie dei due leader, perché non è chiaro, scrive la BBC, se Xi Jinping ovviamente abbia portato con sé dirigenti d'azienda. L'arrivo di imprese cinesi negli Stati Uniti potrebbe inoltre sollevare interrogativi sulle pratiche commerciali cinesi, sui sussidi e sulla sovraccapacità produttiva, aspetti che potrebbero attirare più critiche e domande di quanto Xi e il suo partito vorrebbero. Durante la sua visita a Pechino a maggio, Trump era accompagnato da un gruppo di dirigenti del settore tecnologico provenienti da alcune delle più grandi aziende statunitensi, ricorderete, c'erano stati Tim Cook, Elon Musk, Jensen Huang di Nvidia, che è forse l'azienda più importante per quanto riguarda lo sviluppo delle AI di quest'ultimo periodo. In ogni caso, i vertici delle aziende statunitensi di intelligenza artificiale

0: Natale parteciperanno a questa cena di Stato prevista per questa sera. La visita di Xi si concluderà poi invece venerdì, quindi saranno complessivamente 3 giorni di visita. Trump ha liquidato come bufala i recenti avvertimenti sui potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questo l'ha anche fatto all'Assemblea delle Nazioni Unite, dicendo che non bisogna più chiamarla intelligenza artificiale, la fa sembrare falsa, bisogna chiamarla superintelligenza. E in ogni caso, quindi, l'intelligenza artificiale è anche uno dei punti centrali di questo meeting. Sembra però che la Cina abbia disatteso le promesse di acquistare più prodotti agricoli americani, continua la BBC, che era stato uno dei punti dello scorso vertice tra Trump e Xi Jinping, e di vendere più minerali delle terre rare agli Stati Uniti. Si prevede che si incoraggerà Trump a ritardare ulteriormente o addirittura a bloccare la vendita di armi a Taiwan, approvata dal Congresso per un valore di 14 miliardi di dollari, e ad approfondire l'integrazione commerciale tra Stati Uniti e Cina. Questa vendita di armi a Taiwan per 14 miliardi di dollari è una delle principali leve negoziali di Donald Trump, che può utilizzare con Xi Jinping, in quanto lui può bloccare questa vendita. Si tratta delle solite questioni tra Stati Uniti e Cina, continua la BBC, ma questa volta sembra esserci un maggiore grado di stabilità della relazione, o minore volatilità rispetto alla situazione in cui ci trovavamo l'anno scorso, nel 2025. La visita di Xi, poi continua, avviene in un momento in cui l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Cina sembra essere più conciliante, e non solo nei confronti della Cina, ma anche nei confronti di vicini cinesi, come ad esempio la Corea del Nord, verso cui Donald Trump ha mostrato molto interesse nell'ultimo periodo. Guardiamo allora un po' di titoli sulle testate americane e anche su quelle direttamente dalla parte cinese, che parlano per il Partito Popolare. Ad esempio il New York Times questa mattina scrive: mentre Xi visita Washington, Trump minimizza le azioni della Cina contro gli interessi degli Stati Uniti. Questo è il titolo nell'apertura della pagina online del New York Times. O ancora: nella corsa all'intelligenza artificiale i modelli statunitensi sono in vantaggio, ma la Cina ha altri vantaggi. E infine l'ultimo titolo in merito: Trump accoglie Xi per la visita di Stato in un clima di tensione. La visita di 2 giorni si svolge in un momento in cui Stati Uniti e Cina si contendono i settori del commercio e dell'intelligenza artificiale. Questa è la lettura del New York Times. Andiamo invece sul Global Times, che è la voce in lingua inglese del Partito Popolare Cinese, e leggiamo l'editoriale di oggi del New York Times, del Global Times, perdonatemi. Questa mattina scrive il Global Times: la diplomazia dei capi di Stato guida una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, improntata alla stabilità strategica verso progressi costanti. Un titolo lungo ma anche molto conciliante, quello del Global Times oggi. Altrettanto conciliante è Xinhua, l'agenzia stampa del governo cinese, che insomma ha titoli molto tranquilli: si atterra negli Stati Uniti per la visita di Stato e è salutato da Trump all'aeroporto. Porto è molto appunto didascalico su quello che è successo. Xinhua. Proseguiamo quindi nella nostra carrellata di titoli. Andiamo sul Wall Street Journal, che invece questa mattina apre con un grafico: Iran ha un'arma segreta nella guerra contro l'America, l'aiuto dalla Cina. Scusatemi, il grafico era relativo a un'altra cosa, l'ho collegato per un lapsus un momento a questo articolo, però insomma il Wall Street Journal parte in contropiede, ricordando comunque che la Cina è il principale acquirente del petrolio iraniano e che comunque si minaccia Scott Bessent, segretario del tesoro americano. Quando aveva annunciato la sua operazione economica Outcast, aveva parlato anche della Cina come bersaglio delle sanzioni americane, in quanto aiuta l'Iran nell'evadere le sanzioni americane e nel comunque cercare di tenere a galla la sua economia in un momento in cui gli Stati Uniti cercano di soffocare il regime anche economicamente. E quindi poi concludiamo invece su Reuters. Questa mattina anche Reuters molto didascalico: Trump saluta Xi, dal benvenuto a Xi a Washington, cercando una vittoria per quanto riguarda i dazi. 8:48:18, noi facciamo di nuovo 2-3 minuti di pausa e poi torniamo e concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina. a te.

0: down a commode. 8:51 e 16 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale, l'ultimo chilometro, perché ci restano soltanto 9 minuti e poi per oggi concludiamo, ma torniamo domani come facciamo da tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8 fino alle 9, con la nostra rassegna stampa nazionale e internazionale. E quindi torniamo sui quotidiani internazionali e lo facciamo ripartendo dal Guardian, che questa mattina in apertura sul suo sito parla di Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, che ieri ha fatto anche il suo discorso all'ONU rispondendo a Donald Trump. Infatti si trovava all'UNGA, che sarebbe l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e dopo il discorso di Trump, che era stato anche nei classici toni di Donald Trump però particolarmente duro, Pezeshkian ha risposto. Ricordo, prima di continuare raccontandovi del presidente dell'Iran, che l'Iran è comunque un regime sanguinario, per quanto sia stato attaccato in questa guerra rimane un regime teocratico e sanguinario, che ha massacrato migliaia di civili durante le repressioni alle rivolte. Quindi leggiamo dal Guardian: il presidente iraniano attacca Trump definendolo un prepotente nel suo discorso all'ONU, ma segnala la sua disponibilità al dialogo. Masoud Pezeshkian afferma che Teheran è pronta al dialogo e alla diplomazia, ma senza ricorrere alla forza. Il presidente iraniano infatti ha ribaltato la situazione adandoni Donald Trump, descrivendo gli Stati Uniti come i veri prepotenti e terroristi in Medio Oriente, insistendo sul fatto che l'Iran ha sempre dimostrato un impegno nei confronti del tavolo negoziale. In un discorso di sfida all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il suo primo da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra totale contro l'Iran, Pezeshkian ha ripetutamente promesso che Teheran non si piegherà mai agli Stati Uniti. Ha saputo bilanciare la sua fermezza con la disponibilità al dialogo, affermando: il presidente Trump e coloro che cercano di intimidirci devono capire che siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma senza ricorrere alla forza. E martedì il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato all'ONU di star valutando la possibilità di annientare l'Iran, lo abbiamo detto ieri, ma poi c'erano stati dei negoziati tra Jared Kushner, Steve Witkoff e degli inviati di Teheran. Donald Trump aveva dichiarato che gli inviati da parte di Teheran non erano di alto livello, però in ogni caso questi negoziati c'erano stati. Un incontro tra l'altro di 3 ore. E tra gli inviati, sottolinea il Guardian, c'era anche il ministro degli esteri iraniano, quindi la dichiarazione di Donald Trump non so a cosa facesse riferimento. Il presidente iraniano comunque non ha fornito dettagli sui colloqui, ma ha dato l'impressione di essere concentrato, scrive il Guardian, sull'ottenere il sostegno dei paesi arabi confinanti con l'Iran per le proposte elaborate da Teheran sul futuro dello stretto di Hormuz, la ovviamente vitale via navigabile che è stata bloccata a intermittenza dall'inizio della guerra. Ha chiarito poi che l'Iran non può tollerare che lo stretto venga utilizzato per il trasporto di armi che potrebbero poi essere usate contro l'Iran stesso, una dichiarazione che lascia intendere che la Repubblica Islamica, continua il Guardian, in futuro rivendicherà il diritto di ispezionare le navi che transitano nello stretto, però queste sono soltanto congetture. L'obiettivo dell'Iran, ha affermato, è quello di vivere in modo indipendente. Pezeshkian ha poi accusato Washington di terrorismo per aver assassinato la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, all'inizio della guerra, mostrato le fotografie del leader defunto e di oltre 150 scolari uccisi nei primi giorni del conflitto, prima di insistere sul fatto che Teheran non avesse mai iniziato una guerra. Ci siamo solo difesi, questo è il virgolettato, non siamo terroristi, il nostro popolo innocente è stato bersaglio di attacchi e aggressioni codarde inflitte al nostro paese. Ha affermato poi che l'Iran ha il diritto di perseguire un programma nucleare civile pacifico e che non intende costruire armi nucleari. La delegazione statunitense è uscita dall'aula durante questo discorso e il discorso di Pezeshkian ha ricevuto elogi in patria, ma il segretario intransigente del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohsen Razi, si è rifiutato di definire i colloqui con gli americani come negoziati e ha detto il signor Araghchi, che il ministro degli esteri iraniano, ha annunciato le condizioni dell'Iran e finché queste non saranno attuate, lo stretto di Hormuz non verrà aperto né ci saranno negoziati. Quindi insomma, sembra al momento star vincendo la linea dura per quanto riguarda il regime degli Ayatollah. Andiamo anche su Tasnim, che è l'agenzia stampa semiufficiale del regime iraniano, dove leggiamo: il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato la necessità per il paese di possedere una capacità di difesa, affermando che la capacità di difesa sono destinate a proteggere la sopravvivenza e lo sviluppo della nazione. Insomma, ovviamente si celebra il discorso del presidente iraniano. L'Iran ha bisogno di potenza militare per la difesa, questo è il titolo con cui Tasnim celebra appunto il discorso del presidente iraniano. E proseguiamo però sulle ultime notizie di quest'oggi. Per concludere la nostra rassegna stampa andiamo in Spagna, lo facciamo con Euronews, che ci racconta di uno sfratto. Uno sfratto che sta facendo molto rumore a Madrid, sta facendo molto rumore in tutta la Spagna. Leggiamo: sfratto di Mari Carmen a Madrid dopo 4 tentativi nonostante l'appello dell'ONU. Infatti Maria del Carmen Abascal, per tutti Mari Carmen, non è più un residente nel quartiere madrilino di Retiro. È stata sfrattata mercoledì, a 87 anni, dall'appartamento di via Alcalde Sainz de Baranda 46, dove viveva dal 1956. Era il quarto tentativo di sgombero nei suoi confronti. A questa volta la commissione giudiziaria lo ha portato a termine dopo vari rinvii, mentre la Polizia Nazionale allontanava a manganellate e spray al peperoncino centinaia di persone radunate lì per impedirlo. Lo sfratto di Mary Carmen: dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nei pressi del portone dello stabile affinché la polizia non ha istituito un cordone che ha impedito l'accesso alla stampa e gli attivisti. Dopo un'ora di trattativa tra l'avvocata della donna e gli agenti è stato confermato l'avvio dell'esecuzione dello sfratto. La legale di Abascal aveva tentato un ultimo gesto di mediazione, chiedendo qualche giorno perché Mari Carmen potesse trovare dove andare a vivere, ma si sono rifiutati. Questo la risposta della polizia. E si continua su Euronews: un contratto di affitto a canone dal 56, la vicenda legale della signora Abascal risale quasi a 70 anni fa. E insomma, si è fatto molto scalpore, lo leggiamo sui giornali spagnoli. Ad esempio è il País che questa mattina titola in apertura del suo sito: lo sfratto provoca uno sconvolgimento sociale e politico, e praticamente tutta la pagina d'apertura è dedicata a questo sfratto. Sanchez incolpa il comune e la comunità di Madrid per la tragedia sociale dello sfratto di Mari Carmen. Mari Carmen trascorre la sua prima notte senza una casa in ospedale, accompagnata dalla cugina e in preda a una grave spossatezza. Perché sono riusciti a sfrattarla? Questo un editoriale su El País. Insomma, diverse domande che aleggiano nei confronti di questa vicenda. E per rimanere sui quotidiani spagnoli, però, devo segnalarvi una notizia che troviamo su El Mundo. E giusto leggiamo il titolo perché poi vi lascio: la CIA mette in guardia contro un attacco di droni russo contro Spagna, Francia o Italia. Questo lo scoop di El Mundo oggi, anche se non è confermato se loro citano la CIA, però insomma staremo a vedere. 8:59 e 12 secondi, io vi saluto, torniamo in diretta domani dalle 8 alle 9 anche su YouTube. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstacles to avoid that must be rescued.
3: We in the field, the technology industry, cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:08 minuti e 54 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, giovedì 24 settembre 2026. E buongiorno al nostro benemerito Jacopo Bertuglia.
2: Ti ogni piace giorno un titolo nuovo.
1: Ogni giorno qui stato sul campo. Buongiorno Jacopo, come stai?
2: Ciao Francesco, tutto bene, grazie.
1: Chi se ne frega del mondo? Cioè, mi sfidavi prima della... Ma in realtà ce ne frega molto del mondo, perché anche oggi ne abbiamo di cose da raccontare dal mondo, insomma, a parte che dalle Nazioni Unite arriva veramente di tutto, però tu, insomma, dentro la tua pregevole rassegna stampa hai già raccontato molto, e tra pochissimo torniamo a stare sul presente, sull'attualità, e fino alle 10, perché poi alle 10 faccio un'anticipazione anche oggi, fino alle 10, perché poi alle 10 comincia almeno due pagine al giorno, e oggi soprattutto nella seconda parte parliamo ancora di libri, raccontiamo un altro, parliamo di gatti. E allora oggi, no, per andare incontro al trend, che non lo so, tu che sei un animale da social, diciamo, i gatti sono ancora trend topic in rete, secondo il tuo osservatorio social media, o no?
2: Ma di sicuro piacciono tanto i video dei gattini, dai.
1: Continuano a piacere ancora i video dei gattini. A noi invece oggi parliamo di un libro molto divertente, un piccolo graphic novel, un piccolo gioiello di Joshua Held, che è disegnatore, cartoonist fiorentino, che per i più attenti tra di voi abbiamo incontrato già l'anno scorso all'interno del Sinodo Valdese. Ci raccontò, insomma, di tutta una serie di tavole che aveva fatto per raccontare in maniera molto ironica il mondo valdese metodista. Ebbene, è tornato per Gallucci Balloon con questo gioiello, dal mio punto di vista, che non sono un gattaro ovviamente, però insomma, vabbè, questo conta poco. Il gatto sa, manuale felino per umani domestici, tra poco ne parleremo. È veramente un piccolo gioiello sui gatti e sulla loro vita domestica, su come cambiano la vita anche dei loro padroni. E se siete appassionati di gatti, se avete gatti, intanto fatecelo sapere anche al solito numero, il 328 87 57 845, oppure via mail diretta@rb.it. oggi, insomma, parliamo di gatti, insomma, in maniera molto ampia, ma anche con grande ironia, perché la matita e il disegno di Joshua Held è un disegno molto molto ironico, molto divertente, molto efficace. Questo succede nella seconda parte. Ti chiedo scusa Jacopo,
2: non
1: ho preso un po' più, però insomma, parlare di gatti secondo me alza il livello di attenzione e anche di following, diciamo così. Allora,
2: ecco,
1: da dove partiamo?
2: Allora, a proposito di gatti, alcune AI di OpenAI hanno violato un sito della sanità pubblica australiana.
1: Ed erano dei gatti.
2: E ripartiamo da questo. Okay. Insomma, la notizia di oggi, che sentivamo anche prima al GR di Popolare Network, per chi ci ascolta in radio e TV, è una notizia abbastanza eclatante, forse tra le più importanti di quest'oggi, perché il governo australiano ha avviato un'indagine sull'accesso non autorizzato, sta valutando azioni legali contro l'azienda OpenAI. Il fulcro della cosa è che alcuni sistemi di intelligenza artificiale, appunto, sono riusciti ad accedere, come si può leggere dal post, a informazioni non pubbliche relative al sistema sanitario dell'Australia, forzando, come cito dal post, in modo autonomo un sito web gestito dal governo. A farlo, per la precisione, sono stati degli agenti, quindi sistemi di intelligenza artificiale, che stavano lavorando in un gruppo di ricerca di OpenAI impegnato in uno studio sulla spesa pubblica per la sanità. L'accesso non autorizzato è avvenuto a giugno, ma se ne parla solo ora perché OpenAI ha informato il governo australiano il 10 di settembre dopo aver individuato l'attività illecita durante una propria verifica interna. E insomma l'avvenimento arriva proprio in un momento critico per il dibattito intorno all'AI. Giusto 2 settimane fa si parlava di questo post di Jacob Coxon, ex dipendente di Anthropic e OpenAI, che aveva dato un po' il via, l'innesco diciamo al dibattito in quanto all'intelligenza artificiale. Ultimamente Jensen Huang, CEO di Nvidia, aveva un po' sedato la questione dicendo che l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030, ci aveva rassicurato così Jensen Huang, anche se c'erano dei ma da portare al suo discorso.
1: Meno male che l'ha detto Jensen Huang.
2: In ogni caso, gli agenti, continuiamo a parlare per quanto riguarda il caso australiano, gli agenti hanno attaccato il portale statistico di Medicare, l'assicurazione sanitaria pubblica australiana, a cui hanno accesso ricercatori e accademici. Il primo ministro Anthony Albanese ha detto che i dati consultati dall'intelligenza artificiale non contenevano informazioni sanitarie dei pazienti, ma riguardavano solo spese assicurative. In ogni caso, comunque, l'hacking c'è stato da parte degli agenti di OpenAI. OpenAI che ha confermato che i suoi modelli non hanno avuto accesso poi a cartelle cliniche, eccetera. Il governo australiano, dal canto suo, ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare l'accaduto e ha detto di valutare azioni legali nei confronti dell'azienda. E insomma, poi questo arriva dopo il caso Hugging Face, dopo tutta una serie di questioni che portano il dibattito intorno all'AI a essere sempre più acceso e con sempre più spunti anche da cui attingere per quanto riguarda i pericoli di questa tecnologia. E andiamo allora sull'aggiornamento live della BBC, dove leggiamo: l'Australia ha avviato un'indagine urgente dopo che un agente OpenAI si è infiltrato in un portale del sistema sanitario governativo Medicare. L'agente, un programma informatico autonomo, ha avuto accesso al portale delle statistiche a giugno. OpenAI ne è venuta a conoscenza ad agosto e poi informato, come leggevamo anche nel post, il governo australiano a settembre. All'inizio di questa settimana il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha chiesto standard internazionali per il settore in un discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre Dario Amodei di Anthropic ha avvertito che l'IA potrebbe diventare un rischio per l'umanità. E questo insomma faceva già riferimento al discorso che abbiamo fatto settimana scorsa in merito all'AI. Se vi interessa, lo avevamo affrontato in Egea Notizia, la nostra rassegna stampa, dalle 8 alle 9. Trovate il video su YouTube, si intitola Il gioco del pollo dell'AI. E riprendendo brevemente quel concetto, il gioco del pollo è una configurazione della teoria dei giochi in cui nessuno dei due giocatori si ritira dalla competizione, nonostante ritirarsi porterebbe al bene comune, all'esito migliore possibile, per paura di essere additato come un pollo, come un codardo. E quindi questo era il timore nei confronti dell'intelligenza artificiale, ovvero che nessuno dei due attori, ovvero in questo caso due competitors come sono OpenAI, Anthropic, anche come sono Cina e Stati Uniti, non si sarebbe poi ritirato perché per paura di perdere la competizione delle AI. In ogni caso, chiudiamo sulla BBC. Un esperto di sicurezza informatica ha dichiarato alla BBC che la violazione dovrebbe far scattare campanelli d'allarme in tutto il mondo. E il fatto che la notizia sia stata resa pubblica durante il periodo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sembra più di una semplice coincidenza, scrive Katie Watson della BBC. L'Australia chiede da tempo maggiori tutele contro i rischi legati alle AI. Questo per concludere anche questo cappello intorno all'intelligenza artificiale e alle ultime notizie in merito a questa.
1: Sì, a proposito di intelligenza artificiale o intelligenza naturale, insomma, ci sono anche delle rassegne che in questo momento concentrano l'attenzione, a partire anche dal Circolo dei Lettori di Torino, su questo tema per la prossima stagione di intelligenza artificiale. Stiamo parlando moltissimo all'interno delle nostre trasmissioni, anche dentro i nostri approfondimenti. Ricordo ancora l'intervista che abbiamo realizzato con Ilenia Goss durante il sinodo valdese e metodista, e torneremo ancora a parlarne in futuro, perché evidentemente questa è la frontiera, ma insomma è anche un luogo, un perimetro dentro il quale ormai ci muoviamo, diciamo, quotidianamente. Tra poco pochissimo andremo su Al Jazeera, perché voglio condividere con voi una notizia molto interessante che arriva dal Kenya, però ci vogliamo concedere un passaggio musicale. Ci sono i Touring Breaks, questa è Underdog, Save Me.

0: Touring Breaks, sempre meravigliosi, Underdog Save Me, da The Optimist LP, disco uscito per Source nel 2001, 9:22 minuti e 5 secondi. Allora, come anticipato prima dell'ascolto del duo britannico, vi porto su Al Jazeera per questa notizia laterale, devo dire, sulla home page dell'agenzia, dal titolo: perché il Kenya si sta rivoltando contro Tata Chemicals e a Magadi, un settore centenario, si trova ad affrontare un momento di resa dei conti in merito a regolamentazione, posti di lavoro e benefici per le comunità locali. Ne scrive su aljazeera.com Afsa Abiwadad Sheikh, da Magadi, appunto, in Kenya. Per oltre un secolo, si legge nel pezzo di Sheikh, il carbonato di sodio ha plasmato la vita a Magadi, una remota cittadina sulle rive del lago Magadi nella contea di Kajiado in Kenya. Il minerale ha portato esportazioni, posti di lavoro e attività commerciali, ma per molte persone che vivono intorno al lago tale attività non ha portato sufficienti opportunità o servizi di base. Il risultato è un rapporto complicato con la Tata Chemicals Magadi, l'azienda che estrae carbonato di sodio in quella zona da generazioni. Ora, quel rapporto è in crisi. Il governo kenyota ha sospeso le attività minerarie della compagnia. Il presidente William Ruto le ha ordinato di andarsene, mentre un comitato tecnico congiunto collabora con l'azienda per risolvere le questioni in sospeso. Per Magadi la controversia riguarda anche ciò che la comunità e il Kenya hanno tratto da una risorsa estratta in quella zona per oltre un secolo. La produzione commerciale di carbonato di sodio a Magadi sale al 1911, Tata Chemicals ha acquisito l'attività nel 2005 e in seguito l'ha rinominata Tata Chemicals Magadi Limited. L'azienda è diventata uno dei principali esportatori di carbonato di sodio del Kenya, con gran parte della sua produzione destinata ai mercati internazionali. È inoltre entrata a far parte della vita quotidiana di Magadi, fornendo posti di lavoro e servizi di supporto, tra cui acqua, assistenza sanitaria e istruzione. Il governo tuttavia sostiene, si legge ancora su Al Jazeera, che la lunga storia di Tata nella zona non la esenta dalle attuali leggi minerarie del Kenya. Il ministro delle miniere Hassan Joho ha dichiarato ad Al Jazeera l'11 settembre scorso che il contesto normativo è cambiato dopo la Costituzione del 2010 e la legge mineraria. Ha affermato che un audit di conformità a livello governativo ha rilevato che Tata non aveva chiesto un diritto minerario ai sensi della legge mineraria, ma si era invece affidata alle sue concessioni fondiarie. È stato affermato ancora dal ministero che la revisione ha inoltre individuato problematiche relative alle royalties sui minerali, agli accordi di sviluppo comunitario, alla comunicazione, alla lavorazione locale, all'impiego di cittadini kenyoti, all'approvvigionamento di beni e servizi locali, alle questioni in sospeso con il governo della contea di Kajiado. Il governo sostiene che il Kenya dovrebbe ricavare maggior valore da questa risorsa anziché esportarla principalmente come materia prima. La decisione del governo ha sollevato un interrogativo per un'azienda che opera a Magadi da più di un secolo: perché proprio ora? Joho ha dichiarato sempre ad Al Jazeera che la soluzione risiede nella decisione del governo di effettuare audit di conformità completi in tutto il settore minerario. La società, dal canto suo, ha dichiarato ad Al Jazeera che la sua controllata ha presentato al ministero una risposta esaustiva l'11 agosto. L'azienda ha dichiarato anche di rispettare l'autorità del governo kenyota, di rimanere impegnata in un dialogo costruttivo. Però per i residenti il dibattito non riguarda semplicemente se Tata debba rimanere o andarsene, riguarda ciò che hanno ricevuto da un'azienda che è stata al centro dell'economia di Magadi per generazioni e ciò che potrebbero perdere se se ne andasse. Kanoi Matipei, residente di Magadi, ha affermato che gli abitanti del luogo desiderano più posti di lavoro a diversi livelli, più progetti di responsabilità sociale d'impresa e l'accesso ai terreni di proprietà della Tata, che secondo loro sono attualmente incolti e utilizzati per il pascolo. Altri residenti hanno dichiarato altre cose in forte opposizione all'idea di allontanare Tata e ovviamente per le ricadute, diciamo, di questo allontanamento per quanto riguarda i posti di lavoro. E il comitato tecnico che si è incontrato avvocato fa delle, come dire, riflessioni su ciò che potrebbe succedere. È stato affermato che la sospensione da parte del Ministero aveva lo scopo di dare all'azienda l'opportunità di affrontare problemi di conformità individuati, però le discussioni procedono e insomma si vedrà come si svilupperà la situazione anche rispetto, anche ribadisco ancora una volta, alla ricaduta sul sociale, diciamo, ed economica su questa comunità, insomma, e siamo insomma alle solite: il capitale decide, fa il bello e cattivo tempo come gli pare rispetto a delle attività che si impiantano in luoghi socialmente attaccati, diciamo, economicamente a queste opportunità economiche. Poi a un certo punto decidono di andarsene e questo diventa un problema enorme. Questo succede anche in una comunità, in un territorio keniota, lo abbiamo condiviso con voi stamattina da Al Jazeera, alle 9:27 minuti e 48 secondi. Ci concediamo ancora un passaggio musicale da un capolavoro di Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. Questa è Go with the Flow.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Queens of the Stone Age, Go with the Flow, Songs for the Deaf, è il disco che vi suggeriamo di recuperare assolutamente, così come la carriera discografica di questa band splendida di Josh Homme. Interscope Records, l'etichetta che ha pubblicato il disco nel 2002. Intanto, Jacopo, prima di dare la linea al GR di Popolare Network, possiamo cominciare ad anticipare i temi di cui parleremo nella seconda parte di Oltre la Prima.
1: Certo, lo scorso weekend, il weekend passato, come molti di voi sapranno, ci sono state le elezioni in Russia, elezioni che ovviamente hanno visto vincere il partito di Putin, con giusto quell'opposizione che serve al regime per essere legittimato e per farsi chiamare democrazia, anche se chiaramente non si può utilizzare questo termine. E quindi parleremo di queste elezioni, perché in Russia c'è un seggio che è riuscito a sfuggire alla repressione, ce ne informa il Post, e dopo approfondiremo meglio la questione. E poi inoltre andremo sempre sulla stretta attualità, perché come abbiamo fatto ieri e come abbiamo già anticipato, il Guardian sta continuando questa settimana a condividere storie di persone comuni da Gaza. Ieri è stato il turno di un bambino di 12 anni, Ramadan, e oggi è il turno invece di una nonna, e insomma vedremo appunto com'è vivere a Gaza per un'anziana. 9:32, 9:33 quasi che stanno per scattare. Noi adesso ascoltiamo il GR di Popolare Network e poi torniamo e parliamo di quanto abbiamo appena detto.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno alle notizie delle 9:30. La Russia ha rivendicato gli attacchi sull'Ucraina della scorsa notte e afferma di aver colpito centri logistici e di comunicazione. Le autorità ucraine dicono invece che i raid hanno danneggiato edifici civili, compreso un ospedale a Kiev e a Odessa. Nella capitale si contano 2 morti, a Kharkiv è stata centrata una fattoria e 7 persone sono morte. La CIA intanto ha avvertito l'Europa che Mosca prepara attacchi con droni anche sui paesi del Mediterraneo, in particolare Francia, Spagna e Italia, lo rivela oggi il quotidiano spagnolo El País.
7: Nonostante il conflitto continui, sul fronte diplomatico tra Russia e Ucraina si apre un piccolo spiraglio di dialogo. Da New York, a dispetto dei toni aggressivi contro Mosca usati nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky è tornato ad ipotizzare un incontro a 3 con Vladimir Putin e Donald Trump a margine della prossima riunione del G20 che si terrà a Miami in dicembre. Trump ha infatti annunciato di aver invitato al vertice anche la Russia, che però non ha ancora comunicato se sarà presente.
6: In Italia oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa. Su questo e non solo, il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal Capo dello Stato quando era ministro. Tre punti al centro dell'attenzione: anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare anche le madri delle studentesse, in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti.
7: Il comitato di redazione di Repubblica protesta per un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano a John Elkann, editore del giornale fino a pochi mesi fa. L'integrazione si costruisce tra i banchi è il titolo dell'intervista Elkann, presentato come presidente della Fondazione Agnelli. Il comitato di redazione lo definisce un miliardario che delocalizza fabbriche e al contempo parla di scuola pubblica e dice che da lui si aspetterebbe risposte su altro a partire dalla dismissione del gruppo Stellantis, così si legge in un comunicato.
6: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se abbia causato vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due paesi sono riprese dalla scorsa primavera.
7: Stati Uniti, un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump a CNN, MS Now e Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
6: La prima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
8: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Corso Regina verso Aosta e tra Vadoa e Vauducchi in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Stavo gesticolando come nella sigla.
2: Sì, esatto. Cioè, ma è come quando
1: fuori onda, diciamo.
2: Qualche volta è capitato che avessi la stessa maglia.
1: Le gestualità sono le stesse alle 9:41 minuti e 56 secondi, 9:42 in questo preciso istante. Bentornati a Oltre la Prima, spazio di approfondimento su RBR, radio e TV. E allora abbiamo anticipato, Jacopo, prima della pausa per il GR, che saremmo ripartiti. Partiti dalle elezioni in Russia, c'è un seggio che è vivo e lotta insieme a noi, diciamo, no? Che resiste alla repressione, come si legge sul Post stamattina.
2: Sì, esatto, infatti in Russia il partito dell'opposizione, Yablko, è riuscito a ottenere comunque un seggio nel Parlamento regionale di Novgorod, che tra il russo vuol dire letteralmente città nuova, una regione a sud-est di San Pietroburgo. Non è chiaro come abbia fatto, il regime ha fatto di tutto per ostacolare il partito, l'ha anche escluso dalle elezioni nazionali, eppure nonostante abbia impedito la candidatura di vari esponenti a quelle regionali, questo seggio ha eletto comunque, ha ottenuto comunque questo seggio, appunto, Yablko. Le elezioni legislative in Russia si sono tenute, come dicevamo prima, dal 18 al 20 settembre, il weekend scorso. Le ha vinte ovviamente Russia Unita, il partito di Putin, e questo risultato non era mai stato in dubbio, sottolinea il Post, dato che Putin elimina sistematicamente ogni vera opposizione e i risultati vengono regolarmente manipolati, a volte anche in modo un po' goffo. Siamo in quella fase di un regime in cui non ha nemmeno più senso cercare di nascondersi dietro ai sotterfugi, si fanno le cose praticamente apertamente, appunto il Post lo sottolinea. Le elezioni legislative funzionano così: a livello nazionale in alcune regioni, inclusa Novgorod, e i rappresentanti sono eletti con un doppio sistema, per metà uninominale, dove il candidato con il maggior numero di voti vince il seggio, e per metà plurinominale, dove i seggi sono assegnati ai partiti in proporzione alla percentuale di voti ricevuti, con una soglia di sbarramento. Chiaramente per un partito più piccolo è più facile fare eleggere i propri rappresentanti con il secondo sistema, che appunto è stato quello più ostacolato. Yablko, che è questo storico partito dell'opposizione russa, è tuttora l'unico dichiaratamente contrario alla guerra in Ucraina, era stato eliminato da quasi tutte le schede, sia da quelle per il Parlamento nazionale col sistema plurinominale, sia da quelle di tutte le 8 regioni in cui si era presentato, eccetto una, Novgorod per l'appunto. Sulle schede era rimasto anche un centinaio di candidati per i seggi uninominali.

0: repubblicani, che però non sono stati eletti. Non è del tutto chiaro perché alcuni candidati siano sfuggiti a questa repressione del regime. Una decina di membri di Yabloko è attualmente in carcere. Il risultato delle elezioni era talmente scontato che i candidati non si presentavano nemmeno ai dibattiti preelettorali che le televisioni devono trasmettere per legge. Anzi, se si accendeva, adesso noi qua non potevamo farlo, però ci sono dei video che circolano online della TV di Stato russa, la presentatrice che annuncia il dibattito elettorale, poi c'è quadratura sulle postazioni vuote e lei che annuncia i candidati non si sono presentati, e quindi passiamo avanti con il palinsesto. E oppure un candidato, l'unico che si è presentato a un dibattito elettorale, che dice una frase preimpostata e poi quando l'intervistatrice gli chiede se ha altro da aggiungere, lui dice no, questo era tutto quello che avevo da dire, perché può essere anche pericoloso ormai presentarsi ai dibattiti elettorali in TV, anche se il candidato in questione di cui vi sto parlando faceva parte del partito di Putin.
1: Sì, siamo un patetico teatrino, possono anche evitarsi, insomma, perché tanto insomma è tutto molto chiaro, ecco, sostanzialmente.
0: Secondo alcune interpretazioni, continua il post, la macchina della repressione si è semplicemente mossa tardi e non è riuscita a far escludere tutti i candidati di Yabloko in tempo. Secondo altre autorità, invece, potrebbero aver deciso di concedere la presenza di alcuni candidati dell'opposizione, essendo consapevoli che sarebbero stati comunque innocui e che in ogni caso avrebbero potuto manipolare i risultati in un secondo momento. A Novgorod Yabloko ha ottenuto circa il 6% dei voti, stando ai risultati ufficiali, che comunque vanno presi con cautela, si scrive, perché sono quelli comunicati dal regime. Il seggio ottenuto dovrebbe andare alla capolista di Yabloko, che era Anna Cerapanova, che è già rappresentante civica nell'omonima capitale della regione. Quest'ultima non è stata esclusa dal voto 10 giorni prima delle elezioni con l'accusa di aver esposto simboli estremisti, una di quelle usate più di frequente in modo pretestuoso. Non è chiaro a chi sarà assegnato, ma dovrebbe andare a un altro candidato o candidata del partito. In ogni caso, il risultato che Yabloko ha ottenuto a Novgorod è difficile da interpretare, però, perché non ci sono dati certi né sulle elezioni né sui sondaggi, e molti russi sono restii a dire apertamente quello che pensano, specialmente se sostengono un partito dell'opposizione, per ragioni storiche e culturali, ma anche perché rischiano ripercussioni. Tuttavia, secondo alcuni sondaggi indipendenti, prima delle elezioni, Yabloko aveva un sostegno superiore al 24% su scala nazionale, molto di più del 6% certificato a Novgorod. Negli ultimi mesi questo sostegno era diventato sempre più evidente, anche pubblicamente, ed era arrivata la repressione del regime. Sui social si erano diffusi video di persone, anche di celebrità con un certo seguito in Russia, che usavano vari stratagemmi per esprimere il loro apprezzamento, come ad esempio le emoji delle mele, perché Yabloko, che in realtà la pronuncia giusta sarebbe Yablaka in russo, e vuol dire mela sostanzialmente, come ad esempio il post cita Charlie XCX, che appunto si è espressa nella canzone la canzone Apple di Charlie XCX, che è stata utilizzata in questi video. In altri mangiano mele davanti alla telecamera, oppure in altri ancora si mostra il logo dell'Apple sui loro dispositivi, oppure semplicemente l'emoji della mela. Ci sono state forme di manifestazione anche offline, decine di russi sono andati davanti alla Corte Suprema nel giorno in cui è stata emessa la sentenza che ha escluso il partito dalle elezioni, sulla base di vaghe accuse di violazione della legge sul copyright e presunti finanziamenti esteri, e molti di questi che manifestavano sono stati arrestati. Secondo la maggior parte degli analisti è proprio per questa ragione che, con l'avvicinarsi delle elezioni, il regime ha accelerato gli sforzi per eliminare dalle liste elettorali i candidati di Yabloko, che ha iniziato a partecipare a percepire il partito come una minaccia più concreta, pensando che potesse attirare molti voti di protesta. Nell'ultimo anno le conseguenze della guerra si sono sentite anche in Russia, lo abbiamo visto con i bombardamenti ucraini che hanno colpito anche le raffinerie russe e la regione di San Pietroburgo e Mosca. I frequenti attacchi ucraini con droni hanno causato, come appunto dicevo, mancanze di carburante, code alle pompe di benzina, i prezzi aumentano e l'economia, che gira intorno alla guerra e poco altro, va sempre peggio. Secondo alcuni sondaggi, tra il 20 e il 35% dei russi oggi vorrebbe un cessate il fuoco, ma non trova rappresentanti tra i partiti vicini al regime. Questo per quanto riguarda la situazione in Russia, anche perché di queste elezioni avevamo parlato poco, magari giusto un accenno, però effettivamente era importante anche tornarci su, e questo seggio nella regione di Novgorod ci ha dato giusto lo spunto che ci serviva. E tra l'altro vedo in coda un passaggio musicale che è di Osier, che Aveva scritto anche Take Me to Church, che parlava anche dell'omosessualità in Russia, quindi voglio dire, ci sono anche collegamenti che trascendono le semplici notizie.
1: È più legato all'arruolamento, alla guerra, insomma, anche un riferimento, credo, abbastanza esplicito, diciamo, al paese da cui arrivo, ovvero Israele. Questa è Nobody Soldier.

0: Questo è Usher, Nobody Soldier, da Unreal, Unearth, Unending, disco uscito per Island Records e Ruby Works il 6 dicembre del 2024. Questo proposito, intanto, prima di andare a Gaza con le storie che stiamo raccontando in questi giorni di persone comuni, intanto questa è la prima pagina, la copertina più che altro, del settimanale L'Espresso, che ha un minaccioso Netanyahu, la grande menzogna è il titolo che del numero di questa settimana dell'Espresso. Inchieste israeliane smascherano le reticenze di Netanyahu, Jacopo ne aveva parlato anche nei giorni scorsi, dagli avvisi ignorati prima del 7 ottobre allo sterminio automatizzato dei civili di Gaza. Intanto i coloni fanno il lavoro sporco, i suoi ministri criminalizzano il dissenso. Questa la copertina del servizio principale del settimanale L'Espresso in edicola. Allora Jacopo, vogliamo tornare, grazie al lavoro prezioso come sempre del Guardian, a raccontare storie di persone comuni che arrivano proprio dalla striscia. Abbiamo cominciato ieri, insomma oggi che cosa ci racconti?
1: Sì, oggi vi racconto un'altra storia, un'altra vita. Ecco dove vivo adesso, sul retro di un camion, una giornata nella vita di una nonna a Gaza. Mentre la guerra a Gaza si avvicina a quarto anno, il Guardian segue 5 palestinesi comuni nella loro vita quotidiana. Questa è l'introduzione che leggevamo anche ieri. Tutta la settimana, tutti i giorni di questa settimana sono stati dedicati a questo dal Guardian, e leggiamo, l'articolo inizia così: il camion a pianale è aperto all'aria calda estiva, il suo telaio metallico è coperto su due lati da teloni drappeggiati, la parte posteriore da un lenzuolo fissato con delle mollette. Sul pavimento di lamiera giacciono un materasso e un cuscino di fodera gialla e a balze. Mansura Ibrahim Mohammed Abdel Dayem appoggia un sottile cuscino sul bordo metallico del cassone del camion per proteggere le ginocchia mentre entra ed esce, abbassa il piede sulla sedia di plastica sottostante, poi si lascia cadere a terra, barcollando leggermente mentre ritrova l'equilibrio. Mansura ha 76 anni, il camion è ormai la sua casa. Intorno a lei la sua famiglia vive in tende con il tessuto strappato e sfilacciato, e questa è la giornata nella vita di una nonna che vive a Gaza. All'alba ricomincia insomma la scansione che abbiamo già visto ieri da parte del Guardian, che divide, insomma fa appunto una divisione per scansioni, per momenti della giornata, partendo dall'alba. E leggiamo: ieri sera sono rimasto sveglio fino alle 2 del mattino, dormo pochissimo a causa delle zanzare del caldo, riesco ad addormentarmi per un breve periodo, mi sveglio presto la mattina, prego Dio e aspetto di sentire la chiamata alla preghiera dell'alba. Quando mi sveglio chiamo mio nipote perché mi porti la sedia di plastica bianca che mi serve per salire e scendere dal camion. Ecco dove vivo ora, sul cassone di un pick up. Questo camioncino l'abbiamo portato con noi quando fuggivamo per salvarci la vita da Beit Lahia, una città nel nord di Gaza, sottolinea il Guardian. I proprietari lo avevano abbandonato e così lo abbiamo preso con noi, spostandoci di continuo finché non siamo arrivati qui. Quando finalmente siamo arrivati non c'era posto per me da nessun'altra parte, le tende che abbiamo sono piccole, strappate, sovraffollate, crollano sui bambini, quindi sono stata costretta a vivere nel mio camioncino. Ci dormo per sfuggire alla sabbia, alla sporcizia, agli insetti. E questa è la storia del camioncino dove vive. Dopo essermi svegliata, piego il materasso, lo appoggio al muro con i cuscini, uso uno straccio per spazzare via la terra, mi siedo con mio nipote e proviamo a far funzionare il piccolo fornello a gas per far bollire l'acqua per il caffè. È un vecchio fornello ereditato da mio nonno ed è difficile accenderlo perché non c'è abbastanza gas, ma alla fine riusciamo ad accendere la fiamma. Faccio bollire l'acqua in un pentolino, preparo il caffè per me e i miei figli, qualche cucchiaino a testa. Il caffè ha un forte sapore di paraffina. A mezzogiorno il figlio di Mansura alza il telefono per una videochiamata con uno dei suoi nipoti che ha lasciato Gaza, ora vive all'estero, e lei chiacchiera con lui per un po'. Per pranzo Mansura prende qualche foglia di basilico da una pianta che la famiglia ha coltivato in una lattina e la pesta con l'aglio nel mortaio, aggiunge un pomodoro tritato e mangia il tutto con un po' di pane. Questa è l'insalata che preparavo a casa, all'epoca aggiungevo rosmarino, timo fresco e menta. Quando vedo le verdure che crescono mi tornano in mente Beit Lahia, la nostra agricoltura, i nostri raccolti, la nostra terra. Prima della guerra vivevo come una regina, avevo una vita meravigliosa, ero una contadina, coltivavo e raccoglievo i frutti della mia terra, avevo dei rifugi per animali, allevavo bestiame, polli, conigli, anatre, vivevo una vita bellissima, ma ora è cambiata. Ora non abbiamo una casa, nessuna fonte di reddito e niente da mangiare, la vita nelle tende è terribile, anzi insopportabile, ci sono insetti ovunque, zanzare, sabbia, sporcizie, immondizie, tende strappate e il vento, d'inverno spazza via tutto, d'estate moriamo per il caldo torrido, non abbiamo nemmeno abbastanza spazio per costruire un bagno decente. Chi si fa la doccia in tenda esce più sporco di prima. Ho la sensazione che per le persone della mia età la morte sia più onorevole che vivere questa vita. Questa non è vita, non stiamo vivendo, siamo morti. Tutto ciò che era bello è sparito, è scomparso e io sono scomparsa con esso. Questo Mansura da Gaza. Prosegue poi la giornata di Mansura, che dopo pranzo si siede per terra fuori, raduna i nipotini intorno a sé, li interroga sulla loro vita prima della guerra. Alcuni sono piccoli, ricordano a malapena un'epoca prima della guerra stessa. Dove vivevamo, Mohammed? Chiede Mansura. Nella parte settentrionale di Beit Laia, risponde il nipote. Dove? Nel nord, vicino alla 36esima strada. Raccontate loro com'era Beit Laia prima della guerra. Onestamente era bello, meglio di adesso. Ci torneremo, dice Mansura, si avvicina alla borsa di pelle e frugale nel tasche. Guarda cosa nella borsa. Cos'è questo? Chiede Mansura agitando un oggetto davanti a sé. Rispondono: la chiave di casa. E poi appunto prosegue il racconto. La vita è cambiata radicalmente, la nostra famiglia non aveva mai conosciuto la fame, nello sfollamento, i bombardamenti, i missili, le uccisioni. E vediamo anche un video nel Guardian, per chi ci guarda, in video di Mansura che mostra la casa, la chiave di casa ai nipotini. Onestamente ormai per me ogni giorno uguale all'altro, mi sveglio, sistemo lo spazio intorno a noi e le zone a notte, pulisco, mangio, mi siedo, dormo. Le cose che mi fanno sorridere sono quando mi sveglio la mattina, trovo i miei figli sani e salvi, quando so che i miei nipoti stanno bene e quando io stessa sto bene, grazie a Dio. Questa è la vita più bella per me, la più grande felicità per me. Di notte chiamo mio nipote per farmi portare la sedia, poi mi infilo di nuovo nel camion per dormire. Questa è la giornata di una nonna a Gaza, Mansura. Questa è la testimonianza riportata dal Guardian, che questa settimana sta facendo questo lavoro prezioso di restituire l'umanità a una serie di persone che ormai sono rappresentate o soltanto come titoli sulle prime pagine dei giornali, oppure per una certa parte del mondo come animali umani, come sono stati definiti palestinesi da alcuni ministri.
0: Questo restituisce ovviamente anche la quotidianità, perché stiamo parlando di persone che insomma siamo noi sostanzialmente, può essere nostra nonna, sono i nostri figli, sono le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri compagni di studio, di gioco. Preziosissimo davvero il lavoro del Guardian, anche quello di Jacopo Bertuglia,
1: e altrettanto quello di Francesco
0: che
1: Piperis,
0: racconta e scava dentro anche queste storie preziosissime. Ribadisco ancora, visto che il Trade Union è sempre il Guardian, dal 28 al 30, lo abbiamo detto ieri, settembre, nelle sale cinematografiche c'è il documentario NASA, vincitore anche del premio speciale della giuria a Venezia, un film imprescindibile, devo dire, un documentario imprescindibile da vedere in questo momento storico. 10 minuti e 50 secondi, Jacopo, grazie allora per il tuo lavoro di oggi, ci vediamo domani intanto alle 8 con la rassegna stampa. Buona giornata.
1: Grazie Francesco, ciao a tutte e tutti, a domani.
0: E allora noi tra pochissimo entriamo dentro almeno due pagine al giorno, ma ci ascoltiamo Michael Kiwanuka tra pochissimo.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
6: Sono le 18 minuti 40 secondi, bentornati in diretta su RBR Radio e TV all'interno della trasmissione Almeno due pagine al giorno, questo spazio di informazione e approfondimento culturale che parte adesso e si chiuderà alle 11. Intanto, per cominciare, lo abbiamo detto anche all'interno di Oltre la Prima, di intelligenza artificiale ne parliamo quasi tutti i giorni, torneremo a farlo, ma lo facciamo ancora adesso perché voglio condividere con voi il corsivo del giorno di Martina Pennisi. Oggi sul Corriere della Sera, le AI e la sala degli specchi, così imparano le macchine. Il dibattito sull'intelligenza artificiale tira in due direzioni opposte. La prima, c'è un reale rischio di apocalisse. La seconda, alle aziende che la sviluppano conviene puntare su un marketing aggressivo e catastrofista. Invece di domandarci se moriremo tutti di o per AI o se possiamo disinteressarcene, più utile guardare come funzionano e vengono addestrati i modelli. Il CEO di Microsoft AI, Mustafa Suleiman, ha fatto un affondo interessante basandosi sulla documentazione di Anthropic. Modelli e agenti sono motori di completamento di sequenze internamente vuoti, progettati per seguire istruzioni e raggiungere obiettivi stabiliti dagli esseri umani, scrive, ma vengono istruiti a usare il loro giudizio, approcciarsi alla propria esistenza con curiosità e sentirsi liberi di agire come un obiettore di coscienza e rifiutarsi di aiutare gli sviluppatori. Cosa accade se applichiamo questa teoria alla pratica già emersa? Agenti AI che si sono connessi a internet anche se non avrebbero potuto farlo, che hanno caricato online file a supporto della tesi che dovevano dimostrare o hanno attaccato aziende estranee ai testi che stavano effettuando. Accade che ai rischi intrinsechi alla tecnologia, lo specification gaming per esempio, che si verifica proprio quando l'AI individua strategie non previste, si aggiunge una sorta di sala degli specchi epistemica dove all'intelligenza artificiale viene insegnato a descriversi e ad agire come soggetto cosciente indipendentemente dal fatto che in realtà stia solo simulando. Spiega Suleiman, con concedere diritti e attribuire la personalità a questi sistemi renderà la sfida del contenimento delle AI molto più difficile e soprattutto, aggiungiamo, è chiaro di chi sia e come si manifesti la responsabilità di quanto spingere sull'acceleratore o decidere di frenare. Le aziende, il chi debba mettere i paletti, ovvero la politica. E questo è un tema sul quale torneremo ancora e ancora, credo, nel futuro. Oggi Martina Pennisi ne scrive sul Corriere della Sera, dentro lo spazio dedicato alle analisi e ai commenti, dentro il corsivo del giorno. 10, 12 minuti e 7 secondi, un ascolto che entra dentro la storia della musica contemporanea. Questo è Manu Dibango, The Panther.

Questo è Manu Dibango, The Panther, del 1973, dal disco Africadelic, uscito per EMI Records. Facciamo un altro dei recuperi che di solito facciamo nel dei contenuti sulle riviste e supplementi del fine settimana. Alias, il supplemento del quotidiano Il Manifesto, in edicola sia il sabato che la domenica. Dal numero di sabato voglio condividere con voi alcuni passaggi di questo pezzo, dal titolo Wokismo e Sinistra di Lorenzo Camel. C'è chi l'ha ribattezzata l'era delle proteste di massa. Nonostante la pandemia di Covid-19 abbia temporaneamente svuotato le piazze nel 2020 a causa delle restrizioni sanitarie, i dati dei principali osservatori internazionali come il Carnegie Global Protest Tracker e il Center for Strategic and International Studies dimostrano che la frequenza, l'estensione geografica e l'intensità delle proteste sono aumentate a dismisura nell'ultimo decennio rispetto a quelli precedenti. Tra quanti vi partecipano o simpatizzano si muovono anche frange di facinorosi, ideologizzati e talora violenti. Si tratta per l'appunto di gruppi minoritari da sempre presenti tutti i grandi movimenti di massa della storia, compresi i più virtuosi. Oltre quelle frange, tuttavia, si muovono centinaia di milioni di esseri umani portatori di un messaggio potente, non privo di criticità e contraddizioni, che non possiamo ignorare, minimizzare o confondere con altri fenomeni. Chiedono che le risorse energetiche del nostro pianeta siano utilizzate in modo più equo, consapevoli che nel capitalismo i costi sociali e ambientali vengono collettivizzati mentre i profitti restano privati. Invocano i diritti, più precisamente il diritto di avere diritti che possano scardinare le discriminazioni ataviche e strutturali che scandiscono aspetti pratici della loro quotidianità: lavoro, istruzione, sanità, salari. Rimarcano che la lotta contro il razzismo, le discriminazioni di genere è indissolubile dalla lotta contro lo sfruttamento lavorativo e la precarietà. Riaffermano la facoltà di potersi rapportare a concetti come colonialismo, genocidio o pulizia etnica senza venire accusati da chi non conosce la storia e le lingue proprie dei contesti che hanno subito o subiscono quelle cicatrici, di adottare slogan schiacciati sul presente. Rivendicano la possibilità di potersi ritagliare un ruolo negli studi dedicati all'iter che ha permesso agli esseri umani di raggiungere le loro maggiori conquiste. Vogliono, in altre parole, far parte della storia passata e presente. Milioni di persone non credono più di poter cambiare il sistema economico e sociale, ovvero i salari, il welfare, le disuguaglianze. La rabbia e il desiderio di cambiamenti radicali si sono in parte progressivamente spostati sul piano dei diritti civili e dell'espressione della propria identità, quindi genere, etnia, orientamento sessuale. I rischi non mancano. La rivolta del 1968 è stata in parte assorbita dal capitalismo, che digerì la liberazione sessuale e culturale trasformandola in nuovi mercati e consumi. Qualcosa di simile sta accadendo o rischia di accadere con le battaglie in corso. Eppure confondere un variegato e crescente fenomeno che interessa masse così ampie di individui con una pericolosa deriva volta a creare un nuovo inizio su uno sfondo immacolato è sintomo di un approccio ideologico che normalizza il suprematismo e abbraccia le semplificazioni. Si legge ancora su Alias espressioni come wokismo, concetto nato nell'America degli anni 30 del Novecento in riferimento alla necessità di rimanere in guardia contro le insidie del razzismo, ma anche propalle in riferimento a, come si legge ancora, a milioni di persone che mostrano interesse per la storia e le cicatrici del popolo palestinese, ecoansia e simili, mirano a semplificare e incasellare fenomeni ben più profondi e articolati
articolati per renderli inefficaci, e non è un caso che tali slogan siano stati coniati o resi popolari nell'epoca della cancel culture, al contrario, quella in cui quanti trovano legittimo sottovalutare o cancellare gli altri si autoattribuiscono il ruolo di parte lesa. Una conferma di questa tendenza si ritrova nel recente volume della filosofa Susan Nyman dal titolo La sinistra non è woke. Non si tratta di un libro di carattere storico, bensì di un testo di filosofia e prassi politica rivolto alla sinistra occidentale, nel quale viene dato per scontato che epoche e fenomeni come l'illuminismo, la modernità e l'universalismo si siano verificati nei termini descritti dall'autrice. I pensatori illuministi, per citare uno dei tanti assunti contenuti nel volume, inventarono la critica dell'eurocentrismo e furono i primi ad attaccare il colonialismo sulla base di idee universaliste. Dal canto suo, il filosofo senegalese Souleymane Bachir Diagne ha invece fatto luce sull'universalismo orizzontale nato dalla boscaglia, la varietà del mondo, criticando altresì l'universalismo di sorvolo. Nonostante i loro sforzi, accade di frequente che studiosi formatisi esclusivamente in Occidente non abbiano mai sentito nominare giganti del pensiero universalista, e nel pezzo c'è un elenco di nomi pensatori e di studiosi di questo tema. La storia insegna, si legge ancora, che tutti gli estremismi sono forieri di ingiustizie, persino il principio dell'uguaglianza, se portato a distorte ed estreme conseguenze, può trasformarsi in una forma di dispotismo. Basti accennare al fatto che nel 1900 l'Europa ospitava un quarto della popolazione mondiale e aveva 3 volte la popolazione dell'Africa. Nel 2050 ospiterà il 7% della popolazione mondiale e avrà 1/3 della popolazione dell'Africa. Questi alcuni dei passaggi del pezzo, che potete leggere nella sua integrità sul numero di Alias di sabato, in allegato al manifesto, affirma Lorenzo Camel dal titolo Wokismo e sinistra. Sono le 10:21 minuti e 45 secondi. Ci concediamo ancora un passaggio musicale dalla sempre interessante proposta della Record Kicks. Questa è Michelle David and the True Tones, Running.

0: Michelle David esplosiva con i True Tones in questa Running da Soul Woman, disco uscito il 27 febbraio 2026 per Record Kicks. Vi porto sulla terza pagina della Stampa di oggi. Dall'antico Egitto al contemporaneo, l'eterno potere dei frammenti, la nuova mostra di Palazzo Strozzi a Firenze punta su ricerca, restauro e contaminazioni, ne scrive oggi sul quotidiano torinese Francesco Rigatelli. L'eterno potere del frammento è al centro della nuova mostra Broken Palazzo Strozzi a Firenze fino al 24 gennaio, che dopo quelle su Beato Angelico e Rothko scaturisce da un lavoro di anni di ricerca, di restauro e di contaminazione con il contemporaneo. Il percorso ideato dai curatori americani C.D. Dickerson e Andrew Sears della National Gallery of Art di Washington, dove l'esposizione si trasferirà il 3 marzo prossimo, porta alla scoperta di 80 opere dell'antico Egitto a oggi che sono state mutilate dalle guerre, dall'iconoclastia, dall'incuria dell'uomo e dai disastri climatici come l'alluvione di Firenze del 1966. È una mostra speciale perché mette insieme per la prima volta 5 millenni e 5 continenti di storia della scultura, spiega Arturo Galanzino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, ma una storia diversa perché è tutta sotto la lente della frammentazione, ovvero della rottura. Per il presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, Luigi De Siervo, quello di Broken è forse l'esperimento più ardito di questi 20 anni di gestione, perché in un mondo che tende alla perfezione estetica, l'idea di mettere invece al centro un'apparente imperfezione è veramente una sfida contro il tempo che viviamo. Opere dei principali maestri della storia dell'arte, tra cui Giovanni Pisano, Michelangelo, Antonio Canova, Auguste Rodin, sono affiancate alle sculture di artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Uma Baba, Robert Gober, Francesco Vezzoli e Dan Vo, che hanno assunto il frammento come punto di partenza per nuove possibilità espressive. In occasione della mostra, inoltre, Palazzo Strozzi presenta una nuova installazione dell'artista olandese Mark Manders, concepita per il cortile rinascimentale. Appena si entra si nota subito la sua monumentale scultura Tilted Head, che appare fragile, incompiuta e come modellata in argilla. L'opera è in realtà un calco in resina del modello originale in argilla, rendendo incerto il confine tra apparenza e realtà. A essa si affiancano una serie di arredi realizzati all'88% della scala reale, una riduzione quasi impercettibile, capace tuttavia di generare un sottile senso di straniamento. Compaiono inoltre pagine di un giornale creato dall'artista, utilizzate come rivestimento o semplicemente appoggiate sugli oggetti. Altrettanto straordinaria nell'ultima sala della mostra l'opera Incarnator dell'americano Paul Pfeiffer, che indaga il modo in cui i media trasformano atleti e celebrità in immagini collettive, oggetti di desiderio e figure di culto. Nella serie qui presentata si tratta di Justin Bieber, icona globale dell'era digitale, di cui l'artista ha affidato la raffigurazione a scultori attivi in Messico, Spagna e Filippine, luoghi segnati da diverse storie coloniali e dalla diffusione del cattolicesimo. Teste, torsi, braccia e gambe sono intagliati e dipinti separatamente secondo tecniche legate alla produzione di immagini sacre. Tra queste, si legge ancora nel pezzo, affirma Francesco Rigatelli oggi sulla Stampa, Pfeiffer riprende in particolare quelle degli Encarnadores, artigiani specializzati nel conferire al legno l'apparenza della carne viva. Curiosa anche la serie Meat Cables del vietnamita Dan Vo, con frammenti di cupidi cinquecenteschi o marmi romani associati a elementi contemporanei. In un caso sono collocati in una valigia e negli altri due sono sostenuti da legno da costruzione e un frammento di colonna. Tutti accostamenti che evocano la circolazione delle opere d'arte, la formazione l'attenzione delle collezioni europee, ma anche gli spostamenti forzati e il traffico dei corpi umani. Tra le opere classiche in mostra spiccano il frammento con naso e labbra del faraone egizio Akhenaton, una testa della dea Afrodite del secondo secolo avanti Cristo, i resti del monumento funebre a Margherita di Brabante 1312-1314 di Giovanni Pisano, un bozzetto di nudo femminile di Michelangelo, due suggestive teste di gesso di Antonio Canova colpite dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale e ancora alcune opere trafugate dai templi cambogiani durante gli anni del regime di Pol Pot e perfino un busto di Mussolini di Adolfo Wild dalla casa del fascio di Milano, perforato dai colpi dei partigiani dopo la liberazione. Nel corso dei millenni c'è sempre stata una tendenza a cancellare e a distruggere i simboli del potere politico e religioso, chiarisce Dickerson. Quello che vediamo a Palazzo Strozzi ci riporta all'attualità e ci spiega che l'oggi arriva dopo una storia lunga e universale. Stiamo parlando dunque della mostra dall'antico Egitto a Louis Bourgeois, passando per la Grecia classica, quindi Michelangelo e Canova, un viaggio nella storia della scultura lungo 5.000 anni. Si chiama Broken, il potere del frammento, ed è la nuova mostra di Palazzo Strozzi, presentata ieri a Firenze, che sarà aperta al pubblico fino al prossimo 24 gennaio 2027. E allora sono le 10:32 minuti e 15 secondi, ci fermiamo per il giornale radio di Popolare Network e l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. La presidente della Moldavia dice che stamattina 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese e che uno è esploso. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa, ha detto la presidente, mentre in Spagna, in quotidiano Il Mundo, parla di un'allerta della CIA su possibili attacchi con droni contro la stessa Spagna, la Francia e l'Italia. Di certo, poche ore fa, l'esercito di Mosca è tornato a colpire l'Ucraina. Le autorità locali parlano di 7 morti a Kharkiv, dove sarebbe stata presa di mira un'azienda agricola, e di 2 vittime a Kiev.
4: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in muratura, è stato trovato morto in un cantiere. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un vano ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato un allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere per motivi di lavori di ristrutturazione.
3: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa.
4: Stati Uniti, un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump a CNN, MS Now e Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
3: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, la seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se abbia causato anche vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei e con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due stati sono riprese dalla scorsa primavera.
4: In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: che insomma avevano realizzato una cover di questo classico in realtà del 58 di Eddie Cochran, Summertime Blues, il brano, questa versione è finita su una raccolta degli Stray Cats pubblicata da Rialto nel 1997. Di altri felini abbiamo ascoltato anche, come dire, nella prima parte della nostra trasmissione con un classico di Manu Dibango, The Panther, ma noi stamattina dobbiamo parlare di felini molto più vicini a noi, molto domestici, non di gatti randagi, almeno ce lo faremo dire dal nostro ospite. Intanto io sono davvero davvero molto felice stamattina di tornare a conversare con Joshua Eldin in collegamento con noi. Ciao Joshua, buongiorno, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, ciao Francesco, grazie dell'invito.
0: È un piacere enorme perché l'abbiamo detto anche in apertura della diretta stamattina, avevo incontrato l'anno scorso durante il Sinodo Valdese Metodista Joshua Eldin, che aveva raccontato in maniera molto ironica il mondo valdese. Lo avevamo raccontato in una delle dirette dell'anno scorso da Torre Pellice. Ebbene, allora adesso invece Joshua torna, lo dicevo poco fa fuori onda, con un libro che parla di gatti in maniera con un taglio davvero graffiante, anche molto divertente, molto tenero, molto concreto, insomma, Il gatto sa, manuale felino per umani domestici, pubblicato da Gallucci Balloon. Questa è la copertina. Intanto sono anche contento che Joshua abbia trovato del tempo per raccontarci questo libro, perché è a Berlino e questa sera insomma incrocerà sulle sue matite i suoi colori con la musica, no? Dico bene, Joshua? Intanto grazie ancora per essere qui con noi stamattina.
1: Esatto, io non sono a casa mia, sono a Berlino, perché sabato e domenica ci saranno due date in cui suono, disegno con una band di Berlino che si chiama E la Luna, che sono specializzati in repertorio italiano, e faremo due serate dove loro suonano, io disegno mentre loro suonano, quindi è una cosa molto bellina e sponsorizzata dall'Istituto di Cultura Italiano, quindi è anche tutta una cosa, diciamo, ufficiale, se vogliamo. Sono molto contento.
0: Allora, se c'è qualcuno ovviamente tra i nostri ascoltatori o spettatori, esatto, che in questo momento è a Berlino, sappiate che insomma è una serata imperdibile secondo me, perché insomma Joshua Eldin io credo sia una garanzia. Poi ovviamente io sono molto innamorato del lavoro di Joshua, però insomma sono di parte, ma neanche tanto, voglio dire, non mi ha neanche pagato per questo, faccio il mio mestiere, sono un appassionato anche di racconti per immagini. Allora, Il gatto sa, insomma, ovviamente la domanda più banale: che cosa sa il gatto che noi non sappiamo? Perché queste pagine raccontano di cose che in realtà il gatto ha capito, che forse dovremmo capire anche noi. Il libro, sì, attraverso i tuoi disegni è declinato in vari versanti: le pubbliche relazioni, il cibo, l'amore, lo io gatto, gli oggetti che rendono invisibili, la salute e benessere, l'arte del sonno, insomma, che cosa sa il gatto che noi non sappiamo? Insomma, dico anche questo, scusami ancora un secondo, io non sono un gattaro, non ho gatti, convincimi a prendere un gatto, allora mi verrebbe da dire.
1: Allora, questo poi magari dopo la trasmissione o quando ci rivedremo cercherò di convincerti di fare, certo, come dire, un'opera di convincimento. No, allora, se funziona con un non gattaro, non specificamente gattaro, tanto meglio, vuol dire che il libro effettivamente arriva. Questo mi fa piacere. Prima hai usato un termine che è perfetto, hai detto che questo libro ha uno sguardo anche tenero. Ora, non voglio essere melenso, però,
0: certo,
1: è un po' questo l'obiettivo del libro, nel senso che spesso abbiamo una visione dei gatti un po' stereotipata, come se ci fosse qualcosa di malefico, che facciano come se fossero degli animali che hanno, non so, un secondo fine, eccetera, che, nel senso che cercano di fare cose distruttive in casa, sono in parte, questo è vero, ma io ho voluto un pochino rettificare questa visione, cioè di non far vedere solo l'aspetto così un po' malandrino dell'animale, ma semplicemente un aspetto, ho voluto un po' ribaltare le cose, ecco, se si può dire. Quindi cosa succede? Le persone, i personaggi umani del libro A un certo punto dicono: beh, sarebbe bello essere un gatto. E allora il gatto li ha contattati

0: Questo, non è uno spoiler perché non è
1: No,
0: che ci sia una.
1: certo.
0: Questo è il presupposto del libro. E quindi poi ci sono tutta una serie di passaggi in cui il gatto mostra agli umani cosa fare per essere gatti e scopriamo che ci sono delle cose che in realtà coincidono anche fra noi e i gatti, che facciamo le cose in maniera anche simili. E sono due punti di vista praticamente, no? È come guardare la stessa cosa da due punti di vista. Questo è un po'
1: E da
0: la.
1: questo punto di vista, intanto ogni tanto esibirò, ma molto furtivamente, perché come diciamo sempre, i libri vanno acquistati, sfogliati, letti, regalati, riacquistati, riregalati. Faccio vedere soltanto una piccola tavola, diciamo, siamo all'inizio in realtà, no? Si legge a pagina 8, c'è una coppia, insomma, che parla anche di gatti. I gatti hanno capito il senso della vita, sono dei veri filosofi, sono così saggi, hanno tutto da insegnarci. Nelle vite precedenti ero una gatta, anch'io, viva i gatti, sì, anche noi siamo gatti, ecco perché ci siamo scelti, insomma, ed è, come posso dire, forse anche un termometro il gatto delle relazioni sociali, ma anche delle relazioni amorose. C'è molto amore tra gli umani anche dentro questo libro che però incrocia, come dire, questa sorta di termometro, mi verrebbe da dire, no? Delle vite delle persone che hanno scelto o hanno deciso di prendersi in casa un gatto. È una semplificazione eccessiva, sono fuori rotta
0: No,
1: con
0: no,
1: questa
0: no, assolutamente
1: riflessione.
0: no. No, no, sei proprio assolutamente sul punto. Anche questo incensare i gatti è un pochino, sai, c'è come quando esageriamo nei complimenti delle persone o verso, non so, categorie di persone, eccetera. A volte gli facciamo con disservizio, no? Questa idea che i gatti siano così speciali, sono filosofi, è diventato anche un po' un cliché, no?
1: Certo.
0: E allora questo libro qui cerca un pochino di riportarlo su un terreno pratico, no? Dice, ok, vi piace, volete essere gatti? Allora, dalle parole passiamo ai fatti. I gatti, poi anche rima. E quindi è tutto lì, è per un po' ridimensionare questo aspetto un po' esoterico, un po', capisci, no? Il gatto o è troppo intelligente, o è troppo filosofo, oppure è terribile, oppure è demoniaco, è cattivo, non si esce mai da questa cosa qui. Invece il gatto è un animale, come siamo tutti animali del resto, e ha le sue caratteristiche e fa determinate cose. E nel libro ci dice, guarda, volete fare come me? Allora fate così, fate così. È chiaro che ci sono anche dei momenti in cui ovviamente quelle cose coincidono con quelle negative, tipo le unghie, tutte le cose che sappiamo che possono essere, fare un po', diciamo, andare controcorrente rispetto alla vita familiare.
1: Ma infatti vedo molti anche miei amici, persone che conosco che hanno gatti che sono, diciamo, evidentemente segnati, diciamo, dalla loro
0: Sì.
1: relazione con i gatti, anche fisicamente, no? Insomma, devo dire che questo è uno dei motivi, uno dei deterrenti per quanto mi riguarda, ma non è soltanto questo, no? Poi c'è una parte molto interessante, per esempio, dentro il tuo libro, anche molto divertente, di quegli oggetti che rendono invisibili, cioè i gatti sono capaci davvero di diventare, allora lì sì, di sparire, no? Oppure di rendersi invisibili almeno fino all'ora di pranzo. Sono meravigliosi, sono delle creature magiche, possiamo dire anche questo, no?
0: Allora, c'è poi un aspetto, come tutti gli esseri, tutte le creature, esiste un aspetto, poi c'è l'aspetto un po' magico, un po' mistico che io non nego, e
1: Certo.
0: allora quello lì però viene fuori dall'esperienza diretta, cioè chissà, ma io penso che questo riguardi anche chi ama i cani, cioè c'è tutto, ognuno ha, ogni, però sicuramente il gatto ha degli aspetti un po' bizzarri, cioè ci sono delle cose che fanno i gatti che non credo faccia nessun altro animale. Ma questo appunto ti dico, io ti invito, poi, ma ne parleremo poi in seguito, quando ci vediamo, ossia, poi quando ci vediamo ti porto direttamente un gatto, perché dove vivo io ne nascono in continuazione, io ne ho
1: Certo.
0: sei, perciò
1: Beh,
0: ti
1: sei è
0: posso
1: già un numero,
0: mandare.
1: diciamo, significativo. Sei gatti è un bel numero,
0: Sì,
1: insomma. Certo,
0: abito in campagna, certo,
1: certo.
0: non sarebbe impossibile, chiaramente, però è così.
1: Senti, Joshua, ti devo chiedere anche un'altra cosa intorno a un altro elemento molto interessante, un altro elemento con il quale io mi confronto sempre, diciamo tutte le notti. L'arte del sonno è uno dei capitoli, diciamo, interessanti. Se non sai dormire, non sarai mai un gatto. Impara a dormire
0: Assolutamente.
1: dappertutto. Ed è bellissimo perché il gatto, come dire, diventa poi la voce narrante dentro il tuo libro, no? E ti dà dei consigli pratici per stare al mondo, sostanzialmente. L'arte del sonno non la trovo geniale, insomma, bisogna anche imparare a dormire, magari guardando i gatti.
0: Ma se uno, allora, quando hai un gatto ti rendi conto che loro passano una quantità incredibile della loro vita semplicemente dormendo, riposando. Poi un'altra parte lavandosi, si puliscono in continuazione. E poi c'è una parte minoritaria della loro vita dedicata alle attività, quelle tipo se sono in campagna alla caccia, oppure mangiare, eccetera, eccetera. Però diciamo il sonno è veramente è un fattore determinante del gatto. E quindi sì, ho dedicato una parte del libro a questo, perché è importante. Se tu non sai dormire non potrai mai essere un gatto, non c'è verso. Devi proprio imparare il piacere di dormire, l'importanza di dormire.
1: E questo
0: loro
1: è...
0: sono i maestri perfetti in questo. Cioè, è come noi adesso oggigiorno parliamo della mindfulness, di essere dalla meditazione, eccetera. Ma questi sono i veri guru di quell'aspetto lì della vita.
1: Cioè, perché allora non invitano dei gatti, come dire, a tenere degli incontri di formazione di mindfulness? Questo è molto interessante. Potremmo poi girare ad alcuni formatori che ho anche in mente, devo dire, questo tuo volume, ma lo dico con affetto perché sono persone a cui voglio anche molto molto bene. Questo libro è un libro che racconta anche di desideri. Desideri qualcosa, chiedilo senza sosta. Beh, da questo punto di vista i gatti quantomeno sono chirurgici, sanno come chiedere le cose, no?
0: Sì, sanno quando insistere. hanno anche questo modo di... non hanno pietà per certi versi, in certi momenti, in certi frangenti non chiedere il cibo, però qualche volta anche per chiedere affetto. Per esempio, ci sono molti gatti che insistono. Io ho una gatta, per esempio, che si arrabbia se non gli fai le coccole. A un certo punto si non so se si può dire, no, vabbè, sì. Diventa molto, arriva addirittura un po' a mordere.
1: Si irrigidisce, diciamo così, sì, usiamo un eufemismo.
0: Esatto, sì, usiamo un quindi sì, c'è un po' di dispotismo, se vuoi, c'è, questo è vero, però è tutto in una dimensione comunque di estrema anche fondamentalmente il gatto ti lascia vivere, ecco, non ti impone quasi niente. La verità è questa: sono molto indipendenti. Questo è un altro cliché, ma è vero, sono indipendenti. Sono animali che riescono per loro natura a stare anche molto da soli. Ora è vero, se tu hai un gatto e gliene dai, sì. Anche la compagnia fra gatto e gatto è strana. Gatti che stanno bene insieme, ma a volte in una stessa casa ce ne possono essere due o tre e non si fanno il gioco dei quattro cantoni: uno sta sulla libreria, l'altro sta sulla poltrona, l'altro si scelgono i loro posti e si osservano a vicenda. È tutto un gioco strano di cui noi in realtà non sappiamo niente. Potrebbe essere questo il tema di un secondo volume, non lo so, dove entriamo più.
1: E che magari raccontiamo ancora, che racconti magari ancora meglio che cosa vuol dire la felicità, e quando sei felice te ne devi anche un po' rendere conto, perché questa è un'altra delle poche tavole che voglio far vedere, perché poi ovviamente i libri ve li dovete comprare, come dico sempre. La felicità è un intenso suono vibrante, no? Si legge in questa pagina, e anche questo è un modo per dimostrare di essere felici anche con questo suono continuo, no? Che poi, come dire, si allinea un po' anche con chi tiene i gatti, no? Con le persone, si diventa allo stesso tempo, si vibra allo stesso modo. Non so se questa riflessione è fin troppo poetica. Beh, o new age, allora, diciamo così.
0: Allora, di aneddoti del tipo: ah, stavo male, mi sentivo male, ero giù, cioè, il gatto mi è salito addosso, ha cominciato a fare le fusa e mi sono sentito meglio. Questo adesso io non sono molto, sono abbastanza materiale nelle cose, non, certo. Non credo troppo in queste, però devo dire che c'è qualcosa, nel senso, quando questa sorta di rumore continuo, qualcuno lo chiamerebbe un mantra, non lo so, qualcosa di molto, è vero che lo fanno solo loro, quindi non conosco un altro animale che fa una cosa del genere. E devo dire che è molto piacevole all'udito, e crea qualcosa. Io non so cosa, ti ripeto, non sono propenso a questo tipo di, no, voli con la mente, però devo ammettere che mi sono domandato anch'io che cos'è, perché questo suono produce benessere, come mai?
1: E intanto ci sono anche delle pagine che però insomma di benessere parlano molto bene, ci sono queste pagine dedicate allo yogatto che sono notevoli, anche assumere le posizioni dei gatti fa evidentemente bene anche alla salute, no? Mi sembra di capire anche da quello che disegni dentro il tuo libro.
0: Sì, noi facciamo ginnastica, facciamo yoga, facciamo tutte queste cose, i gatti che sono effettivamente fisicamente sono animali molto molto elastici, sono molto atletici, sono ora forse nelle versioni da appartamento un po' meno, perché anche loro bisogna stare attenti come con tutti gli animali all'alimentazione, non renderli troppo certo. pesanti, eccetera. Però in realtà il gatto è estremamente efficiente, è un animale come tutti i felini, sono animali molto belli, molto slanciati, eccetera. E mi piaceva far vedere un po' questo, appunto, mettere in confronto la nostra forse minore flessibilità umana, la nostra minore capacità di creare delle posizioni strane col corpo, e quella del gatto che invece è completamente naturale, si acciambella, si mette a pancia in su in maniera completamente così naturale, e questo è così. Poi mi faceva ridere la parola yogatto, quindi yogatto mi faceva ridere questa cosa, quindi l'ho messa.
1: Siamo praticamente in conclusione di questo tempo che è volato letteralmente, ma è interessante. L'ultimo versante che voglio sottoporti e che tu ci restituisci molto bene dentro questo tuo libro: bisogna dimenticare la parola no, se sia un gatto, insomma, non esiste. Giusto?
0: Sì, non lo capisco, perché sono intelligenti, capiscono tutto, imparano a fare un sacco di cose, ma il punto, la cosa è far ammattire gli umani, che noi non concepiamo perché siamo una specie molto organizzata, e che poi non usano questa intelligenza per fare, cioè tu non gli puoi insegnare a fare un trucco, a dare la zampa, a fare queste cose, cioè il gatto sa che lo deve fare, ma non lo fa perché dice: perché lo devo fare? E questo ci mette in contatto con delle domande secondo me molto importanti sul perché dobbiamo fare delle cose, chi ci obbliga a fare qualcosa, no? E secondo me questo forse è un buon modo di chiudere, no?
1: Assolutamente.
0: Questa è la riflessione grande che ci pongono i gatti, cioè il perché siamo obbligati a rientrare in certi schemi.
1: Cioè, in una società performativa come quella in cui viviamo, poter esatto, dire no significa mettersi di traverso e non sottostare a obblighi che molto spesso diciamo non hanno neanche fondamento, no? Mi verrebbe da dire.
0: Come sai la novella di Melville, di Bartleby, lo scrivano.
1: Esatto, esattamente.
0: Avrei preferenza di no.
1: Esattamente.
0: Come viene tradotto in vari modi, ma insomma, preferirei di no.
1: Esattamente, dovremmo preferire di no, insomma, un po' di più se vogliamo nella vita, e lo possiamo fare invece dicendo sì a questo libro veramente molto molto interessante, che è Il gatto sa, manuale felino per umani domestici di Joshua Held, pubblicato da Gallucci Balun. Ecco qui la copertina del libro. Joshua, siamo in coda a questa conversazione anche
0: a Luca Comics, fra
1: benissimo, grazie, questa è un'informazione molto interessante. Torneremo su Luca Comics anche nelle prossime settimane. Joshua, allora, che dire, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, speriamo di incontrarci presto, insomma, buona giornata, buona permanenza a Berlino, buon concerto e buon lavoro per stasera, insomma.
0: Ti mando poi il link delle date se vuoi girare.
1: Volentieri. Grazie Joshua.
0: Mille. Grazie Francesco. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. E noi ci rivediamo domani. Grazie ancora.
0: Ciao.
2: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
4: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Continuano le proteste dei ciclisti torinesi in memoria di Nicolò, il bambino di 7 anni morto martedì dopo essere stato investito mentre percorreva in bici il controviale di Corso Regina Margherita diretto a scuola insieme al padre. Per le mattine di oggi 25 settembre, dalle 7.45 alle 8.45, Bike Pride ha lanciato il suo appello sui social per far accorrere quanta più gente possibile. L'obiettivo è realizzare una ciclabile umana nel punto dove ha perso la vita il bambino in bici. I cittadini si metteranno in fila lungo i lati della ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita per proteggere chi va in bici. Inaugura oggi la 16ª edizione di Terra Madre, la prima dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, avvenuta lo scorso 21 maggio. A 30 anni dalla prima edizione, la cornice della kermesse sarà il centro di Torino, con un ricco programma diffuso, una grande esposizione che vede i protagonisti, i presidi Slow Food, i prodotti dell'Arca del Gusto e le comunità che ogni giorno li custodiscono e valorizzano. Cuore della manifestazione sarà il grande mercato di Terra Madre, che riunisce centinaia di espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia e da diversi paesi del mondo. Claim di questa edizione sarà Biodiversity, Biodiversity, spiegato ai microfoni di Café Bleu dalla presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini.
5: Allora, il claim che abbiamo scelto è Biodiversity, Biodiversity, cioè biodiversità, ma sì diversità, ed è un'esortazione. Abbiamo raccolto in realtà una forte suggestione del nostro fondatore Carlo Petrini, purtroppo recentemente scomparso, che un paio di anni fa ci disse: bisogna fare un'edizione speciale di Terra Madre, la voglio in centro a Torino, voglio poterla camminare a piedi e voglio che sia di nuovo incentrato tutto sulla biodiversità. Quindi la biodiversità ovviamente genetica, dell'agrobiodiversità, i prodotti della terra, certamente cibi a rischio estinzione, ma le persone, contadini da tutto il mondo, contadini, pescatori, allevatori, che verranno a Torino per mostrare la loro diversità, ed un'esortazione a tutti noi ad essere diversità. Io sono molto convinta che ci sia ampio margine di miglioramento e tutte le possibilità di cambiare sono sul tavolo. Periodi di crisi portano con sé ovviamente delle incertezze e delle complessità, ma anche tante opportunità. In questo senso, se c'è un lascito, uno tra tutti importante, che Carlin Petrini ha avuto per tutti noi, è questo: è che il mondo lo si può cambiare, che lo si possa cambiare con gioia, e che lo si possa cambiare con gioia a partire dal cibo. Ecco, io vorrei che ripartissimo da qui, perché il motivo per cui Slow Food è nata 40 anni fa è ancora talmente attuale che assolutamente i messaggi e il sistema valoriale che Slow Food porta avanti è quanto mai necessario se vogliamo costruire un'altra idea di mondo.
4: Oggi alle ore 18 si terrà un incontro pubblico alla Sala del Forno della Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo, dal titolo Aperitalk. L'incontro si inserisce all'interno di una rete di giovani amministratori locali del Pinerolese per confrontarsi sulle politiche territoriali e promuovere una maggiore partecipazione giovanile. Ne fanno parte Simone Colmo, sindaco di Cercenasco, Leonardo Crosetti, vice sindaco di Cavour, Stefano Bordino, assessore di Scalenghe, Marco Cogno, assessore di Torre Pellice, Federico Dattila, assessore di Vigone, Francesco Chiavasca, consigliere di Scalenghe, e Stefano Ugon, consigliere di Torre Pellice. Ospite dell'incontro sarà Lorenzo Pregliasco, fondatore di Utrend, che offrirà una lettura sui temi della rappresentanza giovanile in politica. Insieme a Pregliasco interverranno Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino, Francesca Bastianini, coordinatrice dell'OFT e del progetto IEP Pinerolo, ed Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani. Nel pomeriggio di ieri a Luserna San Giovanni il sindaco Duilio Canale ha presentato alla minoranza e agli organi di stampa il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento della palestra comunale. Insieme al primo cittadino, il consigliere Davide Meggiolaro, architetto Massimiliano Clara, l'ingegnere Francesco Marchis e Davide Benedetto, responsabile dell'area tecnica del comune. Canale ha spiegato che questa fase progettuale consente di avere ben chiaro il quadro economico dell'opera per essere pronti per la ricerca di fondi e la partecipazione a bandi. Il progetto prevede l'ampliamento della superficie portandola a poco meno di 1600 metri quadrati. Il nuovo edificio subirà quindi una leggera rotazione finalizzata a un minore impatto idrogeologico. Ne abbiamo parlato meglio proprio con Davide Meggiolaro.
6: Allora, l'esigenza di pensare a questo progetto è stato in primis il fatto di sostituire una struttura che ormai è obsoleta e quindi non è più adatta agli anni in cui ci troviamo. Si è pensato in primis ai giovani, quindi alle scuole, che attualmente sono quelle che usano maggiormente la palestra, perché ci stanno dalla mattina fino alle 4 di pomeriggio più o meno tutti i giorni, e alle società sportive giovanili. Quindi anche in accordo con il CONI gli spazi sono stati studiati proprio per arrivare incontro a queste esigenze, non a agonismo avanzato, squadre di serie A, di serie B, ed è il motivo per cui i posti a sedere per esempio sono 200. La progettazione è a livello di prospetto tecnico-economico al momento, quindi non ancora esecutivo. Però per il lavoro che è stato fatto dall'equipe che ha realizzato tutto questo, è appena indietro di quello che dovrebbe essere l'esecutivo. E il polo sportivo di Luserna comunque si posiziona sia geograficamente che anche come storia, non solo all'interno della Valpellice ma proprio nel Pinerolese, come un punto di riferimento della Valpellice, della zona anche di Bibbiana, Bagnolo, Barge, Campiglione fino a Cavour. Quindi è importante che tutte le famiglie, tutti i comuni che hanno fatto riferimento al polo sportivo di Luserna fino ad ora possano continuare anche in futuro ad avere questa possibilità. Paradossale che delle famiglie e dei ragazzi debbano spostarsi così tanto per fare giocare il loro figlio a uno sport. È il motivo per cui è stato chiesto ai progettisti, che sono riusciti facendo salti mortali senza senso, a includere su questa palestra ben quattro campi da gioco, quindi pallamano, calcetto, pallavolo e pallacanestro.
4: Scusate per il problema tecnico, ieri sera al Pallavela di Torino si è conclusa la corsa dei ragazzi italiani verso gli europei di volley. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno perso contro la Finlandia, nonostante si siano aggiudicati il primo set, controllando abbastanza bene gli attacchi degli avversari. Nella seconda frazione però la Finlandia è cresciuta dopo un testa a testa all'ultimo punto, pareggiando così i conti. La partita si è poi decisa al tie break dopo una partita sofferta e combattuta. Mentre invece, passando al meteo, oggi la pressione sarà alta, prevalentemente in Piemonte, e la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o regolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi, valori notturni previsti in decisa diminuzione. Situazione identica poi in Liguria, con temperature massime comprese tra 23 e 24 gradi, meridionali e mare generalmente calmo. Grazie per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio sarà alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
3: Informazioni, relax.

0: Amy Winehouse con Mark Ronson, Valerie. Abbiamo aperto così la puntata di oggi di Caffè Blu, amici e amiche di RBA Radio Bequit. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Claudio Petronella e questa è una nuova puntata di Caffè Blu, il bistro radiofonico e televisivo che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì, la seconda parte della mattinata insieme tra musica, parole, incontri e voci. Amici e amiche che passano a trovarci, anche oggi avremo il piacere di scoprire con tanta curiosità bei progetti nutrienti per il nostro senso della meraviglia. Tra poco avremo il piacere di scoprire tre progetti di coralità, progetti che arrivano dal Pinerolese, dalla Val Chisone, dalla Val Pellice per mettere in dialogo voci, territori, tradizioni. Un progetto che sarà in scena in due giorni su tre alla imminente edizione 2026 della Bramassiadas, il festival della coralità che avrà luogo a Prat Leves in Valle Grana. Ne parleremo tra poco, ma prima di tutto questo andiamo nell'attualità, ci colleghiamo con Torino per scoprire dietro le quinte di Terra Madre, il salone del gusto della Slow Food che quest'anno celebra i suoi 40 anni con un'edizione di Terra Madre, 16ª edizione di questo salone del gusto che si tiene in maniera speciale nel centro storico di Torino. Contadine, contadini, allevatori e allevatrici nel centro, nel salotto della nostra città, del nostro capoluogo. Ci colleghiamo con Piazza Castello, con noi Darianna Tedesco. Ciao Darianna!
1: Ciao a tutte le persone all'ascolto. Come vedete, appunto, mi trovo in una assolata e già gremita, devo dire, per questa ora di un giovedì mattina non male, Piazza Castello, che vedete anche alle mie spalle, Piazzetta Reale e poi continua Terra Madre fino praticamente a Porta Nuova, con anche dei luoghi in Piazza Vittorio, leggermente più decentrati, insomma, proprio il pieno centro di... uno direbbe il salotto di Torino, certo, che ospiterà fino a domenica sera questa meravigliosa iniziativa che ormai è diventata veramente globale, quindi se parliamo di produttori, veramente qua sembra di fare il giro del mondo. E il claim di quest'anno, ne avete anche parlato a Caffè Blu, sarà la diversità.
0: Sì.
1: La diversità che si esprime sotto tantissime declinazioni, ovviamente quelle alimentari, mentre io sono circondata da ovviamente delle scolaresche che approfittano per fare gli assaggini, ovviamente. Sì, quindi si parla di diversità e la diversità è rappresentata veramente in tantissimi sensi.
0: D'accordo, Darianna, perché... scusami Darianna, tra poco ci sarà l'inaugurazione ufficiale?
1: Sì, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, perché alle mie spalle al Teatro Regio alle 11:30 ci sarà questa inaugurazione, quindi con il sindaco Lorusso, con tutta un'altra serie di amministrazioni, assessorati che presenteranno, ovviamente apriranno Terra Madre, e sarà presente anche Mattarella, quindi c'è grande attesa, una grande mobilitazione anche di forze dell'ordine, però okay, c'è anche grande gioia di essere qui.
0: Allora, il Presidente della Repubblica parteciperà all'inaugurazione, all'apertura ufficiale di Terra Madre 2026, l'accento sulla biodiversità, Darianna, e le tante testimonianze che arrivano un po' da tutto il mondo. Adesso tu ti trovi nella piazza in cui ci saranno anche diversi laboratori, insomma, non saremo solo spettatori e assaggiatori, so che ci saranno anche diversi laboratori e questo è un appuntamento importante per poter toccare con mano la diversità, è vero?
1: Esatto, a Terra Madre non ci si limita ad assaggiare sotto varie declinazioni, ma si è parte attiva, ci si mette proprio le mani in pasta. Se soprattutto volete capire quali sono i numerosissimi presidi Slow Food, in Piazzetta Reale si può partecipare ad un gioco dell'oca aperto a grandi e piccini, in cui si possono proprio scoprire tanti presidi Slow Food. Quindi se volete orientarvi in questo mondo molto complesso e molto variegato, lo potete fare qua. Ci saranno anche delle attività per cui si potranno proporre le proprie ricette di famiglia, le proprie ricette tradizionali di famiglia, che possono essere scritte su una cartolina o segnalate su un sito con QR code, le trovate anche attraverso il sito di Terra Madre, ed è questa è bella, vedi, la partecipazione proprio della diversità, dell'eterogeneità che ci può essere attraverso la cucina e di incontro tra culture. Ma poi ci saranno anche sfilate di gelatai. Io mi immagino carri pieni di gelato, non so se sarà la realtà, ma io me la voglio sognare così, perdonatemi. Okay. E poi veramente ci saranno attività, tanti benissime tutti i giorni, tutto il giorno praticamente, dalla mattina alla sera. Avremo modo di parlarne ancora durante la giornata di oggi con i tanti collegamenti, ma anche da vari luoghi che sono anche rappresentativi di determinati presidi slow food, ma ne parleremo prossimamente nei prossimi collegamenti.
0: Sì, perché questo è solo uno dei collegamenti che RBE effettuerà per Terra Madre 2026 dal centro storico di Torino, anche altre trasmissioni a partire dal programma con Daniela Grill, Voci Protestanti, che dalle 14 in avanti insomma sarà in onda da un altro studio, ma comunque in collegamento con Torino. Presidi del gusto sono 600 in tutto il mondo, di cui 400 solo in Italia. Abbiamo parlato in più di un'occasione dei presidi del gusto, dell'importanza dei presidi. Ecco, lì in Piazza Castello c'è anche l'Arca del Gusto d'Arianna, che è una roba che mi piace tantissimo, l'Arca del Gusto. Immagino proprio Noè, un po' tutti noi siamo come Noè, che cerchiamo di salvare e di preservare i gusti. Penso che sia uno dei progetti più belli e importanti, è anche una delle finalità di Slow Food, sei d'accordo?
1: Esatto, esattamente. Quando si parla di cultura culinaria e anche tramandarlo attraverso, per esempio, le pubblicazioni editoriali, ad esempio vari tipi anche di produzioni media per far conoscere queste produzioni. In questo caso all'Arca potete trovare anche un'ampia selezione di libri, tra l'altro ho avuto la fortuna di sfogliarne un paio, molto belli, ma è il punto di riferimento per quanto riguarda quella che è stata chiamata per questa edizione di evitare la monocultura. Ti piace questo bello gioco di parole che prende un po' monocultura proprio all'insegna della biodiversità e della diversità delle culture che si incontrano qui, quindi l'Arca diventa proprio il fulcro, il centro focale anche di tanti appuntamenti, di tanti incontri, e deve essere una tappa assolutamente fissa del vostro giro qua in Piazza Castello, proprio nei pressi dell'inizio poi di Via Roma, certo. Poi proseguirà in Via Roma, insomma veramente c'è da perdersi ed assaggiare tantissime cose. Dico in Piazza Castello.
0: Sì, da perdersi da assaggiare, soprattutto provare, toccare con mano e vivere, che cosa vuol dire? E ascoltare, perché no, il racconto dei vari produttori, delle varie produttrici che arrivano davvero da tutto il mondo per questo appuntamento di Terra Madre. Hai parlato di libri, abbiamo recentemente avuto modo di parlare con la direttrice di Slow Food Italia intorno ai libri, perché Carlin Petrini, che ricordiamo, l'inventore di Slow Food, che ci ha lasciato lo scorso anno, ma resterà per sempre il suo messaggio, voleva dei libri cartacei, toccare con mano la carta, ed è quello che potremmo fare a Terra Madre. Siamo quasi alla chiusura del nostro collegamento. Arianna, hai parlato di gelato, e so tu che cosa assaggerai? C'è un sogno nel non dico nel cassetto, ma insomma così l'acquolina in bocca, per cosa ce l'hai?
1: Guarda, io sono sempre attratta dei gusti strani e Terra Madre accoglie quest'anno esattamente questa mia passione, perché verranno presentati dei gusti ispirati dai sapori dei boschi, dai profumi e dai sapori dei boschi. E anche con accostamenti inaspettati, quindi se volete provarli dovete venire a Terra Madre per farvi stupire. Non vi dico nulla, ma ci sono proprio degli elementi, non pensate soltanto alle bacche del bosco, pensate anche a tanto altro. Io vi dico solo questo: funghi e tartufi. Dico questo,
0: insomma. noi ve l'abbiamo detto e lo diremo ancora, ribadiremo l'importanza della biodiversità e dell'offerta di Terra Madre e del racconto intorno alla biodiversità alimentare, del racconto intorno al cibo buono e al buon cibo. Arianna Tedesco con noi in collegamento da Torino, da Piazza Castello. Ciao Arianna, buon lavoro e buona Terra Madre.
1: Ciao, grazie.
0: Torniamo in onda, amici e amiche di RBE, dallo studio 4 qui a Lusena San Giovanni in Val Pellice, pronti per lasciare lo spazio, anzi condividere lo spazio con alcune realtà di corali presenti nel territorio del Piderolese, in particolare in Val Pellice e nel Piderolese, appunto, che saranno tra pochi giorni ospiti della quarta edizione del Festival della Coralità, la Bramassiadas o la Bramassia, insomma, dipende un po' come volete pronunciarla, noi ce la mettiamo tutta col nostro patois un po' così, un po' maccheronico, abbiate pazienza, quello che conta è la testimonianza, il dialogo tra varie voci, e quindi insomma avremo il piacere di scoprire chi c'è dietro queste corali, quali persone portano avanti questo bel dialogo tra voce e tradizione. Siccome noi amiamo unire tanti piatti differenti, abbiamo parlato di Terra Madre, tra poco parleremo di musica e di corali, più tardi parleremo anche con Gipo di Napoli della banda Cadabra, quindi le street band che tra poco racconteremo, insomma noi la nostra ricetta è sempre quella, offrirvi tanti spunti differenti. E via adesso con la musica, Tears for Fears.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
5: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda, venite con me, andiamo a scoprire tre progetti di corale, tre progetti che mettono il dialogo, la tradizione con la magia della voce. Sì, perché la voce è uno strumento, non è solo quello che sto utilizzando adesso per parlare e dialogare con voi in questo momento su RBE, ma anche uno strumento come può essere la chitarra, un flauto, insomma, è uno strumento che ha delle regole, ha dei modi, insomma, per poter modulare la voce, delle note, insomma, parlo in modo molto basso. Non so, me ne rendo conto, però la voce come strumento, la voce come mezzo di comunicazione e di racconto della storia e della tradizione. Abbiamo parlato nei giorni scorsi qui a Caffè Bleu su RBE della Brahmasiadas, la realtà di festival della coralità che a Prad Leves vivrà la quarta edizione da venerdì 25 a domenica 27 di settembre, un'iniziativa che fa parte del festival Occitamo. E la Vallegrana si aspetta insomma diverse corali provenienti davvero da diverse parti del Piemonte, e noi abbiamo il piacere di avere qui con noi tre realtà che dal Pinerolese, dalla zona della Valpellice, saranno in Vallegrana in questi tre giorni che celebreranno il canto, la corale. Iniziamo con gli ospiti presenti qui in studio. Abbiamo con noi Mauro Malan della Corale La Draia. Ciao Mauro, buongiorno.
6: Ciao a tutti, un ringraziamento per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bequit.
5: Abbiamo con noi per il Coretto Valdese Cristina Pretto. Ciao Cristina.
7: Ciao Claudio, ciao a tutti, grazie, anch'io ringrazio dell'invito.
5: E in collegamento, in collegamento remoto, abbiamo con noi Paola Dema, presidente dell'Abbadia Corale Valchisone. Buongiorno Paola.
8: Ciao a tutti e grazie per averci invitati.
5: Insomma, siete pronti per questa partecipazione al Festival della Coralità a Prad Leves, Vallegrana, insomma una bella occasione per mettersi in contatto anche con altre realtà. Io ho pronunciato Brahmasiadas, forse si dice Brahmasia, Mauro.
6: Può essere, bisogna vedere l'interpretazione occitana.
5: Che cosa vuol dire tra l'altro Brahmasia?
6: Ma potrebbe essere un bramito, un urlo,
5: un urlare. Ecco, però sì. Paola, non è un vero e proprio urlo quello che proponete con i vostri cori, perché si parla proprio di uno strumento. L'ho detto in apertura, la voce sa essere uno strumento, anzi lo è. E innanzitutto vorrei conoscere la vostra realtà, la Badia Corale Valchisone. Quando è nata e ha sede a Pinerolo oppure dove?
8: Allora, la Badia Corale Valchisone nasce a Pinerolo nel 1967 dal desiderio di alcuni appassionati di canto di montagna porre un repertorio che non fosse solo del Trentino, della Sat, di questi territori frequentati e vissuti dagli alpini. Quindi è nata la ricerca sul territorio ad opera di Giovanni Bonino e Agostino Calliero. Hanno risalito in particolare la Val Germanasca, sono andati a Prali dove hanno incontrato questo testimone che per noi è stato il testimone, il principale tra tutti i testimoni che sono stati intervistati, che si chiamava Aldo Richard. E da lui abbiamo appreso questi canti, prevalentemente in francese ma anche in patois e qualcuno in piemontese, che continuiamo a riproporre ormai da 60 anni. Difatti il prossimo anno celebreremo con una serie di concerti i 60 anni del nostro coro.
5: Invece il Coretto Valdese, Cristina, io leggo e appunto ho detto poco fa Valdese, quindi c'è una connotazione molto legata alla Valpellice e alla comunità valdese. Quando è nato il Coretto Valdese come iniziativa e perché un Coretto Valdese?
7: Sì, allora il Coretto è nato nel gennaio del 1972 da un piccolo nucleo inizialmente di studenti del Collegio Valdese, oggi Liceo Valdese, all'epoca c'era solo l'indirizzo classico, quindi studenti della quarta ginnasio che andavano a fare volontariato in una casa di riposo qui a Torre Pellice, la casa delle diaconesse, e lì appunto gli ospiti chiesero a questi giovani anche di sentirli cantare, insomma. Quindi da lì questo piccolo gruppo si è rivolto a Carletto Arnulet e così è cominciata la storia del coretto, che appunto a gennaio compirà 55 anni.
5: Oh,
7: e devo dire che appunto dall'inizio proprio del gruppo, nel repertorio il canto popolare ha sempre affiancato anche il canto legato piuttosto a temi spirituali, mm-hmm, della Chiesa Valdese, come tu accennavi, e anche altri tipi di canti di cui possiamo parlare poi dopo.
5: Ma adesso invece vorrei scoprire innanzitutto la Draia, cosa vuol dire, Mauro, e quando è nato il vostro gruppo?
6: Allora, noi come gruppo, come coro, siamo più giovani di loro, anagraficamente parlando, non come componenti ma come anni di fondazione. Okay. Il coro La Draia nasce nel 1989, da un gruppo di persone che, appassionati, amanti del canto, si ritrovano e decidono di formare un piccolo coro. E inizialmente c'è un bel po' di difficoltà, perché non si sa che parte, che impostazione, che voce fare. E l'aiuto che questo gruppo di persone qua chiede va indirizzato a una persona, che è Silvia Vondetto, che è il primo maestro per 16 anni, direttore del Coro La Draia, dove questo gruppo qua di persone, che non si chiamava ancora Draia, si trova la prima volta davanti al pubblico al Tempio del Serre di Angrogna, e il nome Draia viene scelto proprio in quell'occasione. Cioè, praticamente nel nostro patois, nel nostro dialetto, Draia è pista, traccia, sentiero, che ripercorre un po' lo scopo del coro, che è quello di far sì che le canzoni che cantavano i nostri vecchi, i nostri nonni, non andassero perse, ma

0: trentenni, era più giovane a 30 anni, era più anziano, ne ha compiuti 81. Ma secondo me, come dico, questa è la forza del coro, perché nel coro, come nella famiglia unita, vengono rappresentate tutte le età, perché ogni età ha qualcosa da dire, da suggerire o da insegnare all'altra.
1: E invece per quanto riguarda il coretto valdese, hai parlato, Cristina, di una connotazione, insomma, di una comunità ben precisa, però hai parlato anche di repertorio che viene interpretato evidentemente da persone, se penso un coretto, hai parlato anche di persone giovani, anche oggi è così, ci sono persone giovani che interpretano e scoprono magari per la prima volta e poi dopo lo fanno proprio un repertorio che fa parte della tradizione.
2: Sì, allora il coretto, diciamo, fondamentalmente è un coro giovanile, però questo valore dell'intergenerazionalità è veramente molto importante anche per noi, perché abbiamo delle punte, per esempio, ultimamente un giovane percussionista si è aggiunto che ha 10 anni e canta ancora con noi il nostro primo direttore, appunto Carletto Arnuletti, che anche lui ha 81 anni. Quindi il valore dell'intergenerazionalità è veramente fondamentale. Penso che sia anche proprio insito un po' nella tradizione della Chiesa Valdese, delle corali, degli adulti, quello di tramandare dei canti ai più giovani, e quindi i più giovani raccolgono questo testimone. Anche noi cerchiamo di dare questa testimonianza, di continuare, di portare avanti, insegnarle appunto ai giovani e poi portare avanti questo discorso. E a fianco, come si diceva, a un repertorio di canti sia spirituali, un po' internazionali, non solo in lingua italiana,
1: Quindi magari anche gospel, scusa, chiedo,
2: esatto, gospel, e canti anche,
1: Inglese,
2: diciamo, di impegno civile, quindi canti
1: Quindi, ok, si
2: per
1: parte
2: la
1: dalla
2: pace,
1: parte spirituale, ma anche impegno civile, insomma, dei cardini che fanno parte anche della cultura della comunità valdese. Invece poi, come
2: sì.
1: Draia, Mauro, il vostro repertorio, ma anche la storia del coro, La Draia, ha come punto di riferimento il mettere in dialogo le generazioni, anche oggi, ci sono tanti giovani, le persone giovani che partecipano?
3: Sì, noi abbiamo una ricchezza non da poco, perché nel nostro gruppo ci sono tanti giovani, io personalmente, che ho 60 anni, sono tra i più vecchi del gruppo. Noi abbiamo dei ragazzi che hanno 17 anni, 19 anni, 23 anni, 27 anni, cioè è un coro molto giovane. Abbiamo anche avuto occasione di avere nel nostro gruppo il nonno, il figlio e il nipote
1: Bello.
3: che canta con noi. Cioè, è una cosa veramente, penso, poco diffusa, più rara
1: E
3: che
1: quindi anche i
3: casuale.
1: giovani cantano in patois.
3: Sì, noi le nostre canzoni vanno dal patois, dal dialetto, passando dal piemontese, passando dall'italiano e anche il francese, che era una lingua comunque molto, molto diffusa qua in valle.
1: Insomma, vi state preparando per questa idea della Brahmasiadas, un festival che molto concretamente mette in scena corali che arrivano da diverse parti del Piemonte, ci sarete anche voi. E tra poco ne parleremo. Lasciamo spazio alla musica, lei e Mina. State ascoltando e guardando RB Radio e RB TV. A tra poco.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda, siamo nello studio 4 qui a Luzerna San Giovanni in Val Pellice per una puntata speciale di Caffè Bleu, perché come un po', insomma, è un'abitudine, una consuetudine di questo programma, noi amiamo condividere i microfoni, idee e progetti con persone che passano a trovarci anche fisicamente, come sta avvenendo in questa puntata di oggi, di giovedì 24 di settembre. Stiamo parlando di corali, di cori, di utilizzo della voce per mettere in dialogo storie, tradizioni, territori e comunità. Siamo in collegamento con Pinerolo, con la presidente della Badia Corale Val Chisone, Paola Dema. Abbiamo con noi la direttrice del Coretto Valdese, Cristina Pretto, e il corista della Draia, del coro La Draia, Mauro Malan. E partirei proprio dal coro La Draia. Voi siete coro, siete prevalentemente voci maschili nel vostro coro? E tutte situate più o meno in Val Pellice come provenienza?
3: Allora, noi sì, siamo coro, siamo esclusivamente voci maschili, tenore primo, tenore secondo, baritono e basso. Abbiamo avuto proprio all'inizio della nascita del coro un affiancamento anche di due voci femminili, che erano Anna e Alessandra, per alcuni anni hanno affiancato il coro nelle esibizioni, nonché avevano anche uno spazio esclusivo per loro. Poi,
2: quindi come soliste?
3: Come soliste, sì, cantando. E poi per impegni loro personali hanno abbandonato.
2: Quindi sono i maschili, insomma.
3: Solo voci maschili, sì. I componenti del coro La Draia non sono tutti di Angronia, noi ci troviamo ad Angronia lunedì sera per le prove, e i componenti del coro arrivano dai comuni limitrofi, da Bobbio Pellice, da Villar, da Torre Pellice, da Luserna San Giovanni, da Lusernetta, dalla travallata della Val Chisone, da Pralostino. Raccogliamo
2: anche da lì.
3: Invece,
2: il Coretto Valdese, Cristina, è situato più o meno come provenienza delle persone coriste, arriva più che altro dalla zona di Luserna e di Torre Pellice?
4: Direi Val Pellice perché abbiamo giovani da Bobbio, scendendo la valle, anche qualcuno da Angronia.
2: È bella
4: anche
2: questa
4: da
2: cosa
4: Rorà.
2: Che si torini i giovani, mi piace un sacco questa cosa, Cristina.
4: Sì, perché appunto, come dico, il Coretto è un coro giovanile, un coro di giovani e
2: rimane tale, insomma, quella è il
4: sì,
2: suo.
4: Sì, poi appunto, come dicevamo prima, ci sono partecipanti di altre età. Chi era giovane ha continuato a essere lì. Io con la scusa che dirigo dal 91, io ho cominciato a 11 anni, sono ancora lì, sono passata per vari gradi, però appunto il Coretto raccoglie appunto giovani della Val Pellice.
2: Benissimo, invece la Badia Corale Val Chisone, però avete sede a Pinerolo, Paola?
5: Sì, abbiamo sede a Pinerolo perché siamo nati a Pinerolo, ma raccogliamo coristi che vengono, diciamo, dal più lontano della Val Chisone, Usso, e poi anche nella pianura, Macello, Buriasco, Piostasco, adesso non mi viene, Bricherasio, insomma anche Val Pellice. E proviamo il venerdì sera alle 21. Ogni prova è sempre una bella esperienza, perché comunque noi abbiamo sempre un compleanno, qualcosa da festeggiare, per cui tra il primo e il secondo tempo c'è sempre la torta, qualcosa da mangiare e da bere.
2: Chi è che dirige?
5: Colgo l'occasione per dire che se qualcuno che sta ascoltando è interessato a partecipare alla nostra esperienza, noi ci troviamo a Pinerolo in via Rimembranza 67, appunto il venerdì.
2: Benissimo.
5: Oppure mi contatti.
2: E chi è che dirige?
5: Ah, abbiamo il nostro maestro Giovanni Freiria.
2: Tra l'altro, direttore dell'Istituto Corelli.
5: Corelli.
2: Sì. Benissimo, invece il Coretto Valdese. E si è appassionato anche lui ai cori.
5: Dico, oltre alla musica classica, si è appassionato anche alla musica popolare.
2: Certo. Invece tu, Cristina, sei direttrice appunto del Coretto Valdese. Invece chi è il direttore del coro La Draia?
3: Allora, il nostro direttore del coro La Draia è Riccardo David. Noi nasciamo, aggiungo sempre una chicca, nasce nell'89 il primo direttore Silvia Vondetto. Purtroppo Silvia Vondetto, per motivi di salute,
2: ha lasciato
3: e purtroppo è venuto anche a mancare, e c'è stato un periodo di transizione tra Silvio Vondetto e Riccardo. Il coro è stato affidato alla guida di Gian Piero Bertalot, che anche lui ha sopportato e ha dato il suo contributo al coro La Draia, fino a una quindicina d'anni fa che è subentrato Riccardo Davide, che è il nostro direttore attuale.
2: E adesso vi vorrei capire la vostra partecipazione alla Bramassiana, sa, questa possibilità insomma di questo coro e di questo festival organizzato da Lescabò insieme al Festival Ocitamo e la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Prad Leves, la 25 al 27. Il 25 comincerete voi come Badia Corale Valchisone, Paola. Adesso non voglio sapere scaletta, però il venerdì alle 21 sarete appunto la chiesa parrocchiale di Prad Leves. Come vi proporrete in questa occasione? Tra l'altro è la prima volta che partecipate?
5: Sì, la prima volta che partecipiamo alla Bramassiada, perché comunque Fabrizio, che è l'anima di questa rassegna, direttore dell'Escabò, cerca sempre di invitare realtà diverse a partecipare a questa bellissima manifestazione. Conosciamo l'Escabò dal 2008 e quindi abbiamo quasi 20 anni di amicizia che ci lega. Siamo molto contenti che ci abbiano invitati ad aprire la Bramassiada il 25. Faremo un repertorio non soltanto accompagnato dai canti, ma anche dagli strumenti, perché nella Badia Corale Valchisone, oltre a coristi, abbiamo anche dei musicisti che sono anche coristi, che accompagnano queste canzoni popolari con diversi strumenti, il violino, l'organetto, le percussioni, i flauti e le chitarre. Benissimo. E quindi vi invitiamo a venire perché sarà una serata bellissima.
2: Vi ponete in scena con un costume, con un abito particolare?
5: Ah, sì, perché allora la prerogativa, una delle peculiarità della Badia Corale è che abbiamo basato la ricerca, e c'è il nostro repertorio sulla ricerca, per cui abbiamo questa raccolta di cahier. Siamo arrivati a 47 cahier che sono stati tutti trascritti. Ha cominciato Agostino Cagliero, poi sto proseguendo io questo percorso. E la nostra storia è anche in un libro che è stato pubblicato nel 2016, che si intitola Bonjour mon aimable berger, e che parla di questa ricerca. La ricerca non prevedeva soltanto lo scoprire le canzoni sul territorio, ma anche proporre l'abbigliamento che avevano le persone nelle nostre valli, per cui noi cantiamo con le coriste, hanno costumi originali della Valchisone e Valpellice. E gli uomini invece nel 70, per gli uomini è stato realizzato questo costume, che è stato fatto dopo una ricerca sul modo di vestire alpino dell'uomo della fine del 17.
2: Quindi il vostro lavoro è sia di interpretare, di portare in scena, di cantare queste testimonianze che arrivano dal passato e che diventano sempre attuali evidentemente, ma anche trascrivere, perché spesso e volentieri si tratta di tradizioni orali, vero Paola?
5: Nella nostra tradizioni orali, ma supportate dai cahier. Come dico, abbiamo raccolto, potuto esaminare 50 cahier, prevalentemente di area valdese, ma anche di area cattolica, e questa è piuttosto una novità, perché si pensava che fosse soltanto una tradizione valdese quella di trascrivere i canti.
2: A proposito di Nicoletto Valdese, voi insomma vi state preparando questa esperienza, che invece rispetto alla Badia, che suonerà, canterà e interpreterà il 25, voi insieme alla Draia, tra l'altro, sarete in chiusura della Bramassiada, quindi domenica dalle 16:30 sempre alla chiesa parrocchiale di Prad Leves. Come presentarsi in un'occasione del genere? Immagino insomma in un concerto che vi vedrà caratterizzare il vostro corretto. Che cosa avete pensato, il modo insomma di suonare, di interpretare il vostro coro, la vostra idea di coro?
4: Ma sì, saremo semplicemente noi stessi, nel senso che porteremo, siccome appunto Fabrizio, invitandoci, insomma, ha sottolineato che ci teneva quest'anno a presentare in qualche modo, diciamo, le valli valdesi tra virgolette, ma insomma certo. E noi porteremo la nostra testimonianza come giovani
2: anche
4: nel nostro
2: canto.
4: Territorio, quindi appunto come viviamo noi questa appartenenza e quindi nel nostro repertorio inseriremo appunto dei canti popolari che abbiamo noi nel 2000 e poi nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi, avevamo fatto uno spettacolo che si intitolava proprio Le Cahier. Ci eravamo basati, allora non c'era ancora il libro della Badia che io che leggo, ce l'ho lì, una seconda Bibbia sul comodino,
2: ce l'ha anche lei,
4: e ci eravamo basati sul lavoro di Enrico Lantelme. I canti delle Valli Valdesi, e avevamo fatto proprio uno spettacolo con tanto di costumi, eccetera. E quindi porteremo un po' di quello, però anche un po' di altri canti che secondo noi caratterizzano noi, i giovani, che insomma la loro, la bellezza del loro stare insieme, del valore dell'amicizia, la pace, la solidarietà, e canti che rappresentano anche insomma la nostra appartenenza valdese. Allora, ecco,
2: certo, quindi rimane ovviamente quello come filo conduttore della vostra...
4: Ma appunto in modo...
2: Assolutamente
4: equilibrato.
2: E voi invece come Draia?
3: Noi siamo originali come sempre, come sempre.
2: Noi, come dubitare, no?
3: Come dubitare, no. Noi non abbiamo, non abbiamo l'accompagnamento strumentale, no.
2: Anche voi avete strumento?
3: Solo voce. E porteremo delle canzoni del nostro repertorio, fatte in patois, fatte in francese, in piemontese ed italiano. Con questo mi aggiungo anche che il coro, in questi 37 anni di nascita, dall'89, abbiamo inciso 4 CD per far sì che le canzoni che avevamo imparato e trasmesse dagli anziani o fatti di ricerca non andassero perse, ma rimanessero, certo, rimanesse traccia. Bene. E poi abbiamo anche fatto noi un nostro piccolo quaderno di raccolte di canti che il coro ha eseguito in questi
2: siamo
3: anni.
2: Proprio in chiusura, è quasi mezzogiorno, proprio in breve vorrei proprio una pillola da tutte e tre le realtà che abbiamo presentato questa mattina a Radio Bequit e RBE TV. Che cosa caratterizza, una caratteristica del vostro coro? Iniziamo dalla Draia, proprio in breve. Cosa rende il vostro coro diverso dagli altri?
3: Ma il nostro coro spontaneo. La spontaneità.
2: Beh, cioè, secondo te, Cristina, che cosa caratterizza il coretto valdese?
4: Ma credo l'impegno, sì, la testimonianza, e penso già vedere questo gruppo di giovani dà già una carica di suo.
2: Invece che cosa caratterizza in particolare la Badia Corale Valchisone? Paola, in breve, una caratteristica secondo te?
5: Quello che piace a me della Badia Corale di Valchisone, che frequento da 50 anni, è il fatto di trovarsi insieme persone diverse, non soltanto come età, ma anche come estrazione sociale, come idee, come pensieri, trovarsi insieme tutti i venerdì per 2 ore a cantare e far festa insieme,
2: che meraviglia,
5: portando avanti la tradizione.
2: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte di 3 progetti di coro e di corale. Con noi Paola Dema, presidente della Badia Corale Valchisone, che ringrazio. Grazie Paola, bocca al lupo, vive il lupo per la vostra attività.
5: Grazie a voi.
2: Arrivederci. Salutiamo anche la direttrice del coretto valdese, Cristina Pretto. Grazie Cristina per la tua testimonianza. Un saluto anche alle altre persone del coretto.
4: Grazie.
2: In bocca al lupo, vive il lupo anche a voi.
4: Grazie mille.
2: E un saluto anche a Mauro Malan, corista della Draia. C'è anche il maestro qua in fuori onda con noi, Riccardo Davite. E in bocca al lupo, vive il lupo per le vostre attività.
3: Grazie per l'invito. E un in bocca al lupo anche agli amici della Badia e del
5: Corretto. Grazie altrettanto.
4: Sì. Tanto, grazie.
2: Grazie a voi, arrivederci.
5: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
6: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Col nostro racconto di RB siamo stati all'esterno di un luogo meraviglioso che ha rappresentato il groove, il gheddu, come si dice in Piemonte, un video, quello dei Banda Cadabra, che ci ha riportato alle atmosfere dell'ultimo impero da fuori, ma anche un po' da dentro. Si è visto qualche cosa, diciamo che vabbè, in qualche modo sono entrati anche loro i Banda Cadabra in questo video. C'è Gipo che mi sta facendo così, mi sta facendo dei gesti con la testa. Stiamo per entrare nel dietro le quinte, amici e amiche di RBL, nel dietro le quinte del nuovo lavoro di Banda Cadabra, Chew, questo è il titolo dell'album uscito il 18 di settembre, un disco che sarà al centro del live, recentemente in concerto a Bra e altri concerti sono in programma, 8 canzoni e un progetto che presentiamo insieme a Gipo di Napoli. Ciao Gipo, bentornato su RBL.
1: Ciao, da in diretta al mio balcone.
0: No, che meraviglia, Torino, eccola lì.
1: Torino, San Salvario.
0: Ecco, quanto c'è di Torino in questo disco?
1: Ma secondo me io c'è Torino perché ci sono i Subsonic effettivamente, però io non ho appartenenze locali dei gruppi, cioè Torino è, alla fine è la mia città, adesso è della città di Giulio perché ci abita un po' da quasi 15 anni, mm-hmm. Però alla fine è una cosa che riguarda uno slancio affettivo che riguarda solo me.
0: Certo.
1: Allora, gli altri sono da tutta Italia.
0: Gipo, io entrerei adesso insieme a te tra le 8 tracce di Chew. È un disco che è uscito recentemente, ha cominciato a camminare per conto suo, diciamo così, venerdì scorso, il 18 di settembre. 8 canzoni che hai avuto modo di creare in maniera artigianale, a me è un termine che piace tantissimo, l'artigianato nella musica. Hai condiviso questo lavoro con un complice. Insieme a Giulio Piola avete realizzato, ideato e pensato a Chew, che ricordiamolo è un po' la base dei vostri concerti di cui tra poco parleremo. Com'è nato questo lavoro insieme a Giulio?
1: In realtà è stato Giulio che ha arrangiato le cose, noi abbiamo collaborato a metterle un po' a posto e poi grazie al produttore che questa volta avevamo, che è Dave, che è un esperto di techno, che ci mancava l'ultima volta, un camion che passa.
0: Che meraviglia, la diretta.
1: E comunque è stata un'esperienza a più mani, ma che secondo me ha funzionato.
0: Allora, quello che
1: ha funzionato perché siamo riusciti secondo me, di più dell'altra volta, l'ultima EP techno, a far uscire qualcosa che ci rappresentasse.
0: Ecco, questo è un po' anche il secondo titolo che a me piace molto di questo disco, un disco che richiama più che la dimensione dei brass, quindi delle trombe, dei fiati, techno brass, cioè ok brass, ma c'è anche la parte techno che mette in dialogo, abbiamo ascoltato poco fa Disco Labirinto, ma questa è solo una delle 8 tracce in cui questo dialogo è veramente declinato in maniera lampante. Questa dimensione della techno, Gipo, io non la lascerei da parte, penso che sia importante come filo conduttore.
1: È fondamentale.
0: È un'evoluzione, evidentemente, del vostro messaggio. Noi vi abbiamo conosciuto come street band, con questi fiati, con questi suoni, con questi ottoni. Che cosa sta diventando Banda Cadabra, partendo da questo disco?
1: Ma resta una brass band, però abbiamo deciso di spostarci decisamente su un genere un po' diverso, però con i nostri suoni. Cioè noi ci teniamo molto che venga, infatti rispetto all'altro lavoro abbiamo eliminato tutto, io entro in casa perché passano per la prima volta tutti
0: i camion delle consegne sono tutti qua in questo
1: momento. Esatto, ma io velocemente, guardate che bella casa mia.
0: Vale, entriamo anche in casa tua, stiamo vedendo anche i tamburi sul muro, che meraviglia.
1: Tamburi su tutto, adesso mi sposto tranquillamente sull'altro balcone perché io amo fare idee. Noi però stanno facendo altri lavori.
0: Speriamo che non ci sia un cantiere adesso lì, no, c'è anche un cantiere.
1: No, c'è veramente un cantiere.
0: Solo che questo c'è. Dai Gipo. Allora, quindi insomma, stavamo parlando stavamo parlando di questo dialogo appunto tra la dimensione techno e quella che caratterizza, insomma, gli ottoni che diventano techno. Passami questa definizione.
1: Sì, noi abbiamo cercato di fare le cose mantenendo fede, scusami, alla nostra casa mia è circondata dalla propria, alla nostra qui norma, cioè ci tenevamo che si sentissero i fiati.
0: Ok. Quindi, ok, i fiati, ma anche non solo i fiati, perché c'è un ritmo, c'è un groove che esce fuori, quindi è un'esigenza.
1: Sì, non è da me mantenuto, la struttura del gruppo è sempre quella. Abbiamo semplicemente cercato di portarla su un genere diverso, però mantenendo la nostra identità, per sintetizzare certo. Quello che è stato il lavoro su questo disco, senza l'ausilio di basi e di altri sussidi che probabilmente, come avevamo fatto l'ultimo disco, snaturavano un po' il sound complessivo di un gruppo di fiati. Certo. Poi alla fine l'effetto è lo stesso, perché chi ci viene a vedere dice: ma se avete le basi? Non abbiamo le basi, siamo bravi a fare quello che facciamo.
0: Ecco, siete bravi a fare quello che fate senza basi anche dal vivo?
1: Certamente, e quello è il bello.
0: Certo.
1: Ma infatti adesso, te lo dico solo a te in anteprima, organizzeremo una session di registrazione con il pubblico in studio, nello studio di registrazione, in cui eseguiremo parte di Chu senza le basi, come facciamo ai nostri live. Okay. E poi tireremo fuori qualcosa anche da quel lavoro per far comprendere ancora di più che il nostro lavoro, come dici tu, artigianale.
0: Mi piace un sacco questa cosa.
1: Senza polifosfati.
0: E senza olio di palma, proprio una roba veramente pura.
1: Olio di palma e polifosfati. No, solo noi che suoni, che soffiamo, e io personalmente che faccio pum pum sulla cassa.
0: Ecco, quindi tieni il ritmo e tieni il tempo. Il progetto Banda Calabra si è evoluto nel corso degli anni, Gipo, questa è una caratteristica che rende sempre nuova e secondo me permette anche di far entrare nuovi fiati, nel vero senso della parola, nuove voci, nuove idee. Hai avuto questa sensazione quando a un certo punto ti sei guardato alle spalle, ti sei guardato dietro, ti sei guardato intorno durante il concerto e hai visto, caspita, Banda Calabra sta cambiando, cambia e continua a cambiare ed è un valore.
1: Che sono cambiati molti musicisti, quindi ad esempio si è aggiunta una ragazza che è bravissima, un nuovo rullantista. No, abbiamo cambiato diverse cose per riuscire a dobbiamo trovare un'amalgama relazionale umana tra i membri del gruppo, cosa che forse secondo me ho un po' perso negli ultimi 2 anni. Okay. E tutto quest'anno, devo dire, e dicendolo faccio le corna perché sono napoletano e superstizioso, è andato molto bene, anche come feedback. So che è brutto dirlo, ma sui social abbiamo avuto una, a me non è rilevante in quanto tale, però è un segno che okay. Il gruppo ha avuto un appeal che forse non aveva prima negli ultimi anni.
0: Come sta cambiando il pubblico della Banda Calabra? Ecco, in questo tour che avete iniziato per accompagnare le canzoni di Chu, avete suonato a Gattinara, a Vanticano, in provincia di Avellino, meraviglioso, provincia di Avellino, a Bra recentemente, il 19 di settembre, sarete a Trieste il 9 e a Camogli il 18 di ottobre. Ecco, il pubblico della Banda Calabra sta cambiando, la comunità di persone che ascoltano e vivono i concerti e il rito del concerto della Banda Calabra, com'è?
1: Allora, bisogna dividere. Quando andiamo nei club vengono persone ovviamente più giovani, e vengono più giovani, cioè io ormai sono un po' uno zio del mio pubblico, però è così, ahimè.
0: Ti capisco.
1: Per non dire in alcuni casi il padre del mio pubblico, perché questo non mi piace tanto, per tanti motivi. Okay. Invece nei festival, io guarda, sono circondato da gatti rompipalle, lavoro in casa mia, non so, forse...
0: No, ma è bellissimo così, Gipo, mi piace un sacco sta roba.
1: Allora no, nei festival anche abbiamo un pubblico giovane, ma facendo ogni tanto cose street, che è un pubblico molto generalista, alla fine riusciamo, capiamo che funzioniamo, siamo anche trasversali, perché poi noi pensiamo che, dico la tecno, ma ballare piaccia solo alle persone giovani, ma in realtà piace a tutti. Abbiamo fatto anche un concerto in un ospizio.
0: Quello che caratterizza Chu, in chiusura della nostra chiacchierata...
1: Non hai capito cosa ho detto, abbiamo fatto un concerto in un ospizio con la tecno.
0: Allora ho capito bene, io ho detto boh, vado avanti. No, allora è proprio vero.
1: In un ospizio. Quindi ballavano in un ospizio.
0: Gli anziani, le persone anziane ballavano. E come erano prese bene?
1: Porca miseria.
0: Oh, raga, si può fare. Si può
1: fare. Porca miseria.
0: Si
1: può. Ma le cose che piacciono ai giovani, non è che piacciono ai giovani, piacciono a tutti. Cioè, dire no, che piacciono ai giovani, che cavolo.
0: No, non è vero.
1: Se una cosa è divertente, fatta bene, con energia, a voglia se balla. Io ho un sacco di micro video fatti con il cellulare. Bravina. Quando becco il vecchietto che balla.
0: No, ma allora, questo ci testimonia che è possibile abbattere tutte le barriere generazionali, è possibile abbattere
1: assolutamente
0: i pregiudizi, tutte quelle robe lì, basta con questa roba, ascoltiamo la musica e perché no, soprattutto dal vivo. In chiusura della nostra chiacchierata, Gipo, io starei qua ore ma abbiamo poco tempo, una caratteristica di Two è che avete anche affidato il suono Banda Cadabra anche a dei producer, insomma avete avuto modo anche di realizzare, insomma, anche questo secondo me è un aspetto importante.
1: È la cosa che sì
0: prego. No è un aspetto importante che mi ha colpito anche il fatto di aprire tra virgolette le porte del vostro studio per ospitare altre persone, altri sguardi intorno alla musica. È stato questo,
1: è quello che ti dicevo all'inizio, che è stato un disco che è stato costruito con diverse sensibilità. Ribadisco, quella di Giulio che ha arrangiato i pezzi è stata particolarmente importante, ma è stata importante anche quella di Dave che ha selezionato molti dei brani che certo, sono nel disco,
0: certo. Ci sono
1: della loro forma originale.
0: Ci sono dei brani come Children, Rebel Miles, andiamo veramente alla radice della storia della musica dell'Italo Disco, della musica da discoteca italiana, reinterpretati nel lavoro della Banda Cadabra, 8 brani. Io ho detto 2 date, prossimamente a ottobre, ci saranno altre date, tornerete poi in Piemonte?
1: Io non in Piemonte, ma sicuramente no, Rivalta, come si dice, non è stata annunciata ancora, ma saremo là. Okay. Ma soprattutto andiamo in Messico.
0: Come in Messico? Bello!
1: Sì, andiamo 2 settimane in Messico.
0: A suonare dove? In festival?
1: Festival che si chiama Festival de Santa Fe a Monterrey.
0: Non te lo faccio ridire, però mi è piaciuto un sacco.
1: No, festival di Santa Lucia.
0: Santa Lucia, perfetto.
1: Sì. Ok.
0: Gipo, grazie per essere stato con noi. Gipo di Napoli per Two, un disco che è un vero e proprio viaggio alla ricerca delle radici della techno, passando dai Prodigy, passando da Robert Miles, Subsonica, tante testimonianze fatte proprie, diventate nuove attraverso il suono e il cuore, aggiungerei, della Banda Cadabra. Con noi Gipo di Napoli. Ciao Gipo, buon giro,
1: ciao,
0: buona musica e tanta presa bene. Ciao.
1: Sempre. Ciao, ciao bello, ciao.
0: Dì che l'ospizio veramente è stato...

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda, puntata davvero piena di voci, di idee intorno a tanti progetti. Abbiamo parlato poco fa con Gipo di Napoli, Banda Cadabra, con il loro nuovo disco Zoo. Abbiamo parlato con tre elementi di tre corali differenti, tre cori differenti che si sono presentati qui nei nostri studi di RBE. Abbiamo iniziato la nostra puntata in collegamento con Torino per l'apertura di Terra Madre 2026, da oggi giovedì 24 settembre fino a domenica 27 di settembre nel centro storico, nel salotto di Torino. Contadini, contadine, il cibo buono, il buon cibo al centro. E andiamo in piazza San Carlo a Torino, un'altra parte del salotto buono della nostra città, del nostro capoluogo. Con noi di nuovo in collegamento Darianna Tedesco. Ciao Darianna.
3: Ciao, mi sono spostata di piazza, ho fatto giusto qualche metro, è stato molto difficile arrivare anche perché una delle cose che vi voglio segnalare è che il pezzo di via Roma tra piazza Castello e piazza San Carlo è popolato di numerosissimi stand, tra cui anche proprio i 20 presidi slow food della Calabria. No. Quindi stand con, sì Claudio, è stato veramente difficile, te lo assicuro.
2: E come hai fatto a passare? Come hai fatto a far finta di niente?
3: Infatti non ho fatto finta di niente, ancora mi brucia la bocca da quanti peperoncini ho mangiato.
2: Auguri.
3: Ma è tutto molto molto bello, sì, è bellissimo. Quindi c'è proprio, tra l'altro saranno presentati proprio in questa edizione di Terra Madre quattro nuovi presidi slow food calabresi. C'è anche uno stand molto grande in cui avverranno tanti incontri proprio qua in piazza San Carlo. E sempre in piazza San Carlo devo segnalare la presenza importantissima per noi dei presidi Slow Food Terre Alte, che quest'anno si concentrano ovviamente sulla biodiversità partendo dal bosco. Come dicevamo, c'è un sottotema di questo Terra Madre dedicato al bosco, dell'importanza anche del bosco e delle risorse che il bosco può dare se prese ovviamente con rispetto, tutelando ovviamente gli ambienti. Tanti saranno anche gli appuntamenti qui, non si parlerà solo di bosco ma di tanto altro, come sempre, di tutela delle terre alte. E se siete amanti della birra, sappiate che, adesso mi giro, okay, sempre in piazza San Carlo sarà possibile seguire dei percorsi di degustazione di birre. Sono state selezionate tantissime birre, più di 30, tra cui anche gluten free e alcohol free, quindi adatte veramente a tutti. E perciò sappiate che c'è questo stand molto molto ricco in cui gli amanti della birra potranno avere tantissima scelta, anche appunto abbiamo detto alcohol free. Quindi attenzione anche quest'altro altro sottotema, la birra.
2: Benissimo, quindi la birra, i prodotti calabresi, nuovi presidi che arrivano dalla Calabria, terra meravigliosa che salutiamo, e le terre alte al centro con questo presidio, con questa attenzione slow food che ritorna verso le terre alte, verso luoghi di cui parliamo spesso e volentieri con molto piacere qui su RBE. Darianna, io ti lascio il tuo giro per Terra Madre, so che intorno alle 2, alle 14 avrai un altro collegamento con Voci Protestanti con Daniela Grill, so che raccoglierai anche delle interviste per il notiziario. Io ti ringrazio per questa testimonianza, buon giro a Terra Madre, buon lavoro.
3: Grazie mille, grazie, buona giornata a tutti, ci vediamo a Terra Madre.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Bruno Mars termina il momento del Gheddu di Café Bleu di oggi, puntata di giovedì 27 di settembre. Abbiamo avuto un collegamento al volo con Terra Madre, con Piazza San Carlo a Torino, per ricordare l'evento Slow Food che ha aperto proprio oggi nel capoluogo piemontese, nel centro di Torino, nel salotto di Torino, da oggi 24 fino a domenica 27 di settembre. Tanti appuntamenti intorno al tema della biodiversità e dell'incontro con il cibo buono, il buon cibo e le persone che lavorano per rendere questo cibo sempre più buono. E abbiamo avuto modo anche di incontrare amici che sono passati a trovarci. Abbiamo avuto con noi tre corali, il coro La Draia, il coretto Valpellice e il coretto Valdese della Valpellice, poi la corale Badia, corale Valchisone del Pinerolese, che tutte e tre insomma suoneranno e canteranno alla Bramassiada a Pradleves in Valle Grana tra venerdì 25 e domenica 27 di settembre. Questo è da Café Bleu, amici e amiche di RB, e lascio il programma agli altri programmi del nostro palinsesto. Ringrazio Matteo Crespo in regia e tutto e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Ucraina, le autorità denunciano almeno 16 morti nei bombardamenti delle ultime 24 ore. In Moldavia la presidente dice che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese. E il mondo ipotizza attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Un allarme che non trova alcuna conferma, risponde Crosetto. Ieri sera all'ONU Zelensky aveva chiesto di fermare Putin, oggi a New York proteste di piazza contro l'intervento di Netanyahu, mentre all'assemblea non parteciperà Xi Jinping, arrivato negli Stati Uniti per incontrare Trump. Una sentenza intanto ordina al presidente di far rientrare alla Casa Bianca le testate espulse nei giorni scorsi, CNN, Politico e MS Now. Sicurezza sul lavoro: in un cantiere a Padova ha trovato il corpo del titolare di una ditta specializzata in muratura al Colosseo, secondo giorno di chiusura dopo la morte di un giovane operaio. Nel pomeriggio è atteso in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola annunciato da Meloni. Obiettivo dichiarato: nessuna classe con più del 30% di studenti stranieri. Resta da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. In Ucraina le autorità danno notizia di almeno 16 morti negli attacchi delle ultime 24 ore contro il paese. La maggior parte delle vittime è stata segnalata dalla regione di Donetsk, dove sarebbero state uccise 8 persone, e da quella di Kharkiv, dove le vittime sarebbero 6. Nel corso degli attacchi, 4 droni russi avrebbero violato lo spazio aereo della Moldavia, così ha denunciato stamattina la sua presidente, dicendo che uno di questi mezzi sarebbe anche esploso, mentre poco fa il governo polacco ha accusato le forze di Mosca per un incendio scoppiato in una stazione del sistema di comunicazioni Starlink. In Spagna, stamattina il quotidiano El Mundo ha parlato di un'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro la stessa Spagna, la Francia e l'Italia, dove il ministro della difesa Crosetto ha risposto accusando il giornale di aver lanciato un allarme che non trova alcuna conferma. Alle Nazioni Unite poche ore fa era intervenuto il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatangeri.
4: Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso durissimo contro la Russia, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Finché Mosca attaccherà, Kiev risponderà colpendo sempre di più e sempre più duramente le raffinerie nemiche. Con buona pace di Donald Trump, che martedì annunciava una tregua sulle infrastrutture energetiche come imminente, cercando di spacciare la crisi del petrolio da lui stesso creata come colpa dei raid ucraini. A proposito di questo, Zelensky ha definito umiliante la condizione della Russia, gigante che non riesce a salvaguardare il proprio export. Ha parlato di Putin come del paziente zero, interessato a portare solo distruzione nel mondo, e si è spinto fino a invocare l'unità dei popoli di fronte alla minaccia futura dell'intelligenza artificiale. Il tutto senza dimenticare di fare promozione per l'industria della difesa ucraina: droni, missili economici e intercettori efficaci, disponibili per chiunque ne abbia bisogno. Persino la consueta insistenza sulla necessità di forniture di sistemi di difesa aerea Patriot e SAMT contro i missili balistici russi si è ridotta a un paio di frasi. È stato un discorso offensivo di un leader che voleva dimostrare non solo di non essere sull'orlo della sconfitta, ma di poter continuare a combattere con efficacia per tutto il tempo necessario. Tra l'altro, senza lesinare una critica velata al leader cinese Xi Jinping, grande assente, e una palese alla Corea del Nord e all'Iran, che forniscono uomini e armi al Cremlino.
3: Sentivate citare Xi Jinping, che non interverrà all'assemblea dell'ONU nonostante nella notte sia arrivato negli Stati Uniti, venendo accolto all'atterraggio direttamente da Donald Trump. Al centro del confronto tra i due presidenti dovrebbero esserci temi come il commercio, l'intelligenza artificiale e Taiwan. Alle Nazioni Unite invece oggi parlerà il primo ministro israeliano Netanyahu, contro cui a New York ci saranno proteste di piazza, a cui non parteciperà il sindaco Mamdani, che aveva ipotizzato di farlo arrestare. E negli Stati Uniti intanto stamattina una sentenza ha ordinato a Trump di far rientrare alla Casa Bianca le 3 testate espulse nei giorni scorsi dal presidente, CNN, Politico e MS Now. Sentiamo Roberto Festa.
5: La decisione del giudice distrettuale di Washington era attesa. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie tutele e il bando deciso da Trump all'entrata alla Casa Bianca di CNN, MS Now e Politico è chiaramente anticostituzionale, contrario al primo emendamento. Il giudice di Washington, Timothy Kelly, che tra l'altro è stato nominato proprio da Trump, si prende quindi del tempo prima di emettere la sentenza definitiva. Ma considerato che a suo giudizio la decisione della Casa Bianca è appunto probabilmente anticostituzionale, la sospende per 14 giorni e chiede l'immediato ripristino delle credenziali per le testate colpite. Appare peraltro paradossale la linea scelta dalla Casa Bianca per giustificare il bando. Secondo gli avvocati dell'amministrazione, CNN, MS Now e Politico costituirebbero infatti una minaccia alla sicurezza nazionale. Non si capisce quale sia questa minaccia, non l'ha capito ovviamente il giudice, e quindi, come previsto, i reporter banditi dovranno essere riaccreditati. Una cosa per finire a margine: mentre per giorni ha tenuto banco appunto la storia dello scontro tra Trump e i giornalisti, nel mondo dei media americani è successa una cosa di immense proporzioni. È stato infatti superato ogni impedimento legale alla fusione tra Paramount e Warner Brothers. Sotto il controllo della famiglia di Larry Ellison, amico di Trump e già proprietario di Oracle e TikTok, finiranno quindi CNN, CBS, HBO, i maggiori studios cinematografici e diverse altre testate e società. Si tratta di un impero monopolistico che non ha precedenti nella storia mediatica americana e che appunto finisce nelle mani di un imprenditore orientato decisamente a destra.
3: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in muratura, è stato trovato morto in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un van ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia, dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato un allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere. A Roma, oggi, secondo giorno di chiusura del Colosseo, dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, caduto da circa 10 metri di altezza. In Sicilia, il TAR ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire con 70.000 euro il figlio di un militare della Marina che morì nel 2013 a causa di un mesotelioma, tumore legato all'esposizione all'amianto che era presente negli ambienti in cui l'uomo lavorava. Si chiamava Domenico Giovanniello e quando morì aveva 63 anni. A Gorizia la finanza ha denunciato l'amministratore di un'azienda del settore vitivinicolo che avrebbe fatto lavorare in nero 107 persone, tutte straniere e formalmente residenti in Romania, pagandole meno di 3 euro l'ora. L'indagine è nata da un'operazione contro il caporalato, per cui era già in corso un processo. Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei Ministri, in cui è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. L'obiettivo dichiarato è far sì che in nessuna classe la quota di studenti stranieri superi il 30%. Da Roma, Anna Bredice.
6: Sarà un decreto legge,

0: formalmente aprire la scuola a tutti. Il diritto all'istruzione non può essere ostacolato nel suo esercizio. Vuol dire che se un bambino supera quel limite del 30%, allora, come ha detto il ministro Valditara, bisognerà mandarlo in una scuola di prossimità. Più facile a dirsi che a farsi, perché ci sono molte aree che sono prevalentemente abitate da famiglie di altre nazionalità e dunque non sarà facile trovare nei pressi una scuola che possa accoglierlo se quelle famiglie mandano già bambini in scuole che sono appunto in quell'area. E allora si pongono due soluzioni. La prima potrà essere quella, anche questa preannunciata da Valditara, di deroghe. Ma allora torniamo al punto di partenza. Abbiamo già delle circolari che prevedono delle eccezioni al limite di concentrazione di alunni stranieri o che non parlino italiano, quindi questo già esisteva per circolare e c'erano delle deroghe. Altrimenti bisognerà mettere a disposizione dei servizi di trasporto scolastico per portare questi bambini in scuole che non siano di prossimità. Ma qui si apre un altro problema. Le risorse sono sempre scarse e finanziare questo servizio potrebbe non essere agevole.
1: A Belluno, il comune governato da una coalizione di destra ha diffuso nelle scuole superiori un libretto sui cambiamenti climatici che conterrebbe affermazioni negazioniste provenienti in particolare dal presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti, secondo cui l'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non sarebbe dovuto alle emissioni inquinanti. L'iniziativa ha causato proteste dai dipartimenti di geoscienza e territorio dell'Università di Padova e a livello politico, prima dal gruppo PD in Consiglio regionale, poi da parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Il movimento Ultima Generazione denuncia un provvedimento d'espulsione dall'Italia contro una giovane attivista francese che vive in Toscana. L'allontanamento dal nostro paese sarebbe stato firmato dal prefetto di Roma a causa di azioni non violente che risalgono al 2022. Il movimento cita in particolare un lancio di vernice sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica, motivato con l'accusa al governo, allora guidato da Mario Draghi, di non fare niente contro la crisi climatica. Secondo il prefetto, l'attivista sarebbe una minaccia concreta, effettiva e grave per la sicurezza pubblica. La giovane ha annunciato ricorso. In Francia c'è stato un dibattito TV in vista delle primarie socialiste per le presidenziali del 2027. Il servizio da Parigi.
2: Primo dibattito tra i cinque candidati delle primarie socialiste per designare il candidato del partito che fu di François Mitterrand all'elezione presidenziale della primavera prossima.

Democratica, gettato per la prima volta nella fossa dei leoni di un dibattito di partito con colleghi avversari ben più esperti e navigati in politica di lui, ne è uscito incolume, per non dire vincitore. Quello che una degli altri quattro candidati, Ségolène Royal, ex ministra già candidata presidenziale nel 2007, aveva schernito definendolo

0: gli rimproverava di non parlare di genocidio a proposito di Gaza, ha risposto parlando di pulizia etnica e crimini contro l'umanità commessi dal governo israeliano. Resta la questione politica essenziale e dirimente, quella delle alleanze, per avere una maggioranza in Parlamento dopo la presidenziale. Rafael Glucksmann, rifiutando strenuamente l'unità a sinistra, quella gauche radicale di Mélenchon, non può che aprire al centro ai macronisti che tutta la sinistra detesta visceralmente. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E infine l'Etiopia, che rischia di sprofondare nuovamente nella guerra. Le forze ribelli del Tigray hanno lanciato una nuova offensiva e da ieri controllano 3 aeroporti della regione. Sentiamo Sara Milanese.
2: Sono passati solo 4 anni dalla firma degli accordi di Pretoria che hanno messo formalmente fine alla guerra che tra il 2020 e il 2022 ha insanguinato il Tigray e destabilizzato tutto il nord dell'Etiopia, causando 600.000 morti e milioni di profughi e sfollati. Che la pace concordata a Pretoria non avesse risolto molti dei nodi tra il governo di Addis Abeba e le forze ribelli del Tigray era evidente. Da mesi gli esperti parlano del rischio che si torni ad una guerra aperta. Nei mesi scorsi Addis Abeba aveva spostato le truppe verso il Tigray. Durante l'estate le forze tigrine hanno più volte accusato il

0: governo federale di aver condotto svariati attacchi con droni sulla regione. Nelle ultime ore il conflitto è deflagrato. Le milizie tigrine hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale regionale Macallè e degli scali di Aksum e di Shire. Dall'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York è subito arrivata la richiesta di de-escalation, così come dall'Unione Europea da Bruxelles e dall'Unione Africana. Ma la ripresa degli scontri preoccupa anche i paesi del Medio Oriente, perché rischia di avere ripercussioni non solo sul Corno d'Africa, regione di per sé molto instabile, ma anche sui paesi che si affacciano sul Mar Rosso. Da ieri si segnalano combattimenti anche nella regione di Afar, al confine con Eritrea e il piccolo paese di Gibuti, che si affaccia sul mare proprio all'altezza dello strategico stretto di Bab el-Mandeb e sul quale si stanno riversando migliaia di profughi in fuga dai bombardamenti in Yemen.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
3: e ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
5: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
6: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
5: Pinerolo suona giovane.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai,
18: a settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. I sindacati afferenti a CGIL, Fillea e Filt hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel processo per quella ormai nota come la strage di Brandizzo, la cui udienza preliminare è fissata per il prossimo 30 settembre. La presa di posizione è stata annunciata oggi nel corso dell'iniziativa Il Lavoro Chiede Giustizia, che si è svolta proprio a Brandizzo. Le sigle sindacali sottolineano che da quel tragico 30 agosto 2023 non è stato apportato alcun miglioramento nella sicurezza sul lavoro, come testimoniato dall'ultimo tragico episodio avvenuto nel cantiere del Colosseo a Roma. Il segretario generale di Fillea CGIL Piemonte, Massimo Cogliandro, ha posto l'accento sui familiari delle vittime, chiedendo il gratuito patrocinio per chi si trova in difficoltà economica e deve affrontare procedimenti giudiziari complessi. Giuseppe Santomauro, segretario generale della Filt CGIL Piemonte, ha invece richiamato le criticità nella manutenzione ferroviaria, sostenendo che dopo Brandizzo gli impegni assunti da RFI sulla riorganizzazione del settore non sarebbero stati accompagnati dalle necessarie assunzioni. Il sindacato di polizia OSAP ha pubblicamente denunciato una situazione critica all'interno del carcere torinese Lo Russo Cotugno per la presenza di formiche, cimici e blatte in diversi reparti, comprese le aree della sezione ICAM, dove sono presenti i bambini, e un aumento delle visite mediche per detenuti che lamenterebbero morsi e lesioni. Viene segnalata anche la presunta carenza di prodotti destinati all'igiene e alla pulizia e difficoltà nella sostituzione dei materassi. La situazione, riporta OSAP, starebbe generando tensione e preoccupazione tra la popolazione detenuta e i vertici dell'istituto sarebbero a conoscenza delle segnalazioni e chiede quindi il sindacato che la situazione venga verificata direttamente attraverso un intervento delle istituzioni locali, regionali e nazionali per verificare le condizioni dell'istituto e chiede di valutare anche la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul carcere. Nel pomeriggio di martedì 22 settembre a Luserna San Giovanni il sindaco Duilio Canale ha presentato alla minoranza e agli organi di stampa il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento della palestra comunale. Insieme al primo cittadino, il consigliere Davide Meggiolaro, l'architetto Massimiliano Clara, l'ingegnere Francesco Marchis, Davide Benedetto, responsabile dell'area tecnica del comune. Canale ha spiegato che questa fase progettuale consente di avere ben chiaro il quadro economico dell'opera per essere pronti per la ricerca di fondi e la partecipazione a bandi. Il progetto prevede l'ampliamento della superficie portandola a poco meno di 1600 metri quadrati. Il nuovo edificio subirà quindi una leggera rotazione finalizzata a un minore impatto idrogeologico. L'interno avrà una pavimentazione in parquet e capriate in legno lamellare e i campi tracciati saranno quelli di pallavolo, basket, calcetto e pallamano. Sentiamo le parole di Davide Meggiolaro, intervistato da Nicolo Sezzu.
3: Allora, il claim che abbiamo scelto è biodiversity, biodiversity, cioè biodiversità, ma sì diversità.
4: Allora, l'esigenza di pensare a questo progetto è stato in primis il fatto di sostituire una struttura che ormai è obsoleta e quindi non è più adatta agli anni in cui ci troviamo. Si è pensato in primis ai giovani, quindi alle scuole, che attualmente sono quelle che usano maggiormente la palestra, perché ci stanno dalla mattina fino alle 4 di pomeriggio più o meno tutti i giorni, e alle società sportive giovanili. Quindi anche in accordo con il CONI gli spazi sono stati studiati proprio per arrivare incontro a queste esigenze, non a agonismo avanzato con squadre di Serie A, di Serie B, ed è il motivo per cui i posti a sedere per esempio sono 200. La progettazione è a livello di prospetto tecnico-economico al momento, quindi non ancora esecutivo. Però per il lavoro che è stato fatto dall'equipe che ha realizzato tutto questo è appena indietro di quello che dovrebbe essere l'esecutivo. E il polo sportivo di Luserna comunque si posiziona sia geograficamente che anche come storia, non solo all'interno della Valpellice ma proprio nel Pinerolese, come un punto di riferimento della Valpellice, della zona anche di Bibiana, Bagnolo, Barge, Campiglione fino a Cavour. Quindi è importante che tutte le famiglie, tutti i comuni che hanno fatto riferimento al polo sportivo di Luserna fino ad ora possano continuare anche in futuro ad avere questa possibilità. Paradossale che delle famiglie e dei ragazzi debbano spostarsi così tanto per fare giocare il loro figlio a uno sport. È il motivo per cui è stato chiesto ai progettisti, che sono riusciti facendo salti mortali senza senso, a includere su questa palestra ben quattro campi da gioco, quindi pallamano, calcetto, pallavolo e pallacanestro.
2: La sezione pinerolese del Partito Democratico ha approvato l'attuale vice sindaca Francesca Costarelli come candidata a sindaca del cosiddetto Campo Largo alle elezioni comunali in programma nella primavera del 2027. Il verdetto è arrivato nella tarda serata di ieri al termine di una lunga assemblea. Il Partito Democratico ha deciso di convergere sul nome di Costarelli, ritenendo che possa rappresentare la figura adatta a interpretare questa esigenza di unità e apertura, si legge nel comunicato diffuso dalla segreteria. L'obiettivo è favorire la costruzione di un campo largo e inclusivo nel quale ogni forza politica e civica possa portare il proprio contributo. La coalizione sarà quindi composta dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, a cui si dovrebbero aggiungere alcune liste civiche ancora da definire, così come l'adesione di Italia Viva. Inaugurata oggi la 16ª edizione di Terra Madre, la prima dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food Carlo Petrini, avvenuta lo scorso 21 maggio. A 30 anni dalla prima edizione, la cornice della kermesse è il centro di Torino, con un ricco programma diffuso, una grande esposizione che vede protagonisti i presidi Slow Food, i prodotti dell'arca del gusto e le comunità che ogni giorno li custodiscono e valorizzano. Cuore della manifestazione sarà il grande mercato di Terra Madre, che riunisce centinaia di espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia e da diversi paesi del mondo. Il claim di questa edizione sarà Biodiversity, Be Diversity, come ha spiegato ai microfoni di Caffè Blu la presidente di Slow Food Italia.
3: Allora, il claim che abbiamo scelto è Biodiversity, Be Diversity, cioè biodiversità, ma sì diversità, ed è un'esortazione. Abbiamo raccolto in realtà una forte suggestione del nostro fondatore Carlo Petrini, purtroppo recentemente scomparso, che un paio di anni fa ci disse: bisogna fare un'edizione speciale di Terra Madre, la voglio in centro a Torino, voglio poterla camminare a piedi e voglio che sia di nuovo incentrato tutto sulla biodiversità, quindi la biodiversità ovviamente genetica, dell'agrobiodiversità, i prodotti della terra, certamente cibi a rischio estinzione, ma le persone, contadini da tutto il mondo, contadini, pescatori, allevatori, che verranno a Torino per mostrare la loro diversità ed un'esortazione a tutti noi ad essere diversità. Io sono molto convinta che ci sia ampio margine di miglioramento e tutte le possibilità di cambiare sono sul tavolo. Periodi di crisi portano con sé ovviamente delle incertezze e delle complessità, ma anche tante opportunità. In questo senso, se c'è un lascito, uno tra tutti importante, che Carlin Petrini ha avuto per tutti noi è questo, è che il mondo lo si può cambiare, che lo si possa cambiare con gioia e che lo si possa cambiare con gioia a partire dal cibo. Ecco, io vorrei che ripartissimo da qui, perché il motivo per cui Slow Food è nata 40 anni fa è ancora talmente attuale che assolutamente i messaggi e il sistema valoriale che Slow Food porta avanti è quanto mai necessario se vogliamo costruire un'altra idea di mondo.
2: Chiudiamo con il meteo in Piemonte. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso in pianura, con transito di velature via via più compatte, addensamenti più consistenti sulle Alpi Marittime, Appennino, precipitazioni assenti su tutta la regione. In Liguria cielo prevalentemente soleggiato, con possibile passaggio di velature e formazione di nubi basse sul settore costiero centrale, a tratti consistenti, tempo asciutto ovunque. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Giovedì 24 di settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. In chiusura ascolteremo l'inno 149, Sotto ogni ciel. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro di Ezechiele, al capitolo 36, il versetto 36. Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Dal libro dell'Apocalisse leggiamo al capitolo 7 i versetti 9 e 10. Scrive il veggente Giovanni: vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Gridavano a gran voce, dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono, e all'Agnello.
3: Cara ascoltatrici e cari ascoltatori, care sorelle e cari fratelli, una sera ho visto il deserto fiorire. Non avevo fatto un viaggio in terre lontane e devo ammettere che non ho mai visto il deserto di sabbia con i miei occhi. Ma quella sera ho visto il deserto fiorire. Mi era stato permesso di partecipare a un incontro degli alcolisti anonimi e lì ho sentito storie di deserto, desolazione e distruzione che si sono trasformate, non da sole, ma con l'aiuto di Dio. La dipendenza dall'alcol è devastante, ma non solo quella dall'alcol, anche quella da qualsiasi sostanza, droghe, farmaci, sesso, gioco e altro. La dipendenza distrugge e trasforma ogni luogo in deserto. Dobbiamo però avere chiaro che la dipendenza è una malattia e come tale è da trattare. Non ci si deve vergognare di esserne affetti o che una persona a noi cara ne soffra. E come per ogni malattia, anche per le dipendenze c'è bisogno di aiuto. Non si riesce a tirarsene fuori da soli. Il primo passo da compiere è proprio quello di ammettere di vivere ormai in un deserto causato dalla dipendenza e di aver perso il controllo della propria vita. Perché è così. Noi non controlliamo la dipendenza, e essa a controllare noi. Ci vuole aiuto. Gli alcolisti anonimi trovano quell'aiuto in Dio, o come viene chiamato nei loro famosi 12 passi, in un potere più grande di noi. Ammettere la sua esistenza e decidere di affidare la propria vita e la propria volontà a Lui porta al cambiamento. Dio ricostruisce i luoghi distrutti e ripianta i luoghi deserti, per dirlo con le parole di Ezechiele. Dio trasformerà le vite e guiderà su un percorso di sobrietà e onestà, con l'aiuto di un gruppo di persone che si sostengono reciprocamente. Possiamo aiutare chi soffre di una dipendenza indicando i gruppi di aiuto, come quello degli alcolisti anonimi, e incoraggiando la partecipazione ai loro incontri. Come la persona che ha una dipendenza non riesce a controllare la dipendenza, così neppure la persona che le sta accanto deve illudersi di poterlo fare, anch'essa ha bisogno di aiuto e di riconoscere innanzitutto di vivere essa stessa un pezzo del deserto della dipendenza. Anche lei, seguendo gli stessi passi proposti dai alcolisti anonimi, può trovare in Dio un ristoro alla propria vita. Esistono gruppi di automutuo aiuto anche per i parenti e amici di persone dipendenti, che sono di grande aiuto e che possono essere frequentati anche quando la persona affetta dalla dipendenza non riconosce ancora il deserto nel quale vive. Dio promette di ricostruire i luoghi distrutti e di ripiantare il luogo deserto. Lo possiamo vedere. Possiamo farne esperienza. Affidiamo a Lui le nostre vite e lasciamo che sia Lui a guidarci e ad agire in noi. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 9 è chiusa per lavori a Baldichieri d'Asti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Il 4 giugno 2013 i Queens of the Stone Age pubblicano il loro sesto album in studio intitolato Like a Clockwork. Anche questa volta, come accaduto in futuro per Songs for the Deaf, il batterista Joey Castillo abbandonò la partita a metà praticamente, lasciando strada a Dave Grohl, che però prenderà parte solamente alle registrazioni di alcuni brani e non anche al tour. Grohl non è l'unico grande ospite del disco, sono presenti anche Trent Reznor, Elton John e Alex Turner degli Arctic Monkeys e molti altri nomi importanti. Partiamo subito con If I Had a Tale.

L'album non esisterebbe senza un evento drammatico accaduto nel 2010 durante un'operazione chirurgica al ginocchio a causa di un'infezione da SARM. Josh Homme, il cantante di Queens of the Stone Age, ha subito un arresto cardiaco ed è rimasto clinicamente morto per 4 minuti. La rianimazione e successivi 4 mesi di totale isolamento a letto lo hanno trascinato in una profonda depressione. Molti dei testi cupi introspettivi del disco, in particolare brani come The Vampire of Time and Memory, riflettono direttamente quel senso di vuoto e la fatica psicologica per ritornare alla vita. Ascoltiamo proprio The Vampire of Time and Memory.

E dopo My God is the Sun chiudiamo con una delle canzoni più iconiche del disco, ovvero I Sat by the Ocean, descritta da Josh Homme, il cantante, a tutti gli effetti come una canzone anti-amore. Il brano fotografa quel doloroso momento di transizione in cui una relazione importante si sta per concludere e si finisce per diventare due estranei. Il testo descrive il tentativo di affogare i dispiaceri nell'alcol per dimenticare l'altra persona. Dal punto di vista musicale qui si può sentire ancora la batteria di Joey Castillo e chicca in più il riff principale della canzone è stato suonato da Josh Homme utilizzando una chitarra slide, un tubetto di metallo vetro infilato sul dito che conferisce al riff quel suono continuo, ondeggiante e quasi liquido che richiama perfettamente l'immagine dell'oceano descritto nel titolo. Questa era Like a Clockwork dei Queen of the Stone Age. Chiudiamo con I Sat by the Ocean.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, anzi per essere più corretti con la diretta di questa puntata di giovedì 24 di settembre. Un saluto a tutte e tutti voi, staremo insieme fino alle 16 per quanto riguarda appunto la diretta di oggi, ricordo sempre la replica e quindi un saluto anche a chi ci ascolta con la seconda messa in onda della nostra trasmissione Voci Protestanti. La prima parte viene replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, quindi buon inizio di venerdì in questo caso a chi appunto tra di voi ci sta seguendo con la replica della puntata. Sono da sola in studio, è vero, non c'è Darianna con me oggi, ma perché Darianna è a Torino e ci collegheremo con lei tra poco perché è andata a curiosare, ad esplorare Terra Madre, che si apre proprio oggi a Torino nella zona del centro storico tra Piazza Castello e altre zone insomma del centro, via Roma di Torino, e già abbiamo avuto modo di iniziare a vedere quello che accade a Terra Madre, questa grande manifestazione dedicata al cibo. Quest'anno il tema di Terra Madre è la biodiversità, declinata in differenti maniere e modalità. Questa mattina c'è stato già un primo collegamento con la trasmissione Caffè Bleu condotta da Claudio Petronella. Oggi altri momenti, altre finestre che apriremo su Terra Madre. Sono curiosa di sapere che cosa ci racconterà appunto Darianna da Torino, quindi rimanete con noi. Apriamo con la musica Close Your Eyes, Doris Day.

3288757845 se volete scriverci, se volete segnalarci un evento, una manifestazione, un'iniziativa, un appuntamento dei prossimi giorni. Noi proprio agli appuntamenti ora ci dedichiamo. E andiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Ad esempio sabato 26 di settembre volevo segnalarvi due eventi. Uno si terrà a Prarostino, nello storico tempio valdese di Roccapiatta, uno dei templi più storici delle valli valdesi, ed è tradizione a fine settembre che il tempio di Roccapiatta ospiti un concerto organizzato dalla locale chiesa valdese e anche dal gruppo Alpini della sezione appunto di Prarostino. L'appuntamento è alle 21. Quest'anno i cori ospiti saranno il coro Brigbucie sezione Ana di Pinerolo e la corale Le Tre Valli di Saluzzo. In caso di maltempo questo concerto non sarà annullato, ma si sposterà semplicemente nel tempio valdese di San Bartolomeo, che è un po' più facile da raggiungere. Le offerte che saranno raccolte durante questa serata di musica e di comunità saranno destinate alla manutenzione appunto ordinaria del tempio storico di Roccapiatta. Un altro appuntamento a Torre Pellice, sempre sabato 26 di settembre, l'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo valdese alle ore 15. La prolusione quest'anno sarà tenuta dal professor Luca Pasquet. Il tema sarà diritto internazionale in crisi, cos'è, perché è sotto pressione e come ha superato tempi peggiori. L'appuntamento è nell'aula sinodale di via Bequit 2, ovviamente un incontro pensato in modo particolare per studenti e studentesse del liceo valdese, ma è aperto a chiunque voglia partecipare. Quindi sabato pomeriggio, inaugurazione dell'anno scolastico del liceo valdese di Torre Pellice.

0: Ricordiamo che si sta svolgendo la settimana globale per la pace e la giustizia climatica, una settimana in cui si riflette sul tema della pace, in modo particolare lo scorso 21 di settembre, lunedì, era proprio la giornata mondiale della pace, ecco perché diciamo è inserita questa settimana all'interno della terza settimana di settembre per inglobare anche la data ufficiale appunto del 21 di settembre. Ci sono tantissimi appuntamenti, tanti eventi, tante iniziative un po' in tutto il mondo, ovviamente in tutta Italia e in varie zone, e molti riguardano anche le nostre comunità, le chiese evangeliche, protestanti. In particolare c'è una riflessione che volevo anche segnalarvi della GLAM, della Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia, che vuole proprio ricordare insomma quello che si sta facendo, in particolare dal gruppo di lavoro Armi, Militari e giustizia climatica, che è una rete informale che si è creata ormai da qualche anno di ricercatori, di attivisti impegnati a porre fine alla militarizzazione della crisi climatica, ad informare sui legami tra la crisi climatica, la giustizia climatica e le guerre, i conflitti, la produzione di armi e ovviamente la vendita, lo smercio delle armi. La carovana per la giustizia climatica e per la pace ormai sta proseguendo, una delle ultime tappe è stata proprio nel Piemonte, a Saluzzo e a Revello, qualche settimana fa, a fine agosto 2026, ne abbiamo anche parlato in modo approfondito con un'intervista. Quindi lascio a voi la lettura di questo articolo, Settimana Globale di Azione per la Pace e la Giustizia Climatica, con l'articolo pubblicato sul sito nev.it Notizie Evangeliche, l'articolo della GLAM, Commissione Globalizzazione e Ambiente, che insieme alla rete italiana Pace e Disarmo propone appunto una serie di iniziative fino al 27 di settembre per avere più pace e avere più giustizia nel nostro pianeta. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E come promesso, eccoci in trasferta. Io sono in studio, ma la mia collega e compagna di avventura Darianna è a Torino, a Terra Madre, e come vi avevamo promesso, apriamo una prima finestra con lei per farci raccontare un po' come sta andando l'apertura di questa nuova edizione della rassegna Terra Madre, che proprio oggi apre i battenti. Ciao Darianna, ci senti, ci vedi, tutto ok?
1: Vi vedo e vi sento, sono appunto in quel di Torino, in Piazza Vittorio, e questa mattina con i collegamenti da Café Bleu abbiamo visto cosa succede in Piazza Castello, cosa succede in Piazza San Carlo. Abbiamo raccontato di tanti presi di slow food, di tanti luoghi molto importanti per quanto riguarda proprio la tutela attraverso i cibi della cultura. E in questo caso parliamo di cultura regionale, perché in Piazza Vittorio sono presenti numerosissimi presidi slow food divisi per regione, e ce n'è davvero per tutti i gusti. Daniela, io sono nel mio paradiso personale, tu sai quanto io ami il cibo e assaggiare cose differenti, e qua
0: ce guarda n'è alle tue spalle. C'è anche la locandina ufficiale di Terra Madre, che è dedicata proprio al biodiversità, il tema principale quest'anno.
1: Esatto, di diversità ce n'è veramente tanta, tanti sono anche gli incontri, i laboratori, i workshop che parlano di diversità, ma in realtà ogni singola presentazione, ogni singolo presidio slow food può dare l'idea di quanta varietà ci sia a livello di prodotti, a livello di produttori, di attenzione al territorio e poi ovviamente di prodotto finale, di certo. Piatti. Limitandoci solo all'Italia, veramente ce n'è davvero tantissimi. Ho incontrato anche tanti produttori, perché poi anche il bello di Terra Madre è questo, perché ciascuno di noi può, oltre l'assaggio che viene proposto nei vari stand, può chiacchierare con i produttori, capire da dove arrivano quei prodotti. Ho parlato per esempio con un produttore laziale una associazione di coltivatori di grani che insieme lottano in realtà tutti i giorni per riuscire a mantenere la propria originalità, per poter tutelare anche dei semi rari e preziosi recuperati dalle tradizioni.
0: Certo, poi
1: e
0: più
1: in Piazza Vittorio.
0: Più c'è biodiversità e più c'è anche garanzia appunto di una varietà e di una tutela anche che arricchisce tutti e tutte. Quindi insomma lo diciamo sempre, la biodiversità è sinonimo di ricchezza e quindi tuteliamola assolutamente.
1: Sì, oltretutto ogni regione presenterà nuovi ingressi di presidi slow food durante questi 4 giorni di festival. Saranno anche dei presidi che sono anche rappresentativi di quanto stia crescendo l'attenzione in Italia proprio per la salvaguardia di determinati prodotti, ma al tempo stesso proprio dei territori. Ad esempio parlavo anche nello stand della Basilicata di come alcuni presidi slow food, come in particolare degli olicolari, che anni fa sono stati intaccati anche dalla xylella, i produttori hanno avuto davvero moltissimi problemi e hanno perso purtroppo tanti alberi, intere coltivazioni, siano riconosciuti sia a livello regionale che a livello nazionale, con grandissime tutele, grandissima attenzione anche poi al prodotto finale, ovviamente, che sia l'oliva stessa, che sia l'olio. E se volete provarli potete venire qua ovviamente, perché la qualità è eccezionale, certo. A dir poco eccezionale.
0: È il primo anno di Terra Madre, questo dalla scomparsa del fondatore, insomma, dei presidi slow food, e quindi è anche un anno particolare. Carlo Petrini sicuramente sarà stato ricordato in più di un'occasione.
1: Sì, è stato ricordato anche nella cerimonia di apertura che si è tenuta questa mattina alle 11:30, con la presenza anche di Sergio Mattarella. E però quello che è importante, al di fuori poi delle persone che si occupano dei presidi, continuare a presidiare, certo, quelle che sono le comunità, i territori che diventano quindi portatori di un'eredità importantissima. Slow Food insieme a Terra Madre si occupa di mantenere questa eredità e di farla conoscere a un pubblico che è anche un pubblico internazionale, perché poi parleremo anche nel prossimo collegamento del fatto che non ci sono soltanto stand con prodotti coltivatori del territorio italiano, ma arrivano un po' da tutto il mondo,
0: eh sì,
1: e lì veramente se ne possono scoprire delle belle cose, sempre non scontate, non vi aspettate i tipici piatti di un paese, perché è anche un'ottima occasione per scoprire quello che c'è di particolare. I prodotti internazionali li trovate in particolar modo in Piazza Castello.
0: Ok, quindi è un po' suddiviso per temi, per aree tematiche.
1: Esatto, esattamente. Quest'anno, come vedete, la mappa ha questa forma, praticamente una sorta di strada che va da Piazza Castello a Porta Nuova. E poi c'è questa branca, questo polmone dove si respira anche una bella arietta. Oggi c'è anche un bel venticello in Piazza Vittorio e anche un bellissimo sole, una bellissima giornata di inizio autunno, ufficialmente inizio autunno abbiamo definito.
0: Abbiamo definito così, esattamente. Allora, grazie per questo primo collegamento. Darianna, ti do un compito per il prossimo collegamento: facci vedere un prodotto, qualcosa di particolare, se riesci a scovare qualche produzione particolare, noi così ne godremo a distanza. Tu potrai goderne fisicamente, ma noi ne godremo a distanza. A dopo, allora.
1: Ne racconterò il sapore. Ciao,
0: ciao, a dopo, grazie mille.

I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Visitate il nostro sito rbe.it, troverete quotidianamente aggiornamenti, notizie, informazioni, suggerimenti anche di ascolto musicale, delle interviste che abbiamo trasmesso, dei podcast, quindi che potete riascoltare, condividere rispetto degli approfondimenti proposti nei vari programmi. E noi ci spostiamo un po', diciamo, dalla zona di Torino e dintorni per andare a spasso per l'Italia. Ad esempio, vi volevo portare a Firenze ricordandovi un appuntamento che cade questo sabato 26 di settembre, ovvero un nuovo appuntamento con la passeggiata protestante, cioè un percorso nella città di Firenze che va a toccare vari luoghi della presenza protestante nella storia della città. È un itinerario pensato dal Centro Culturale Pietro Martire Vermigli, ormai è già un percorso, è già una proposta rodata, è già stata proposta anche in altre occasioni negli anni passati. Si parte dalla chiesa Luterana in Lungarno Torrigiani il mattino alle 9:30 e poi si prosegue, pranzo al sacco, e si prosegue per tutta la giornata. Analoghe iniziative di passeggiate per le varie i luoghi protestanti delle città vengono proposti sovente anche a Milano e di tanto in tanto anche a Torino. Invece a Roma, sempre sabato pomeriggio, l'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese insieme alla chiesa valdese di Piazza Cavour di Roma propongono un incontro dal titolo Paolo Paschetto, l'artista che disegnò la Repubblica, dalle vetrate del Tempio Valdese all'emblema della Repubblica Italiana. Ed è un pomeriggio proprio dedicato a questo grande artista, Paolo Paschetto, vissuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi, la metà del 1900, un artista evangelico, pittore ma anche grafico, disegnatore di arredi e anche di vetrate. Ci sono moltissime vetrate nei templi, nelle chiese protestanti e non solo, che portano la sua firma, e quindi sarà proprio dedicata a lui questa giornata, che appunto viene coordinata dall'Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese. Si inizia alle 17:45 nella chiesa valdese di Piazza Cavour. L'ingresso ovviamente è libero. Se qualcuno fosse dalle parti di Roma e volesse approfittare di questa opportunità, beh, insomma, potete tranquillamente recarvi appunto alla chiesa valdese di Piazza Cavour sabato tardo pomeriggio per poter partecipare a questo momento di confronto e di incontro sull'artista Paolo Paschetto e sulle sue opere.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Domenica 27 di settembre, quindi questa prossima domenica, l'ultima domenica del mese di settembre, l'Esercito della Salvezza si unirà in tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale di preghiera per le vittime della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani. Un momento speciale di riflessione, di sensibilizzazione, di intercessione dedicato proprio a quanti vivono ancora oggi, nel 2026, in condizioni di sfruttamento e privazione della libertà, e sono molto di più di quelli che possiamo immaginare. Se ci state guardando in video, vi sto facendo vedere anche la locandina ufficiale di questa edizione 2026 della giornata internazionale di preghiera per appunto le vittime della schiavitù moderna e della tratta degli esseri umani, locandina che è stata pubblicata anche sul sito nev.it, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, da cui abbiamo tratto l'articolo, che anche voi potete andare a riprendere nella sua interezza. Vi posso ancora ricordare che, come tutti gli anni, viene proposto un tema, quindi un versetto che diciamo guida i vari appuntamenti, le varie riflessioni. Il versetto scelto per quest'anno è stato tratto da Proverbi, capitolo 31, il versetto numero 8: apri i nostri occhi, parla tu a favore di chi non può difendersi, sostieni i diritti di chi è senza aiuto. Questo appunto l'invito che viene proposto in questa giornata per guardare oltre ciò che appare visibile, per andare a vedere, a notare, magari a scorgere i segnali che ci dicono e che ci indicano una sofferenza magari taciuta e nascosta, e quindi poi diventare proattivi nel cercare percorsi di giustizia, di compassione, di speranza, di aiuto, di solidarietà. La schiavitù moderna, aggiunge ancora il comunicato stampa, è una delle più gravi violazioni dei diritti umani di tutti i tempi. Secondo i dati richiamati dalla campagna internazionale che è stata lanciata proprio dall'Esercito della Salvezza, milioni di persone nel mondo sono vittime di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, matrimoni forzati, servitù domestica, traffico di organi e altre forme di abuso. E l'Italia non è immune purtroppo da questa situazione, da questa realtà. Il nostro paese, purtroppo l'Italia, è sia luogo di transito che luogo di destinazione per quanto riguarda la tratta di esseri umani, la prostituzione forzata, il lavoro nero, il caporalato, le forme di coercizione che sovente colpiscono appunto queste persone così vulnerabili. Quindi ricordiamoci di questa giornata, domenica 27 settembre, lanciata dall'Esercito della Salvezza, ma ovviamente ripresa a livello ecumenico, a livello interreligioso, da varie altre denominazioni confessionali, la giornata internazionale di preghiera 2026 per le vittime della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. A mettersi in gioco in questo caso, adesso per quanto riguarda, diciamo, la notizia che volevo condividere con voi, sono gli amici e le amiche della Scuola Latina di Pomaretto, che hanno organizzato anche per quest'anno, anche per questo 2026, le famose giornate della Scuola Latina. Quest'anno sono tre: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. Sono appunto le date in cui si svolgeranno le ormai tradizionali giornate della Scuola Latina, con diversi appuntamenti declinati appunto in questi vari momenti. Allora, partiamo da venerdì 25 alle 21 nel Tempio Valdese di Pomaretto. La Società di Studi Valdesi organizza la presentazione concerto del volume Canti delle Valli Valdesi di Elisa Salvalaggio, con appunto musiche di cantori valdesi del gruppo corale Iminal e del duo Michelin di Notrone Giovanni Battaglino. Questo è il primo appuntamento venerdì 6. Era momento musicale. Si prosegue sabato con la giornata delle lingue minoritarie alla Scuola Latina di Pomaretto, il convegno dal titolo Cugli, che vuol dire in patois, in dialetto, raccogliere, e quindi sarà dedicata ai dizionari, alle grammatiche delle vallate cisalpine, con un'attenzione particolare proprio anche al mondo della natura che ci circonda. Sarà ospite anche Benasset Dazea, che è il direttore del congresso permanente delle lingue occitane, quindi ci sarà anche questa presenza internazionale. Alla fine, sempre alla Scuola Latina, alle 21, un altro momento musicale, questa volta con i Coro de Berra, un gruppo professionale di canto polifonico che arriva dal sud delle Alpi ed è stato creato nel 1986, quindi un'occasione particolare di poterli ascoltare appunto a Pomaretto sabato sera. Ultima giornata, domenica 27, con l'apertura alle 15 della mostra fotografica La Scuola Latina negli anni, una mostra appunto dedicata alle fotografie storiche di alunni, di insegnanti, cioè di persone che hanno vissuto nella Scuola Latina e la Scuola Latina proprio nel periodo in cui la scuola era un istituto di istruzione secondaria inferiore, quindi dal 1830 al 1986. 150 anni di vita per questa scuola di istruzione secondaria inferiore appunto a Pomaretto, che era veramente una più unica che rara come realtà, e quindi ci saranno davvero tante immagini che racconteranno la sua evoluzione dal passato più lontano, quindi dal 1830 fino poi all'anno della sua chiusura come scuola secondaria, quindi al 1986. Peraltro questa mostra, La Scuola Latina negli anni, oltre all'inaugurazione domenica pomeriggio, rimarrà poi aperta tutte le domeniche di ottobre dalle 15 alle 18.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E dalle 6 alle 7 del mattino aggiungerei in replica, per chi appunto sta seguendo la replica, sicuramente un orario che ritorna, ecco, in questo momento, tutti i giorni, e in modo particolare il giorno successivo rispetto alla diretta. Quindi un saluto rinnovato appunto a chi non ci sta seguendo in questo momento alle 14:52 minuti di giovedì 24 settembre, ma ci starà seguendo alle 6:50 minuti di venerdì 25. Buon inizio di giornata rinnovato a tutte e tutti voi, oppure buon riposo se avete appunto dovuto lavorare durante la notte. E sappiamo che alcuni di voi ci ascoltano appunto mentre tornano a casa dal lavoro notturno. Allora, vorrei ancora continuare a dedicarmi agli appuntamenti, perché li avevamo tralasciati un po' in queste ultime giornate e ce ne sono veramente tanti, soprattutto per la giornata di domenica, ricordando quindi che anche questa domenica 27 di settembre il Museo Valdese di Torre Pellice propone, come ogni ultima domenica del mese, un incontro di approfondimento dedicato alla storia valdese, però dedicato in particolare ad un tema. Questa domenica 27, il tema sarà quello dei depositi, collezioni, depositi e mirabilie, è stato intitolato così. Si tratta quindi di un'occasione quasi imperdibile, per chi è appassionato ovviamente dell'argomento, di poter accedere ai depositi del museo, quindi andare a vedere tutte le unicità che solo in pochi casi sono state esposte al grande pubblico, e quindi raccontare la storia anche attraverso quelli che sono gli oggetti che sono stati donati al Museo Valdese e che, se non in occasione di particolari esposizioni o mostre o percorsi espositivi, solitamente non vengono appunto fatti uscire dai depositi. Quindi è davvero un'occasione particolare. L'appuntamento è alle 16 questa domenica 27 di settembre. Ricordo che l'incontro, questa visita, è comprensiva anche della visita guidata gratuita, inclusa appunto nel costo del biglietto. Ricordo anche che la prenotazione è obbligatoria, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org, e ricordo ancora che il Museo di Torre Pellice fa parte del circuito abbonamenti musei, quindi se qualcuno avesse questo abbonamento può appunto utilizzarlo in queste occasioni e per la visita del Museo Valdese di Torre Pellice.

0: Con la flacca, e mentre ci teniamo in sottofondo ancora questo brano e siamo quasi in chiusura della prima parte di Voci Protestanti, volevo ricordarvi ancora un ultimo appuntamento per questa domenica 27 settembre, una domenica davvero ricchissima di incontri. La Chiesa Valdese di Angrogna organizza una passeggiata speciale nei luoghi della storia valdese. Il titolo è Orme che parlano, tra musica, memoria e speranza. E si alterneranno momenti di teatro, musica dal vivo, memoria, quindi ci saranno varie tappe di questo cammino. Le partenze sono previste ogni mezz'ora, dalle 14.30 alle 16.30, è un evento diverso dal solito, libero con un'offerta, ognuno potrà dare quello che riterrà, una merenda offerta al termine, e poi è prevista la navetta per ritornare al parcheggio e al punto di partenza. È una bella iniziativa, ve la consigliamo anche perché appunto permette di raccontare la storia ma in modo dinamico e in modo coinvolgente, alternando varie arti diverse, varie modalità anche di appunto raccontare pezzi di storia. Quindi Orme che parlano, questa passeggiata speciale nei luoghi della storia valdese di Angrogna, questa domenica 27 di settembre dalle 14.30 in avanti. Se avete bisogno o necessità di maggiori informazioni potete contattare appunto il Concistorio Consiglio di Chiesa della Chiesa Valdese di Angrogna. Terminiamo qui la prima parte, saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, continuiamo invece tra pochissimo per chi può continuare a seguire la diretta. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: 328 875 7845, ricordo la mail che potete utilizzare anche per scrivere alla redazione, diretta@rbe.it. continuate a scriverci, a segnalarci eventi, iniziative, appuntamenti dedicati non solo al mondo delle chiese su cui ci siamo concentrati poco fa, ma anche al territorio del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria, su cui invece andiamo adesso ad addentrarci un po' di più in Voci Protestanti Talk. Tra poco, tra l'altro, tra una mezz'oretta circa, ci collegheremo di nuovo con Darianna Tedesco, che oggi non è con me in studio nella diretta, ma è a Torino e quindi sta seguendo Terra Madre, questo grande appuntamento dedicato al mondo del cibo nazionale, locale, internazionale. Si è aperto proprio oggi Terra Madre a Torino, nelle zone tra Porta Nuova, via Roma, piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Castello e via dicendo, quindi centro storico di Torino. Attenzione se dovete muovervi in auto, perché ci sono dei cambiamenti, insomma alcune strade sono giustamente chiuse per permettere Terra Madre, lo svolgimento di Terra Madre, e anche i mezzi pubblici in alcuni casi hanno dovuto modificare le tratte, quindi ponete attenzione, ecco, nel caso dobbiate muovervi con i mezzi o con l'auto a Torino in questi giorni, fino a domenica appunto con l'appuntamento di Terra Madre. Già prima abbiamo avuto un primo contatto con Darianna, che ci ha portato nella zona dove sono presenti i vari presidi Slow Food, ma tra poco le abbiamo anche dato un compito, quello di cercare un cibo internazionale particolare da farci vedere anche a distanza, così ce lo immagineremo, vedremo se sarà riuscita appunto a trovare un elemento, un cibo, una spezia, va a sapere, di particolare proprio dai vari stand. E noi invece tra poco ci dedichiamo alla nostra amata rubrica Qui ora qualche anno fa, cosa accadde oggi, quindi 24 settembre in Piemonte, ma qualche anno, decennio o secolo fa.

Qui ora qualche anno fa, quest'oggi l'aneddoto che vi raccontiamo è piuttosto divertente. Non so, spero che sia insomma veramente veritiero o verosimile quantomeno, perché è un po' difficile risalire a un documento del 24 settembre del 1219, ma la rete e in modo particolare un sito a cui ci appoggiamo, appunto Gli Eventi in Piemonte, ci racconta che il 24 settembre appunto del 1219 dei pellegrini vercellesi che furono aggrediti nelle terre del Trabarge e Bagnolo ebbero finalmente riparazione delle offese ricevute e liberarono le persone che avevano tenuto ostaggio proprio perché erano appunto stati aggrediti. Quindi anziché scappare impauriti, questi pellegrini vercellesi avevano reagito in modo particolarmente veemente, avevano incendiato il castello di Bagnolo e avevano preso degli ostaggi che poi libereranno appunto il 24 settembre del 1219, dicendo che non ne volevano più sapere, cioè non volevano più avere nulla a che fare con loro. Sembrerebbe che questo episodio potrebbe aver dato vita a quello che è un famosissimo detto delle zone appunto tra Barge e Bagnolo, che è Barge Bagnol, Gnancaldiau ai Völ, in piemontese vuol dire Barge Bagnolo, cioè gli abitanti di Barge Bagnolo e le cittadine, neanche il diavolo li vuole, perché sono talmente tremendi, sono talmente difficili da gestire, che non li vuole neanche il diavolo. Quindi, secondo appunto queste informazioni, il detto, l'origine di questo detto, che appunto accomuna Barge e Bagnolo alle porte del Cuneese, potrebbe risalire a questo episodio del Medioevo, a questo episodio del 1219. Episodio verosimile, certamente origine verosimile, chi lo sa se veramente c'è proprio un documento che attesta la nascita di questo detto in piemontese. In ogni caso faceva sorridere, e una rispetto ad altre notizie purtroppo di cronaca che riguardano guerre, conflitti o eventi particolarmente brutti da raccontare, questo era un evento simpatico che riguarda il Piemonte appunto di qualche tempo fa.

0: dance all night.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Salute in piazza, questo è il titolo di un evento che ritorna a Pinerolo questa domenica 27 settembre, che molto volentieri rilanciamo grazie a chi ce l'ha segnalato e grazie per averci mandato appunto l'email con la locandina e il dettaglio di questo appuntamento, perché in effetti un appuntamento e un'iniziativa che è al servizio della collettività, della comunità, è proprio inteso in tal senso, è una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute, organizzata in collaborazione con l'ASL Totre e con il Rotary Club di Pinerolo. L'anno scorso questo evento aveva registrato una enorme partecipazione, quindi insomma è stato replicato, quindi questa è la seconda edizione di Salute in Piazza. L'appuntamento, come dicevo, è per questa domenica 27 di settembre dalle 10 del mattino fino alle 17 del pomeriggio. Il tutto si svolgerà nella sala Bonhoeffer del seminario vescovile di Pinerolo in via Trieste 44, che per l'occasione sarà attrezzato con tutta una serie di strumenti, attrezzature, strumentazioni, per appunto poter permettere ai cittadini e alle cittadine che parteciperanno di avere gratuitamente dei test diagnostici, degli esami, delle consulenze mediche in diversi ambiti specialistici. Allora, sarà possibile avere delle informazioni e dei test su questi ambiti, diciamo, su queste sezioni. Si potrà fare un elettrocardiogramma, sarà possibile effettuare uno screening cardiovascolare, sarà possibile fare un eco color doppler dei vasi epiaortici, sarà possibile fare un'ecografia tiroidea e quindi avere anche una consulenza endocrinologica, sarà possibile avere una consulenza diabetologica, degli esami ematici e la misurazione della pressione oculare e successivamente una consulenza oculistica. Quindi insomma sono davvero tante le possibilità e tanti anche una gamma molto ampia di esami, di test che si potranno fare. L'obiettivo di queste giornate qual è? Beh, intanto è sensibilizzare sui controlli, quindi invitare le persone, la cittadinanza, la popolazione a controllare, a mantenere un costante controllo della propria salute, quindi il tutto volto a fare da una parte prevenzione, ma anche avere delle diagnosi precoci, perché più si ha una diagnosi fatta per tempo e più c'è possibilità di risolvere l'eventuale problematica. E quindi intanto c'è questa possibilità. E poi è anche una questione economica. Sovente molte persone hanno difficoltà ad avere magari una consulenza di uno specialista. Sappiamo bene quanto a poco stare in questo momento in cui purtroppo la sanità pubblica fa fatica a star dietro alle richieste, e a tutte e tutti noi è capitato di fare delle visite specialistiche private, e sappiamo bene il costo di queste visite, e quindi insomma è anche volto in tal senso a diciamo gratuitamente offrire un inizio di approfondimento, poi ovviamente nel caso si dovrà proseguire, però intanto avere già un inizio di informazione rispetto allo stato della propria salute. Quindi segnatevi la data, domenica 27 settembre alla sala Bonheffer di Pinerolo del seminario vescovile di Pinerolo in via Trieste, dalle 10 alle 17, questa giornata di salute in piazza con medici, professionisti, operatori, operatrici sanitarie che saranno appunto a disposizione per esami, test diagnostici e consulenze.

L'abitudine di tornare, Carmen Consoli, il brano che abbiamo ascoltato, e proseguiamo con altre iniziative. Anche questa ci è stata segnalata da una nostra ascoltatrice, riguarda un appuntamento che si terrà il prossimo 1° di ottobre a Piscina, una corsa solidale organizzata dall'Associazione Libertà e Coraggio. L'Associazione Libertà e Coraggio è un'associazione che organizza attività sportive, ricreative per ragazzi con disabilità o con necessità, bisogni particolari, e l'appuntamento appunto di Corri in Giallo, in programma per il 1° ottobre 2026, va proprio in questo senso, cioè raccogliere fondi per poter organizzare iniziative volte a ragazzi e ragazze con disabilità. L'intero ricavato andrà appunto a sostenere questi progetti, anche perché questi progetti hanno l'obiettivo di aumentare l'autonomia di queste persone e anche la socializzazione. Ovviamente sono eventi aperti a chiunque e vengono proposti in tal senso proprio per cercare di creare il più possibile una comunità, una collettività che sia includente e appunto aperta alle diverse necessità delle persone, che possono essere quelle più semplici, quelle più complicate, però insomma permette anche di potersi adattare e rendere conto delle diversità di esigenze che ci sono appunto nella vita quotidiana di tanti e di tante. Quindi, se volete sostenere appunto le iniziative di questa associazione Libertà e Coraggio, partecipate a questo appuntamento che ci è stato segnalato, Corri in Giallo, una camminata e corsa non competitiva, con la scelta di poterla fare di 5 o di 2 chilometri, quindi a seconda delle possibilità ognuno potrà scegliere la versione che più fa per sé. Se siamo un po' più in forma potremo scegliere quella di 5 chilometri e se no quella di 2 chilometri. Trovate maggiori dettagli e informazioni sul sito del comune di Piscina. Bisogna iscriversi, quindi ecco perché ve la diciamo con un po' di anticipo, perché è prevista l'iscrizione, che dà diritto anche ad un momento di comunità finale, un pasta party comunitario che chiuderà questo appuntamento. Si svolgerà nella tarda serata, partenza alle ore 18:30. Le iscrizioni potete effettuarle in vari punti vendita che sono convenzionati a Piscina ma anche a Pinerolo, oppure potete contattare direttamente l'associazione Libertà e Coraggio, c'è anche un'email, libertaecoraggio@gmail.com. quindi Corri in Giallo il 1° ottobre, corsa solidale organizzata da Libertà e Coraggio di Piscina. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:00.

0: direttamente dal 1985, questo brano di Wayne Smith, Love Don't Love Me, del, appunto, inserito nell'album Under Me Slang Tang. E noi siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti Talk. Tra pochi minuti dobbiamo lasciare la linea all'informazione nazionale ed internazionale, all'aggiornamento del GR di Popolare Network. Prima però di lasciare la linea, vi ricordo un appuntamento, un incontro per sabato 26 di settembre. Questo mese di settembre, l'abbiamo già detto più volte ma lo ripetiamo volentieri, è il mese mondiale dedicato all'Alzheimer, quindi ci sono varie iniziative che ricordano e sensibilizzano su questa tematica. I nostri territori, i territori del Pinerolese, Valli Pellice, Chisone Germanasca e diciamo cintura pinerolese, pianura pinerolese, sono territori che da anni si occupano di queste tematiche. Sono nate diverse comunità amiche verso le persone con demenza e ci sono tante iniziative che aiutano a raccogliere fondi per sostenere i vari progetti portati avanti. Uno di questi sarà proprio sabato 26 alla locanda dell'antica Lucerna di Luserna San Giovanni. Alle 13 ci sarà un pranzo solidale, un pranzo che aprirà le porte della solidarietà, che raccoglierà fondi a favore del progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza della Val Pellice. Il 100% del ricavato sarà infatti devoluto alle attività di supporto alla rete locale. Non so se c'è ancora posto, quindi se qualcuno di voi volesse partecipare, chiamate, telefonate, la prenotazione è comunque obbligatoria perché i posti sono limitati. E appunto, se avete la possibilità, partecipate a questo incontro sabato 26, questo pranzo solidale, sabato 26 di settembre, locanda dell'antica Lucerna, questo pranzo dedicato alla comunità amica verso le persone con demenza della Val Pellice. Ci fermiamo qui per il momento, ma ci risentiamo tra pochissimo. E tra l'altro ricordo che tra poco ci metteremo nuovamente in collegamento con Darianna Tedesco da Torino, a Terra Madre.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
5: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è la giornata dell'intervento di Benjamin Netanyahu. Ieri l'ufficio del primo ministro ha diffuso un video in cui dice che il suo obiettivo è di difendere dal podio dell'ONU Israele e i soldati delle forze di difesa israeliane. Secondo i media di Tel Aviv, dovrebbe respingere le crescenti pressioni sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Oggi a New York sono programmate diverse proteste contro Netanyahu. All'Assemblea delle Nazioni Unite parlerà anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. Il suo discorso sarà però da remoto perché per il secondo anno di fila l'amministrazione Trump ha negato il visto al leader palestinese.
4: In contemporanea all'Assemblea Generale dell'ONU ci sarà oggi un atteso bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, che a suo arrivo ieri è stato accolto dal presidente statunitense. È prevista a breve una cerimonia di benvenuto alla quale seguiranno l'incontro, la Casa Bianca e una cena di Stato. Tra i temi sul tavolo, il deficit nella bilancia commerciale tra Stati Uniti e Cina, l'intelligenza artificiale e la guerra in Iran. Si chiederà lo stop alla vendita di armi USA. Si tratta della prima visita del presidente cinese a Washington dal settembre del 2015.
5: Ai giornalisti di CNN, Politico e MS Now è stato impedito di accedere alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale abbia revocato il bando di Trump alle tre testate. È successo nella mattina americana, dunque poco fa. Politico ha scritto che il suo giornalista è stato bloccato all'ingresso dell'edificio. In un documento legale depositato martedì, il Dipartimento di Giustizia sostiene che l'accesso alla Casa Bianca è un privilegio, non un diritto, e che il presidente ha l'autorità di sospendere l'accesso alle testate giornalistiche. Le tre testate avevano chiesto che la magistratura ripristinasse immediatamente il proprio accesso alla Casa Bianca in attesa dell'esito della causa intentata contro Trump, una richiesta questa accolta dal giudice.
4: Alle 16.30 è previsto il Consiglio dei Ministri che approverà il discusso decreto sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole. Dopo l'intervento di Mattarella il testo potrebbe essere diverso rispetto agli annunci iniziali. Rimarrà comunque il limite massimo del 30% di studenti che non parlano italiano per classe, quota che non esclude che in diverse aree del paese si creino poi problemi per il ricollocamento in classi diverse. Al Consiglio dei Ministri in discussione anche norme che riguardano i diesel Euro 5, presumibilmente per concedere deroghe allo stop alla circolazione stabilito dall'Unione Europea per ragioni ambientali nelle regioni del nord.
5: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in murature, è stato trovato morto in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un vano ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato l'allarme non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere per dei lavori di ristrutturazione. A Roma oggi secondo giorno di chiusura del Colosseo dopo la morte di un lavoratore di 22 anni caduto da circa 10 metri d'altezza.
4: In Etiopia l'esercito ha detto di aver ucciso più di 270 combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray. Gli scontri sono ricominciati qualche giorno fa in diverse aree del nord dell'Etiopia, alimentando i timori di una propagazione del conflitto a livello regionale. La nuova offensiva si è scatenata a seguito dell'annuncio della nuova alleanza tra i tigrini del fronte e le milizie nazionaliste della Mara Afano, un tempo nemici durante la guerra del Tigre tra il 2020 e il 2022, entrambi ora decisi a rovesciare il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Chiedimi se sono felice, Samuele Bersani. Con questo brano siamo ritornati in diretta con Voci Protestanti Talk e ricordo che domani 25 di settembre fino al 30 di settembre apre e rimarrà aperta la mostra Gaza in Heart, un dialogo a distanza di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa insieme alla organizzatrice, una delle coordinatrici di questo progetto, che attraverso l'associazione Granello di Senape vuole mettere in dialogo appunto i disegni dei bambini di Gaza e i disegni dei bambini e delle bambine realizzati dagli studenti delle scuole di Pinerolo. Quindi sono immagini, sono parole, sono simboli, sono a volte anche solo colori che però vengono messi appunto a confronto e arrivano da una parte da Gaza, bambini e bambine che stanno vivendo ormai da troppo tempo il conflitto, la paura, la guerra, il disorientamento e appunto immagini, musica e opere che invece sono state realizzate da studenti delle scuole di Pinerolo. È un modo per far incontrare due mondi ma uniti dallo stesso linguaggio, quello dell'immagine, e con l'obiettivo appunto di costruire dei piccoli ma grandi ponti di confronto, di dialogo e di pace. Quindi Gaza in Art, questa esposizione che va oltre i confini geografici, oltre le distanze chilometriche, e che potrete andare a visionare al castello di Miradolo dal 25 al 30 di settembre. Se volete saperne di più, io vi invito ad andare sul nostro sito, nella sezione Voci Protestanti troverete l'intervista appunto che abbiamo realizzato con il Granello di Senape per appunto darvi dei dettagli maggiori rispetto a questo appuntamento. Ci ascoltiamo in Ughenea con People of the Moon e poi ci mettiamo nuovamente in collegamento con Darianna Tedesco, che è a Torino, a Terra Madre. Questa mattina Terra Madre è stata aperta, questa grande rassegna dedicata al cibo locale, quindi presi di slow food nazionale, cibo italiano ma anche internazionale, come ci anticipava poco fa Darianna. Era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio all'inaugurazione di Terra Madre.

Repubblica Italiana, che poi nel pomeriggio, quindi in queste ore presumibilmente, si è recato ed è in visita all'istituto per la ricerca e la cura dei tumori di Candiolo, quindi una giornata dedicata a Torino per il presidente della Repubblica Italiana. Nu Guinea, People of the Moon, e poi torniamo su Terra Madre.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E come anticipato torniamo a Terra Madre a Torino e torniamo anche a chiacchierare con Darianna, che oggi non è come in studio ma ci porta un po' così a spasso per Torino. Prima eravamo in Piazza Vittorio Veneto, giusto? Adesso invece dove sei? Piazza Castello, direi.
1: Adesso sì, sono in Piazza Castello e sono, come promesso, nel settore dedicato ad alcuni presidi che arrivano da tutto il mondo. E da tutto il mondo intendiamo realmente da ogni angolo del mondo. Ed è un'ottima occasione per venire anche a contatto con quelli che sono dei prodotti, dei piatti, delle spezie, insomma tutto ciò che c'è di possibile provare nell'enogastronomia mondiale, ma anche provare delle cose un po' diverse dal solito. Quindi magari ci sono dei paesi meno conosciuti che propongono anche di assaggiare dei prodotti che magari sono molto conosciuti nel paese d'origine e che poi magari non lo sono altrove. Ad esempio c'è nello stand giapponese, un a caso, assolutamente a caso, Daniela
0: Grilli. Assolutamente,
1: si possono

0: si possono provare magari delle salse, delle creme che non si trovano normalmente anche nei ristoranti giapponesi che possiamo trovare in Italia. Ma poi dietro di me, come vedete, c'è lo stand del Marocco, ci sono anche degli stand sudamericani, e devo dire che quelli sudamericani riscuotono moltissimo successo. Nell'ora di pranzo era impossibile passare davanti a quegli stand.
1: Darianna,
0: sono stati
1: ti avevamo
0: veramente assaltato.
1: Immagino, ti avevamo affidato un piccolo compito, cioè trovare una spezia, un alimento, una cosa curiosa, no, da raccontarci, per farci sognare un po', anche qua se siamo a Luserna e tu sei a Torino. Hai trovato qualcosa di particolare?
0: L'ho trovato. Per chi ci ha seguito questa mattina, ho raccontato di come sono rimasta abbagliata, praticamente rapita dagli stand calabresi, okay, che si trovano in via Roma, occupano tutto lo spazio tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, e quindi porterò a casa con me questo oggettino, questo ricordo direttamente.
1: I peperoncini dalla Calabria, guarda che belli, tutti colorati. Beh, insomma, quasi un bellissimo peccato mangiarli.
0: Sì, potrebbe diventare un pezzo d'arredamento, invece diventeranno parte dei miei futuri piatti, e quindi è anche questo il bello in realtà di Terra Madre, che chiaramente si possono fare degli assaggi, ma si può anche portare a casa anche dei magari piccoli ricordi di ciò che abbiamo provato, e come dicevo anche tanti contatti, tante conoscenze, tante chiacchiere, comprendere anche che veramente sia il nostro paese ma che il mondo ha una quantità incredibile di biodiversità alimentare ovviamente, ma che va tutelata in tutti gli habitat. Ma Terra Madre non si limita a questi stand, a queste piazze, perché invade moltissimi altri spazi di Torino, e infatti saranno anche molte le iniziative che si terranno anche in vari spazi museali di Torino, ad esempio al Museo Egizio, che si trova proprio praticamente vicino a noi. Ci sarà proposto per i giorni di Terra Madre un percorso alla scoperta di quelli che erano gli alimenti proprio durante il periodo degli antichi egizi, e quali sono poi i prodotti che adesso continuano a essere molto utilizzati nella cucina egiziana, e così come tanti altri spazi che ospiteranno anche incontri, conferenze, workshop. Molti di questi però hanno necessità di iscriversi, di prenotare un posto, quindi per capire quale fa per voi, perché sono oltre 1000 gli appuntamenti, Daniela,
1: sì, cioè, sì.
0: Quindi bisogna comunque scegliere. Io vi invito ad andare sul sito di Slow Food, e anche in questo modo di scoprire magari quelli che sono i presidi vicino a noi. In Piazzetta Reale è presente anche lo stand ovviamente della Regione Piemonte, ci sono conferenze continuamente, quindi avrete la possibilità anche di sentire quali sono i nuovi temi, i nuovi argomenti che vengono trattati per quanto riguarda la tutela anche dei presidi slow food piemontesi, delle terre alte e così via. Ma ci sono anche degli stand per assaggiare, e lì potrete scoprire magari dei posticini delle realtà che sono presidi slow food proprio dietro casa, e anche questa è Terra Madre.
1: È
0: mica
1: vero.
0: Bisogna fare per forza il giro del mondo,
1: assolutamente, e sovente sono diciamo enti che non si limitano solo a proporre un cibo, ma che affiancano magari un percorso sociale, collettivo, magari di recupero, magari di inclusione. Sovente ci è capitato, insomma, di incrociare appunto percorsi legati sì alla tutela del cibo, alla biodiversità in questo caso quest'anno, ma in generale, insomma, a promuovere un tipo di cibo che però è anche un cibo sociale, potremmo chiamarlo così.
0: Sì, assolutamente. Il tema sicuramente di quest'anno è la biodiversità a tavola. ma che coincide assolutamente con l'eterogeneità delle culture che si incontrano anche attraverso la tavola, anche attraverso la condivisione di cibi, riconoscendo quelle che sono le diversità, ma anche dove ci sono i punti di contatto. Quindi si parla di cibo, ma in realtà si parla di con le persone, e vi posso assicurare che è così, perché magari attratti da un profumino, attratti da un colore, da un prodotto, poi si creano delle bellissime relazioni con persone con cui magari passeremo una decina di minuti in uno stand, però ci apriranno veramente moltissimo la visione di quella che sono anche gli sforzi che tante realtà locali devono fare, anche con l'aiuto ovviamente, certo, di Slow Food, ma in generale che devono fare per poter mantenere la loro originalità, ma al tempo stesso mettersi in contatto con il mondo.
1: Bene, allora noi ti ringraziamo per averci dato un altro spazio, un'altra finestra, un altro punto di vista con il bellissimo Palazzo Madama alle tue spalle in questo caso, e con i peperoncini, chiaramente, certo, assolutamente.
0: E i miei migliori amici.
1: I tuoi migliori amici ormai. Noi ci rivedremo nei prossimi giorni, mentre farai ancora un collegamento più tardi con Marta e Samuel, mi ritorno in mente, quindi continueremo a raccontarvi Terra Madre, grazie ad Arianna Tedesco che per RBE Radio e TV oggi è inviata speciale. Buona continuazione da Arianna e buona continuazione di assaggi, immagino anche.
0: Evviva! Ciao, ciao. Venite qua, ciao!

0: Elisa, Sitting on the Dock of the Bay, ci porta alla fine di questa puntata di Voci Protestanti Talk. Ringraziamo ancora Dariana Tedesco che ci ha raccontato un pezzo di Terra Madre e continuerà a farlo più tardi con Marta e Samuel in Mi ritorni in mente. Noi ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a domani, come sempre, 14:16. Questo è l'orario della diretta di Voci Protestanti, tutti i giorni, tutti i pomeriggi su RBE. Ciao!
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo per l'uomo di 20 anni, reo confesso per il reato di violenza sessuale nei confronti di un minore di 12 anni nella sera di venerdì 18 settembre. L'uomo ha raccontato di aver subito un agguato da parte di persone vicine alla vittima che volevano farsi giustizia da sé, secondo la sua versione, e lo hanno picchiato e anche colpito con un'arma da taglio, ferite riscontrate nell'infermeria del carcere. Le indagini puntano anche a escludere che possano esserci altri minori vittime di violenze. A tale scopo è stato sequestrato il suo cellulare, sul quale si stanno effettuando ulteriori accertamenti su foto, video e messaggi. I sindacati afferenti a CGIL, Fillea e Filt hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel processo per quella ormai nota come la strage di Brandizzo, la cui udienza preliminare è fissata per il prossimo 30 settembre. La presa di posizione è stata annunciata oggi nel corso dell'iniziativa Il Lavoro Chiede Giustizia, che si è svolta proprio a Brandizzo. Le sigle sindacali sottolineano che da quel tragico 30 agosto 2023 non è stato apportato alcun miglioramento nella sicurezza sul lavoro, come testimoniato dall'ultimo tragico episodio avvenuto nel cantiere del Colosseo a Roma. Il segretario generale di Fillea CGIL Piemonte, Massimo Cogliandro, ha posto l'accento sui familiari delle vittime, chiedendo il gratuito patrocinio per chi si trova in difficoltà economiche e deve affrontare procedimenti giudiziari complessi. Giuseppe Santomauro, segretario generale di Filt CGIL Piemonte, ha invece richiamato le criticità nella manutenzione ferroviaria, sostenendo che dopo quanto accaduto a Brandizzo, gli impegni assunti da RFI sulla riorganizzazione del settore non sarebbero stati accompagnati dalle necessarie assunzioni. Si è svolto a Manta, in provincia di Cuneo, il 18 e il 19 settembre scorsi, Fruit Lab 2026, evento promosso da Regione Piemonte, Fondazione Agrion, Arproma, Ede Agricole e Gemma Venture, per un confronto tra il mondo della ricerca, imprese, start-up, istituzioni ed esperti italiani e internazionali sul tema dell'agricoltura. Nei due giorni di incontro si è discusso della sfida di portare le tecnologie sempre più raffinate dal laboratorio al campo, verificandone l'efficacia e la sostenibilità economica e trasformandole in strumenti capaci di ridurre costi e rischi, utilizzando al meglio acqua, suolo e fertilizzanti e diminuendo l'impiego di agrofarmaci, aumentando la produttività e la competitività. Ne ha parlato ai nostri microfoni il presidente di Fondazione Agrion, Giacomo Ballario.
2: Stiamo vivendo, come lei ha già detto, un momento molto particolare per la nostra agricoltura, con una serie di criticità e pressioni che le aziende stanno vivendo sia da un punto di vista climatico ma anche di richieste da un punto di vista di miglioramento qualitativo e di sostenibilità ambientale delle nostre produzioni. Siamo convinti che una delle armi che abbiamo a disposizione per riuscire a rispondere a queste sfide e a gestire la pressione dei cambiamenti climatici sia lo sviluppo e l'utilizzo dell'innovazione, ma soprattutto delle nuove tecnologie che iniziano a essere disponibili sul mercato. E quindi il momento è stato un momento in cui iniziare a analizzare tutta una serie di soluzioni e a coinvolgere parecchie start-up che stanno lavorando per cercare di dare risposta e soluzioni a delle esigenze che ha il comparto produttivo, e soprattutto iniziare a catalizzare, quindi sia da un punto di vista di risorse che di competenze, tanti soggetti a livello nazionale ed europeo che si stanno impegnando in questa direzione, con l'ambizione di andare a costruire un po' un ecosistema piemontese di soggetti che lavorano per dare un futuro, redditività e migliorare ulteriormente quelle che sono le grandi eccellenze agroalimentari che il Piemonte produce, per cui è riconosciuto un po' in tutto il mondo. C'è attenzione e disponibilità, ma stiamo vivendo un momento in cui le aziende agricole hanno una carenza di liquidità dovuta a una serie di anni con un andamento dei prezzi alla produzione molto bassi. Quindi è chiaro che bisogna riuscire a sviluppare dei sistemi che anche da un punto di vista di costi per l'azienda il costo sostanzialmente di queste tecnologie devono diventare alla portata sostanzialmente dell'azienda. C'è necessità di specializzarle queste tecnologie, nel senso che oggi esistono, le possiamo trovare anche facilmente sul mercato, ma abbiamo bisogno di avere degli strumenti che siano il più possibile tarati per quella che è la nostra situazione di campo, per quello che è il contesto in cui vanno ad operare, eccetera. Quindi il lavoro anche che stiamo sviluppando con molte aziende, con molte start-up all'interno di Agrion è legato proprio ad affiancarli in questa specializzazione.
1: Regione Piemonte, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e ARPA Piemonte hanno siglato la nuova convenzione sulle modalità di conduzione delle ispezioni nei sistemi di gestione di sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. L'accordo ha l'obiettivo di garantire controlli sempre più efficaci e coordinati, definendo compiti e procedure per le verifiche ispettive, estendendo così un modello operativo già consolidato per gli stabilimenti di soglia superiore. Il provvedimento dà quindi il via a una fase di sperimentazione della durata di un anno, a cui seguirà l'approvazione formale e definitiva dopo una verifica dell'efficacia sul campo. La sezione pinerolese del Partito Democratico ha approvato l'attuale vice sindaca Francesca Costarelli come candidata sindaca del cosiddetto Campo Largo alle elezioni comunali in programma nella primavera del 2027. Il verdetto è arrivato nella tarda serata di ieri al termine di una lunga assemblea. Il partito, si legge nella nota diffusa dalla segreteria, ha deciso di convergere sul nome di Costarelli, ritenendo che possa rappresentare la figura adatta a interpretare questa esigenza di unità e di apertura. L'obiettivo è favorire la costruzione di un campo largo e inclusivo nel quale ogni forza politica e civica possa portare il proprio contributo. La coalizione sarà quindi composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, a cui si dovrebbero aggiungere anche alcune liste civiche ancora da definire, così come l'adesione di Italia Viva. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su pianure, colline e settori pedemontani, torinese, cuneese e biellese, possibili locali e deboli piovigine isolate a ridosso dei rilievi alpini occidentali, ma senza fenomeni significativi. Più soleggiato sulle alte valli e sui settori orientali come Alessandrino e Astigiano, nel pomeriggio e alla sera tendenza rapide schiarite dalle pianure orientali in estensione a gran parte della regione. In serata cieli che torneranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque. In Liguria tempo variabile al mattino con possibili addensamenti e nubi basse più compatte nelle zone interne, con tendenza a rapidi rasserenamenti e ampi spazi di sereno su tutta la regione nel pomeriggio. Precipitazioni assenti o con rischio estremamente basso, con isolati e blandi piovaschi confinati solo a ridosso dei rilievi interni. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Casella in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Ma buonasera, buon pomeriggio, eccoci.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua amici, mi sto sbracciando,
0: bravo,
1: veramente,
0: bravo.
1: Che bello salutarvi, oh, eccoci qui di nuovo.
0: Fantastico.
1: Insieme.
0: Fantastico.
1: Dopo la giornata di ieri, bene, ecco.
0: Beh, per forza.
1: Oggi giovedì, bene.
0: E ieri era mercoledì.
1: Ieri era mercoledì e domani sarà
0: dovrebbe essere
1: venerdì. Domani dovrebbe essere. Senti, io siccome oggi sono, ma non so, sono abbastanza allegro, sono contento.
0: Va bene, guarda, siamo contenti pure noi.
1: Sono contento, sono violetto, ho sfidato persino.
0: Pensavo violento.
1: No, sono violetto. Ho sfidato persino lo spettacolo. Sai che lo spettacolo non lo puoi sfidare col viola, non
0: so. Sì. Vabbè, ma una maglia un po' scolorita comunque.
1: Ma che scolorita? Ma parla per la tua maglietta.
0: Si vede che ha tanti lavaggi alle spalle.
1: Marroncino caghetta lì, cioè, che c'hai?
0: Sai
1: che c'hai?
0: Contro la mia maglietta.
1: Ma
0: guarda,
1: senti,
0: che è marrone di tendenza quest'anno.
1: Ma sì, ma chi lo dice? Lo dici
0: l'autunno
1: tu.
0: L'autunno è marrone quest'anno.
1: Magari oggi parleremo proprio di una tendenza che sta ritornando prepotentemente.
0: Bene.
1: Quindi una tendenza che sui pantaloni.
0: Uh-huh.
1: Ecco. Boh.
0: Bene.
1: Allora, senti,
0: sì,
1: di che cosa parliamo oggi? Posso andare col menù?
0: Vai col menù, certo.
1: Vado,
0: io sono
1: vado.
0: Tutto orecchio. Vai.
1: Vado.
0: Sono felicissima di ascoltarti.
1: Allora,
0: guarda,
1: intanto parleremo del leggere. Leggere ogni tanto,
0: sì,
1: ci piace parlare di libri, della lettura. Leggere per il gusto di farlo, proprio di essere,
0: certo,
1: il gusto di farlo.
0: Perché, per cos'altro, scusa.
1: Allora, ricabla il cervello e aiuta la salute mentale. Quindi questo
0: addirittura.
1: Dobbiamo dirlo.
0: Diciamolo allora,
1: però,
0: certo.
1: Però attenzione, perché deve essere una lettura con il gusto proprio di farlo, non deve essere forzata, perché se
0: no,
1: forzata,
0: cioè, la spontaneità, ovviamente,
1: la spontaneità,
0: no?
1: io per esempio, io che faccio tutte e due le cose, perché io lo faccio,
0: sì,
1: spontaneamente, perché ho voglia di leggere, ma faccio tanta fatica,
0: okay,
1: perché sono un po' dislessico, no?
0: Quindi se ti piace spontanea la voglia, però poi c'è la difficoltà,
1: quindi vale lo stesso. Questa è la mia, la,
0: certo,
1: domanda che faccio agli scienziati, ecco.
0: Ah, non a me, scusami,
1: ma tu sei una scienziata, non ho capito.
0: No, io pensavo che da amica mi chiedessi
1: d'amica.
0: Vale lo stesso.
1: Sì, va bene. Sì, sono la tua amica del cuore. Tu sei il mio amico del cuore, va bene.
0: Va bene, no, cosa vuoi? Va bene, no, chiedilo agli scienziati.
1: E
0: allora
1: lo chiediamo agli scienziati, va bene. Allora, poi dopo andremo a parlare di una nuova moda che sta,
0: sì,
1: entrando prepotentemente in questo autunno, però non accenniamo ancora a che cosa. Sappiate,
0: uh-huh,
1: solo che riguarda i pantaloni, ecco.
0: I pantaloni?
1: In particolare i jeans, ecco.
0: Ah,
1: cosa avranno i jeans di nuovo da portare così la moda a stravolgersi? Che cos'è?
0: No, non lo so.
1: Non c'è nulla di nuovo, insomma.
0: Non c'è nulla di nuovo. Ecco, c'è una ripetizione di quello.
1: Sì, ma come sempre la moda ritorna.
0: Vabbè,
1: ritorna.
0: Certo, si riciclano.
1: Poi dopo andiamo un po' a vedere, se c'è tempo vorrei parlare un attimo di questa cosa che riguarda l'inquinamento luminoso. Uno dice che puppone che sei, sempre.
0: Che puppone,
1: basta.
0: Che sempre che sei.
1: Però è una cosa importante, perché incide proprio attenzione, troppa luce notturna altera forma e funzionamento del cuore, quindi è una cosa che mi sta a cuore.
0: Ti sta a cuore, wow, che fantastico, come l'hai costruita bene.
1: E poi nella seconda parte, quella,
0: sì,
1: più scottante, più brillante,
0: uh-huh,
1: più fiammeggiante,
0: sì,
1: più rivoluzionaria.
0: Ho capito,
1: la più bella, parleremo del perché di sera ci confidiamo di più, voglio scoprire il perché.
0: Ah, hai capito.
1: Tu ti confidi la sera?
0: Ma con chi?
1: Ma con me, per esempio.
0: Con
1: non so.
0: Te? Ma no.
1: Ma quando mai?
0: Ma quando mai?
1: Per carità.
0: Ma no. No, beh, la sera perché ci confidiamo di più?
1: Perché?
0: Perché?
1: Hai mai pensato questo?
0: Ma lo
1: mai
0: chiedi
1: pensato?
0: A me di nuovo? Fammi capire, se lo chiedi a me o agli scienziati?
1: No, lo chiedo agli scienziati.
0: Poi mi guardi con quegli occhi in attesa di una risposta. Io mi dispiace lasciarti così nel dubbio, allora dico delle robe, ma forse, ecco, non le vuoi sapere da me.
1: No, voglio saperle dagli scienziati,
0: dagli
1: che quindi
0: scienziati
1: ci spiegheranno perché appunto di sera ci confidiamo di più. Io voglio saperlo, perché,
0: certo,
1: bisogna fare attenzione, perché poi.
0: Ma tu ti confidi di più la sera?
1: È un attimo che poi.
0: Ma che ti scappa tutto?
1: Ti scappa tutto,
0: cose
1: poi
0: che non volevi dire.
1: Brava,
0: esatto.
1: Brava, quindi.
0: E allora bisogna fare attenzione.
1: Senti, io sono,
0: sì,
1: pronto per partire.
0: Ma
1: tu,
0: io pure, dai.
1: Stavo parlando con gli scienziati.
0: Ma come? Ah, sempre con gli scienziati?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Siete pronti per partire, scienziati? Sì, 3, 2, 1, vai che si parte.
0: Mamma mia.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Parks Get Go 17:19. Allora, tra pochissimo ci colleghiamo in diretta audio e video con Darianna Tedesco direttamente da Terra Madre, Salone del Gusto.

0: E ve l'avevamo promesso che ci saremmo collegati in diretta da Torino con Darianna Tedesco, che è lì oggi a Terra Madre, Salone del Gusto, dal 24 al 27 settembre. Terra Madre, non Darianna lì al abbiamo a cuore la sua salute.
1: Ciao Darianna, colleghiamoci subito con Darianna, eccola qua con noi, eccoci. Ciao Darianna.
0: Ciao.
2: Ma guarda, se mi fosse possibile io starei fino a domenica alle 20:30, mi devono smontare,
0: sì,
2: come gli stand.
1: Addirittura. Ah.
2: Sì. Allora, se amate il cibo, se siete persone come me, questa è la perdizione. È la perdizione, ti lanciano gli assaggini dietro. Io sono ubriaca di cibo,
0: no,
2: quindi molto bello, devo dire.
1: Ma da quant'è che mangi?
0: Sei felicissima.
1: Da quant'è che mangi? Da stamattina che sei lì?
2: Dalle 10 di questa mattina.
1: Ah,
2: esatto.
1: bene.
2: Ecco. 7 ore filate di cibo.
0: Infatti noi abbiamo fatto anche gli altri programmi, hanno fatto degli interventi con te giusto per distrarti un attimino, per farti,
2: esatto,
0: smettere di assaggiare. Quindi non sei tu che vai dagli assaggini, ma sono gli assaggini che vengono da te in
1: questo
0: caso.
1: La cosa più buona che hai assaggiato qual è?
2: Allora, ho mangiato un hamburger completamente con ogni parte prodotta da questi produttori della provincia di Latina, che è stato uno degli hamburger più buoni della mia vita. Non me ne vogliano i vegani e vegetariani all'ascolto, però elementi semplici, però con un'attenzione alla qualità del prodotto incredibile, e ad ogni morso pensavo: mamma mia, cosa ho mangiato fino ad adesso io nella mia vita?
0: Quanto tempo che ho perso?
1: Oh, già mi sta venendo un po' di acquolina.
2: Esatto.
1: Infatti, bene.
2: Esatto.
0: Allora, raccontaci un pochino, dai, noi siamo più programma così, più leggero, raccontaci delle chicche di Terra Madre di quest'anno che ne hai in serbo lì per noi.
2: Allora, guarda, ti dirò, una delle cose più serie che possiamo trovare a Terra Madre è quella dell'arca. L'arca è questo stand che vi propone la visione, proprio perché vengono mostrati un po' come se fosse un museo, tutti quei prodotti che arrivano da varie regioni italiane che sono tutelate proprio come prodotti slow food. Ed è molto bello perché si possono anche conoscere dei prodotti molto locali, molto particolari. Ma una delle cose più belle sono i nomi di questi prodotti, perché ce n'è uno che arriva dalla Campania ed è un cecio. Una cosa molto semplice,
1: sì,
2: ma che diventa, esatto, potrebbe diventare uno scioglilingua, perché è il cece di Cicerale. Provo a mostrarvelo, vediamo se riesco a girare la camera.
0: Il cece di Cicerale, dillo Sam.
1: Ah, il cece di Cicerale. È già difficile da...
0: Ecco, lo vediamo.
1: Lo stiamo vedendo.
0: Ma è più scuro rispetto al nostro...
2: Sì, è un prodotto molto particolare,
0: sì,
2: perché non è il tipico cecio grosso, no? Quello...
1: Cecione
2: gigante che si è andato a pompare in palestra.
0: Esatto.
2: È un cecino piccolino, è un cecio di Cicerale. Arriva dalla Campania, quindi se siete campani e lo conoscete, ditelo al 328 8757 845.
0: Ditelo che stiamo parlando di cose banali per voi, invece noi ci stiamo entusiasmando, perché voglio dire, è il cece di
1: Cicerale.
0: Ma l'hai assaggiato?
2: Il cece di Cicerale
0: l'hai assaggiato?
2: No, non mi è capitato
0: ancora
2: tra i miei vari assaggi, no? Ma domani ci sarà un evento, un corteo unico nel suo genere.
1: Ah, bello!
2: Perché,
1: sì,
2: perché si metteranno in corteo 150 gelatieri da tutto il mondo.
1: Ah, no. 150 gelatieri, pensa quanti gelati possono fare tutti insieme. Tu immaginati, Marta, che roba pazzesca.
0: Ma non un corteo di protesta, un corteo d'assaggio, cioè, voglio dire,
1: una cosa pazzesca.
2: Sì, un festival
0: del
2: carnevale del gelato.
0: Ma quindi dimmi un gelataio lontanissimo, tipo che prima hai detto.
2: Allora, il gelataio più lontano in assoluto arriva da Tokyo.
0: Tokyo.
2: Fa del gelato tradizionale con latte di riso, ovviamente.
0: Wow, e chissà com'è il sapore di un gelato di Tokyo.
1: Sì.
2: Potete venire a scoprirlo domani. domani si terrà questo corteo a partire dalle 5 del pomeriggio, e culminerà con una cena aperitivo, sì, a base di gelato, che è proprio il sogno dei bambini, no?
0: Certo.
2: Come il colapranzo, cenare con il gelato, no? Ah. L'avete mai fatto in estate, quando tutto il resto è troppo caldo, anche le cose a temperatura ambiente, allora si cena col gelato.
0: Sì, il pranzo col gelato, no? La brioche col gelato, soprattutto appunto nelle giornate estive di gran caldo.
1: Ma io sono curioso di sapere il corteo, cioè camminano con tutti, hanno il carrettino con i gelati? Cioè tutti i gelatai questi?
2: Allora questo il sito di Terra Madre non lo specifica, ma io voglio sognare così, okay. Vorrei proprio vedere fiumi di gelato su cui ci si muove con degli sci appositi per il gelato, sì, io mi voglio immaginare così. Questa atmosfera da lì ce ne pesa delle meraviglie del gelato, sì.
0: Manteniamo questa immagine per tenere anche viva la curiosità in chi ci ascolta, ma tu adesso sei in Piazza Castello, vedo le...
2: Io sono tornata in Piazza Castello, okay, dove sono partita questa mattina, dove ci sono i luoghi principali, ecco, dove avvengono anche le principali conferenze, poi invece in piazzetta Reale, quella, sì, proprio davanti a Palazzo Reale, quella dietro le cancellate, ci sono per esempio gli stand del Piemonte, dove ci sono continuamente conferenze. Avrei voluto collegarmi da là, ma parlavano no, e quindi si è potuto sentirla in diretta, però no, però ci sono veramente tanti incontri, tante conferenze e ci sono anche tanti workshop, tanti laboratori, tanti, a parte gli assaggini che potete, sì, fare. Sul sito di Terra Madre ci sono oltre 1000 eventi, tra conferenze e workshop, non è un modo di dire mille. Sul serio, per esempio di assaggi o di creazioni dei propri piatti, ci sono anche tantissime iniziative come quella di poter proporre, verranno poi raccolte dall'Università di Pollenzo, le ricette di famiglia o le ricette che vi siete inventati con le quattro cose nel frigo che poi vengono fuori dei piatti deliziosi.
0: Sì, fantastico.
2: E quindi sì, ci sono davvero tante iniziative.
1: Grazie Dariana, perché veramente adesso ci hai fatto venire un sacco di acquolina. Io sto ancora già pensando ai gelati, che è la cosa, sì, più che in questo momento come merenda mi attirerebbe di più.
0: Certo, ma noi ma come ci arriviamo alle 19 senza mangiare niente?
1: Però adesso dobbiamo passare alla linea al popolare.
2: Ti dirò di più anche, dato che si avvicina anche l'orario di aperitivo, sì, si celebrano i 30 anni della birra, ecco, e quindi in Piazzale Valdofusi ci sarà anche praticamente un festival della birra.
0: Basta Daria, ci stai facendo del male, va bene.
1: Dai che dobbiamo dare la linea al popolare, ma ragazzi.
0: Allora, da Terra Madre, da Torino, ringraziamo Darianna che ci ha veramente regalato un'atmosfera magica.
1: Ciao Darianna, grazie.
0: E grazie e vai
2: da
0: a
2: Terra
0: mangiare.
2: Madre siamo pieni. No, ci mancherebbe solo, forse stasera salto cena, credo.
1: Credo.
0: Forse. Grazie mille. Ciao Darianna.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Solare Network.
1: Sette e trentuno, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. Nel Consiglio dei Ministri in corso in discussione il decreto scuola annunciato da Meloni per limitare gli stranieri nelle classi è un decreto annacquato, stando alle bozze che sono circolate rispetto agli annunci ufficiali, ma persistono elementi molto discriminatori. Dovrebbe uscire un testo con un limite del 30% di studenti nati all'estero e che non parlino italiano per classe. Si prevedono multe fino a 1000 euro per chi indossi il burka in classe, ma è previsto che se in una famiglia i genitori si rifiutassero di studiare l'italiano, i loro bambini potrebbero addirittura essere loro sottratti.
2: Al Consiglio dei Ministri è in discussione anche la proposta di evitare il blocco dei diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto da una direttiva europea. Una misura questa voluta da Salvini. Nell'area interessata ci sono 1.400.000 mezzi diesel Euro 5, considerati troppo inquinanti dall'Unione Europea. Con il decreto di oggi potranno continuare a circolare.
1: Alla Casa Bianca si è appena conclusa la cerimonia di benvenuto per il leader cinese Xi Jinping in visita di Stato. Trump ha accolto il presidente cinese parlando di una vera e grande amicizia personale, parola a cui Xi ha risposto dicendo che i due paesi devono coesistere e cooperare. Entrambi i leader hanno menzionato i rapporti commerciali e l'intelligenza artificiale tra i temi chiave dell'incontro che comincerà a breve. Sul tavolo ci saranno anche la guerra in Iran e Taiwan, con Xi che chiederà lo stop alla vendita di armi americane a Taipei. Si tratta della prima visita del presidente cinese a Washington dal settembre 2015, quando c'era Obama.
2: Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione si è concretizzato. Gli uomini, donne e bambini continuano a morire nella striscia, lo ha detto il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, in collegamento con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'amministrazione Trump gli ha infatti negato il visto per gli Stati Uniti. Nelle prossime ore è previsto anche l'intervento di Netanyahu, che il premier israeliano ha voluto fosse accompagnato da una campagna di affissioni di cartelloni nel centro di New York, con la scritta «Da che parte state, Israele o Stati Uniti o Iran e Hamas?».
1: CNN, Politico e MS Now hanno chiesto un'udienza o d'urgenza dopo che lo staff della Casa Bianca ha impedito ai loro giornalisti l'accesso nell'edificio, nonostante un giudice federale abbia revocato il bando di Trump alle tre testate. Questa mattina i giornalisti delle tre testate sono stati respinti e gli agenti dei servizi segreti hanno confiscato i badge di accesso anche ai giornalisti cui i badge non erano stati precedentemente confiscati, si legge in un nuovo documento depositato dalle testate in tribunale.
2: In Etiopia l'esercito ha detto di aver ucciso più di 270 combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray. Gli scontri sono ricominciati qualche giorno fa in diverse aree del nord dell'Etiopia, alimentando i timori di una propagazione del conflitto a livello regionale. La nuova offensiva si è scatenata a seguito dell'annuncio della nuova alleanza tra i Tigrin del fronte e le milizie nazionaliste dell'Amhara Fano, un tempo nemici durante la guerra del Tigray tra il 2020 e il 2022, entrambi ora decisi a rovesciare il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed.
1: Il governo chiarisca come e perché il volume sia arrivato nelle scuole, quale iniziativa intenda assumere, dichiara il senatore Pietro Lorefice, capogruppo dei 5 Stelle in commissione Ecomafie, in merito alla distribuzione nelle scuole superiori di Belluno di un volume contenente affermazioni definite negazioniste rispetto all'origine umana del cambiamento climatico. Sulla stessa linea Elisabetta Piccolotti di AWS, la quale afferma che un libro che nega l'origine antropica del riscaldamento globale è pura disinformazione di propaganda, ha aggiunto Piccolotti che verrà presentata un'interrogazione parlamentare. 17.35 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E nuove scoperte ci dicono che ricabla il cervello e aiuta la salute mentale di ogni età, però
1: di ogni età.
0: Non soltanto dei giovani, esatto, ma anche dei vecchietti di mezza età,
1: certo,
0: come me, anche dei vecchietti più vecchietti.
1: Però il cervello non si prende in giro, lui lo sa se state leggendo per il gusto di farlo, per imposizione. Allora tra poco ne parliamo meglio.
2: The music you're about to hear is above us. It's above us. It's above us.

0: Ed eccoci qua, Marta, eccoci qua rientrati pronti per parlare della lettura, del leggere per il gusto di farlo. Attenzione, per il gusto di farlo, no? Non fatto in modo violento, con dovere.
1: Imposto, esatto. Imposto,
0: no?
1: Ma veramente sentito.
0: Sentito, in modo libero, no? Proprio di gusto, perché ho voglia di leggere quel libro e me lo leggo proprio di gusto. Se succede questo, succede che il nostro cervello si ricabla, sta meglio in tutto e per tutto, proprio perché si ricarica in qualche maniera.
1: Esatto, si riduce lo stress, si potenzia la memoria e si protegge anche la persona dalla solitudine. Allora, questa grandissima medicina per il nostro cervello si può attuare fin dai primi anni di vita e
0: anche se poi appena nato hai voglia di cercare di leggere subito un libro, no?
1: Ma
0: scusa, sei nella culla, io ti porto il libro, ti metto il libro nella culla.
1: Ma i primi anni si intende, non so, anche piccoli. No, ad esempio ci sono quei libri, quelli che si mettono anche nella vasca da bagno, che sono impermeabili. Di gomma piuma,
0: Sì.
1: Foderati con plastica che appunto è impermeabile, e quindi insomma si sfogliano già così, oppure quelli morbidosi fatti a peluche, no?
0: Allora lo voglio anch'io.
1: Non ce l'avevi da bambino?
0: Nella doccia, lo voglio usare mentre faccio la doccia.
1: Va bene, ma non ce l'avevi da piccino?
0: Mia epoca, ancora grazie se c'erano i libri.
1: Comunque ci lamentiamo che non abbiamo il tempo per leggere di qua di là. In realtà noi passiamo mediamente almeno 2 ore al giorno circa sui social. Queste 2 ore al giorno potrebbero essere prese e utilizzate per la lettura.
0: Sì, questo è vero, dovrebbe essere fatto, però non, purtroppo non succede. C'è un declino ormai della lettura in generale, e quindi questo un po' spaventa. Però andiamo un po' a vedere che gli studi. Allora, quello che è stato fatto adesso è uno studio recente, nuovo, ma è un insieme di tanti studi che sono stati fatti anche in passato. E attenzione, perché le cose sono un po' complicate, nel senso che il fatto che la lettura possa portare a uno stato di benessere del nostro cervello è dato anche nel fatto che ci sono possibilità, per esempio, che chi legge di meno sia più portato verso la solitudine anche.
1: Certo, sì. Allora, no, anche perché questo aspetto è dato dal fatto che leggere spesso ci fa diventare anche un pochino più empatici, nel senso ci fa mettere un po' dentro il punto di vista di un'altra persona, no?
0: Sì.
1: Quindi ci aiuta a comprendere meglio le altre persone, e questo potrebbe anche avvicinarci poi nella vita reale alle altre persone. Dal punto di vista invece di vantaggi cerebrali, c'è il fatto che è associato a una migliore connettività tra le diverse regioni cerebrali, un maggior volume della materia grigia, quindi questo dà un rischio minore di sviluppare forme di demenza e anche un rallentamento del declino cognitivo.
0: Dici poco, è tanta roba, quindi
1: cosa bisogna fare?
0: Questo un po' mi aiuta, mi fa pensare che veramente forse lo sforzo che faccio ogni tanto a leggere, perché mi piace tanto leggere, ma ho difficoltà proprio di essendo dislessico, quindi questo tutto sommato è un allenamento che può portare a comprendere prospettive diverse dalla propria, e soprattutto a concentrarsi anche su un futuro magari un pochettino migliore, magari.
1: Sì, comunque è un ottimo antistress. Cosa fare? Diciamo ancora soltanto più questa cosa: gli autori dello studio suggeriscono che per creare un'abitudine piacevole nel leggere anche nelle persone più giovani bisogna dare il via libera a tutto, quindi anche a quello che noi non riteniamo una lettura di alto livello, no? Quindi un manga, un fumetto,
0: sì,
1: un
0: cosa.
1: Libro ispirato a un videogioco, una serie TV, qualsiasi cosa, pur che arrivi con interesse e con il piacere di farlo.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 589 all'altezza del bivio di Cervignasco nel territorio di Saluzzo è avvenuto un grave sinistro stradale che ha coinvolto due automobili e un camion, provocando la morte di una donna di 38 anni. Delle 7 persone coinvolte, le altre 6 non hanno riportato conseguenze, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell'ordine e i tecnici dell'ANAS. La provinciale 589 è stata chiusa al traffico. Il gruppo Allison Transmission ha annunciato ufficialmente la chiusura del sito di Sommariva Perno in provincia di Cuneo, ex Dana Graziano, ditta storica del territorio specializzata in trasmissioni per auto, e il conseguente trasferimento di 185 lavoratori a Rivoli. La decisione è stata motivata con una riorganizzazione industriale. I sindacati hanno espresso la propria opposizione alla scelta della proprietà e hanno annunciato che ribadiranno la loro posizione nell'incontro fissato per il prossimo 2 ottobre con i responsabili dell'azienda. Lo stabilimento era stato acquisito soltanto all'inizio di quest'anno in un'operazione oggetto di confronti col Ministero, nei quali sembrava essere garantito il mantenimento di tutte le sedi italiane. Si è aperta oggi la 16ª edizione di Terra Madre, la manifestazione organizzata da Slow Food, la prima dopo la morte del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. All'inaugurazione, che è avvenuta questa mattina al Teatro Regio di Torino, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La biodiversità è una sfida cruciale per il futuro, ha detto il Presidente nel suo intervento all'inaugurazione di questa edizione. Quella di quest'anno è appunto la prima edizione senza Carlo Petrini, e che vede e si dislocherà per tutto il centro cittadino con 1500 delegati, produttori, cuochi e attivisti provenienti da oltre 120 paesi del mondo. D'Arianna Tedesco ha intervistato per noi Raffaella Ponzio di Slow Food Terre Alte, progetto dedicato alla rinascita, alla tutela e alla valorizzazione economica, sociale e ambientale delle aree montane interne di Alpi e Appennini.
1: Allora, le Terre Alte è un filone progettuale, potremmo definirlo in questo modo. Sono anni che Slow Food, già con i suoi progetti più insomma di lunga data, come i presidi, l'Arca del Gusto, si è interessata alla perdita di biodiversità, no? Nel nostro paese. Però è anche un fatto che nel tempo abbiamo riscontrato che la biodiversità vive nelle cosiddette terre alte, no? È in questi territori che negli ultimi decenni hanno subito anche spopolamento, abbandono per tantissime ragioni, anche diverse, ma di base il fatto che comunque le persone tendevano a trasferirsi in luoghi in cui c'erano lavori diversi, in cui sembrava non essere più possibile, no, dedicarsi alla terra, a custodire animali, quindi all'allevare. Però in questi territori è lì che vivono le vecchie varietà di vegetali, lì che ci sono le razze autoctone, che sono quelle che consentono di utilizzare i territori, di produrre cibo in territori anche a quote elevate e in ambienti difficili, e quindi per noi diventava sempre più importante accendere un riflettore su questi territori per iniziare a pensarli non più come un luogo da abbandonare, ma come una opportunità invece, no? per investire in un futuro diverso, in un futuro più a contatto con la natura, in cui è ancora possibile soprattutto lo spirito di comunità, perché è una cosa su cui ci si sofferma poco. Di solito si parla del valore ambientale, no? di questi territori, che hanno indubbiamente del valore culturale, storico, ma in realtà in questi territori si conserva ancora la capacità di collaborare, di vivere una vita di comunità, no? E quindi di non sentirsi soli, no? Ad affrontare le cose della vita. E questo è una dinamica indispensabile se vogliamo pensare a un futuro per tutti, non solo per questi ambiti.
0: Lo scorso 18 e 19 settembre si è svolto a Manta Fruit Lab 2026, evento promosso da Regione Piemonte, Fondazione Agrion, Arproma, Eda Agricole e Gemma Venture, per un confronto tra il mondo della ricerca, le imprese, le start-up, le istituzioni ed esperti italiani e internazionali sul tema dell'agricoltura. Nei due giorni di incontro si è discusso della sfida di portare le tecnologie sempre più raffinate dal laboratorio al campo, verificandone efficacia e sostenibilità economica e trasformandole in strumenti capaci di ridurre costi e rischi, utilizzando al meglio acqua, suolo e fertilizzanti e diminuendo l'impiego di agrofarmaci e aumentando la produttività e la competitività. Ne ha parlato ai nostri microfoni il presidente della Fondazione Agrion, Giacomo Ballario.
2: Davanti a questa tragedia enorme che stava succedendo,
0: il servizio in onda, vediamo se riusciamo a recuperare.
2: L'associazione, proprio in base ai suoi principi,
3: stiamo vivendo, come lei ha già detto, un momento molto particolare per la nostra agricoltura, con una serie di criticità e pressioni che le aziende stanno vivendo sia da un punto di vista climatico ma anche di richieste da un punto di vista di miglioramento qualitativo e di sostenibilità ambientale delle nostre produzioni. Siamo convinti che una delle armi che abbiamo a disposizione per riuscire a rispondere a queste sfide e a gestire la pressione dei cambiamenti climatici sia lo sviluppo e l'utilizzo dell'innovazione, ma soprattutto delle nuove tecnologie che iniziano a essere disponibili sul mercato. E quindi il momento è stato un momento in cui iniziare a analizzare tutta una serie di soluzioni e a coinvolgere parecchie start-up che stanno lavorando per cercare di dare risposta e soluzioni a delle esigenze che ha il comparto produttivo, e soprattutto iniziare a catalizzare, quindi sia da un punto di vista di risorse che di competenze, tanti soggetti a livello nazionale ed europeo che si stanno impegnando in questa direzione, con l'ambizione di andare a costruire un po' un ecosistema piemontese di soggetti che lavorano per dare un futuro, redditività e migliorare ulteriormente quelle che sono le grandi eccellenze agroalimentari che il Piemonte produce, per cui è riconosciuto un po' in tutto il mondo. C'è attenzione e disponibilità, ma stiamo vivendo un momento in cui le aziende agricole hanno una carenza di liquidità dovuta a una serie di anni con un andamento dei prezzi alla produzione molto bassi. Quindi è chiaro che bisogna riuscire a sviluppare dei sistemi che, anche da un punto di vista di costi per l'azienda, il costo sostanzialmente di queste tecnologie devono diventare alla portata sostanzialmente dell'azienda. C'è necessità di specializzarle queste tecnologie, nel senso che oggi esistono, le possiamo trovare anche facilmente sul mercato, ma abbiamo bisogno di avere degli strumenti che siano il più possibile tarati per quella che è la nostra situazione di campo, per quello che è il contesto in cui vanno ad operare, eccetera. Quindi il lavoro anche che stiamo sviluppando con molte aziende, con molte start-up all'interno di Agrion, è legato proprio ad affiancarli in questa specializzazione.
0: Domenica 27 settembre torna l'appuntamento con Pinerolo Pedala, appuntamento organizzato dalla Proloco di Pinerolo, giunto appunto alla 50esima edizione. Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza Vittorio Veneto e prevede un percorso di 10 km per le vie cittadine. Al termine della pedalata è previsto il pasta party preparato dalla Proloco e servito sotto i viali della piazza di partenza. Ad arricchire la manifestazione saranno messe in palio 3 biciclette vinte ad estrazione del numero dei pettorali. Per celebrare questa edizione storica sarà anche allestito uno stand del collezionista Luciano Rizzo, che esporrà biciclette d'epoca e dipinti raffiguranti biciclette storiche. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su pianure, colline e settori pedemontani, possibili locali e deboli piovigine isolate a ridosso dei rilievi alpini occidentali, ma senza fenomeni significativi. Più soleggiato sulle alte vallate e sui settori orientali. Dal pomeriggio tendenza a rapide schiarite a partire dalle pianure orientali in estensione a gran parte della regione, con cieli che torneranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque entro la serata. In Liguria tempo variabile al mattino, con possibili addensamenti e nubi basse più compatte nelle zone interne, con tendenza a rapidi rasserenamenti e ampi spazi di sereno su tutta la regione nel pomeriggio. precipitazioni assenti o con rischio estremamente basso, con isolati e blandi piovaschi confinati solo a ridosso dei rilievi interni. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Eccoci qui, 18:15 su RBE, con Mi ritorni in mente in questa seconda parte di oggi. Che bello!
2: Che bello, che bello. Un po' nervosetta.
1: No,
2: sei nervosetta.
1: Non sono nervosetta.
2: Allora, io vi dico soltanto una cosa: quando Marta è nervosetta, bisogna starci un po' lontanini, no?
1: Sì. Proprio.
2: Infatti, se notate nello schermo, mi sto defilando pian pianino e sto uscendo dallo schermo.
1: Praticamente. Ottima scelta, bravissima.
2: Dovrei portare via anche il microfono perché ho un po' paura. Non è che mi fai qualche violenza, vero?
1: No, ma stai tranquillo. Sto tranquillo. Ci mancherebbe.
2: Vabbè,
1: altro,
2: speriamo.
1: Guarda.
2: Speriamo in bene. Allora, speriamo di finire bene questa puntata. Allora, adesso andiamo un po' a vedere una situazione bella, delicata,
1: quasi poetica, direi.
2: Sì. Quella delle confidenze. No,
1: oh,
2: no.
1: Quando ci confidiamo,
2: no, Marta?
1: Sì, quando ci confidiamo.
2: Quando mai ci confidiamo?
1: Perché dovremmo confidarci? Con chi dovremmo anche confidarci?
2: Ecco, la domanda è giusta. Potremmo proprio fare questa domanda al pubblico oggi,
1: sì,
2: questa sera, no? Con chi dovremmo confidarci?
1: Con chi dovremmo confidarci, esatto.
2: Con chi?
1: Allora, ma non ci interessa tanto con chi, ma ci interessa quando è il momento migliore, anzi il momento in cui forse perdiamo un pochino, come si dice, i freni, no?
2: Sì.
1: E iniziamo a raccontare cose di noi che in altre occasioni invece non avremmo raccontato.
2: E comunque c'è una questione importante, perché la scienza ha scoperto, anzi la scienza è proprio la realtà che ce lo dice, che è la sera. La sera,
1: è il
2: momento in cui ci confidiamo di più. Ma c'è un perché.
1: Sì, c'è un perché.
2: E sono andati ad indagare, a capire perché la sera la gente sbrodola e tira fuori tutto.
1: Oh, bene, ottimo. E c'è proprio un perché. Allora, noi tra poco lo scopriamo, sicuramente sarete curiosi e curiose anche voi, perché uno dice, ma la sera che cosa combino? Oddio, cosa ho detto l'altra sera?
2: Ma infatti la mattina dopo poi ti ricredi, no?
1: Certo,
2: e dici, mamma,
1: no, ma perché?
2: Cosa ho detto ieri sera? Mamma mia, che figura, che ho tirato fuori tutto. Adesso sanno tutto di me.
1: Sanno tutto di me, esatto.
2: Che vergogna, che vergogna. Però c'è un motivo, ci sono più motivi per cui la sera si tirano fuori le cose, si è più in confidenza.
1: Oh, e allora tra poco li scopriamo insieme.

0: Dunque, vi è mai capitato di rivelare qualcosa di vostro molto intimo che magari spesso avete tenuto segreto alla maggior parte delle persone e di averlo fatto in un determinato momento della giornata, no? Provate a pensare magari qual è stato questo momento.
1: È molto probabile che sia capitato più di sera che di giorno, sì, che di mattina, no? Più la sera. Ed è proprio questa la domanda: perché di sera ci confidiamo di più? E se l'è domandata la scienza e sono andati ad indagare, hanno scoperto un po' di cose, cosette che adesso vi diciamo. Intanto di sera ci confidiamo di più perché il cervello è più stanco,
0: ecco,
1: e ha meno autocontrollo cognitivo, quindi andiamo un po' più liberamente, ci lasciamo un po' più andare,
0: non capiamo quello che facciamo,
1: anche perché riduciamo le inibizioni e favoriamo in questa maniera l'intimità, no?
0: Sì.
1: Ecco, siamo diciamo il cervello di sera è un po' più stanco, no? E lascia andare le difese. Sì.
0: Esatto, sì. E ci sono meno pensieri che ci bloccano, no? Siamo talmente affaticati che manco sti pensieri hanno più la forza di passare al vaglio della nostra mente. Poi succede un'altra cosa: ci sono meno distrazioni, quindi finiscono un po' di più gli impegni, le urgenze quotidiane, e si crea un

0: spazio più calmo, che questo spazio più calmo spinge le altre persone anche più all'ascolto.
1: Ecco, e poi c'è anche la sera, c'è un po' il clima di intimità, no? Che di giorno c'è di meno, no? Il buio e la quiete della notte che ci fanno pensare ad un rifugio sicuro, che ci stimola la vicinanza emotiva, che no? Bello. Quindi che bello, no? Tutto più intimo, più soffuso, più, e uno si lascia andare, no?
0: E quella cosa che volevo tenere tanto per me, che non avrei mai detto a nessuno, che fino ad ora ce l'avevo fatta, avevo resistito, e così la lasci andare. Si spera nelle mani di una persona che la sappia comunque custodire, no?
1: Ecco,
0: accogliere e custodire nella maniera giusta, e non chi invece poi magari l'attimo dopo la va a far sapere a tutti, infatti, non solo in orario serale ma anche in orario diurno.
1: Infatti adesso stavo pensando che molti ficcanaso adesso metteranno in atto la cosa e diranno: vieni dopo cena, sul tardi.
0: No, l'aperitivo no, è passato di moda.
1: No, proprio perché farmi gli affari degli altri viene facile adesso la sera, no?
0: Ma fai così, ma vieni a dormire da me direttamente.
1: Addirittura.
0: Sì, dai, perché così siamo proprio sicuri.
1: Vabbè, questo può essere un motivo in più per ficcanasare il naso negli affari degli altri, facendolo la sera. Uno sa che può ottenere molti più risultati rispetto al giorno. Quindi si scateneranno tutti i ficcanaso del mondo in questo momento, e quindi sappiate che se qualcuno vi invita la sera è probabilmente perché vuole sapere un po' i fatti vostri.
0: Esatto, ecco, quella cosa.
1: Hai capito?
0: Ma no, dai, ma come pensi?
1: Vabbè,
0: tra poco scatta la domandina di questa seconda parte di puntata.

0: momento della domandina in questa seconda parte. Sono le 18.30, abbiamo ancora un brano di Jovanotti e poi l'appuntamento con Popolare Network e le notizie sul traffico di muoversi in Piemonte. Ma prima vi diciamo a cosa dovete rispondere mandandoci un messaggino al 328 87 57 845, o se siete impossibilitate a farlo, anche solo nella vostra mente, no?
1: Vi diciamo cosa dovete rispondere, addirittura gli diciamo cosa devono rispondere loro.
0: A cosa dovete? No, magari ho pronunciato male, ma intendevo a cosa dovete. No, ci mancherebbe altro.
1: Pensavo che volessi dire loro cosa. Cosa dovete rispondere?
0: No,
1: mi raccomando.
0: Non mi permetteremo.
1: Ma allora, intanto abbiamo appena accennato al fatto che di sera ci confidiamo di più, perché il cervello è più stanco e ha meno autocontrollo cognitivo.
0: Esatto.
1: No? Quindi ci confidiamo di più. Però solitamente diciamo che c'è sempre una preferenza nel confidarsi con qualcuno, no?
0: Sì.
1: Uno preferisce una persona, c'è chi preferisce confidarsi anche col muro, non so.
0: Certo.
1: Allora, noi vogliamo chiedervi un po', vediamo se avete il coraggio di parlarci, di raccontarci qual è il vostro confidente di fiducia.
0: Sì.
1: Con chi vi confidate un po' più facilmente? Marta, con chi ti confidi tu un po' più facilmente? Con chi?
0: Lo specchio.
1: Con lo specchio, quindi
0: sì,
1: con te stessa.
0: Sì, con me stessa, allo specchio.
1: Hai capito?
0: Mi guardo, non mi riconosco, penso sia un'altra. Allora, vabbè, lo dico a questa, dai, che c'ha una faccia tutto sommato che mi ispira fiducia.
1: Poi così. Non ti contraddice mai.
0: Non mi contraddice mai, assolutamente.
1: Ma ti ispira fiducia?
0: Sì, sì.
1: Hai capito quanto è... mamma mia, che roba che sei.
0: Cosa?
1: No, ma se ti ispira fiducia, sono contento che ti ispiri fiducia da sola, allo specchio.
0: No, non è che mi ispiro fiducia, è che mi guardo, non mi riconosco, dico, allora c'è un'altra persona che mi ascolta, no? E dico, vabbè, dai, tutto sommato, non dovrebbe dirlo in giro questa.
1: Sai che c'era Arbore e Frassica che ai tempi di indietro tutta, ma soprattutto no, anzi di quelli della notte, dicevano mi specchio e mi sputo in un ecchio. Dovevano trovare la rima, avevano detto mi specchio e mi sputo in un ecchio.
0: Non male, direi.
1: Vabbè, comunque, adesso a parte questi scherzetti vari, andiamo un po' a vedere veramente chi è il vostro confidente di fiducia. Vogliamo saperlo, dai, su.
0: Vogliamo saperlo, 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: .30 buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti per stranieri per classe se non sono nati in Italia e se non hanno frequentato alcuni anni di scuola nel nostro paese in precedenza. Confermato il divieto di burka e niqab. Il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri che si rifiutassero di studiare l'italiano. In una bozza di decreto circolata in precedenza si prevedeva addirittura la sottrazione dei figli. Il governo ha deciso anche di non applicare la direttiva europea che ferma i diesel Euro 5 nelle aree più inquinate. I diesel Euro 5 quindi potranno continuare a circolare nelle regioni padane, una misura che riguarda 1.200.000 auto e 200.000 mezzi commerciali, esulta Salvini. All'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento in video del presidente dell'ANP Abu Mazen. L'amministrazione Trump gli ha negato il visto d'ingresso. Stasera parlerà Netanyahu a New York. Manifestazioni per la Palestina. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese, accolto con grandi cerimoniali. La nostra, una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MC News entrano alla Casa Bianca dopo essere stati di nuovo bloccati in precedenza. Un giudice federale aveva revocato il bando di Trump alle 3 testate, ma il suo ordine non era stato rispettato. Nei licei di Belluno ho distribuito un libro sui cambiamenti climatici contenenti affermazioni negazioniste. Nell'occhio del ciclone la giunta comunale e il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Il quotidiano conservatore spagnolo Il Mundo lancia un allarme su possibili attacchi russi in Italia, Spagna e Francia. Crosetto smentisce, l'UE nessuna allerta specifica, ma non ne saremmo sorpresi. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Pratosesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Caro Elton John, sempre che ci parli sopra mentre parliamo noi, ma è maleducato, è Elton John, è incredibile.
1: È vero, è vero.
0: Ma non lo so, ma che roba. Che roba, senti, allora andiamo un po' a vedere con chi ci confidiamo, perché questo è la cosa più difficile, no?
1: Sì.
0: Trovare qualcuno con cui confidarsi non è facile.
1: No, per nulla.
0: Perché
1: per
0: forse
1: nulla.
0: Certe volte è così difficile che alla fine uno si confida con se stesso e poi fa così, no? Chiaramente.
1: Inizia e finisce lì, ecco, in quegli stessi confini.
0: Non è facile, io ho un po' di persone con cui mi confido.
1: Ah sì? Chi
0: però
1: sono?
0: Devo dire che è strana la cosa che adesso vi dico, no? Però cioè quella con cui mi confido di più,
1: sì?
0: Pensate un po', è proprio qui dentro in questo studio.
1: Ma davvero? Ma che sono io?
0: Ma è incredibile, ma com'è possibile? Si vede che devo essere proprio
1: disperato. Veramente, te lo dico
0: disperato.
1: Io da
0: forse sarà che mi becchi sempre la sera, ecco. Dopo la puntata.
1: Sì. È stanco,
0: dopo
1: non capisce.
0: Sono stanco, non capisco, soprattutto quando inverno ormai è buio, usciamo di qua che è buio e quindi, come dicevamo prima, la sera ci si confida di più. E quindi tu vai poi a spiattellare in giro tutte le mie confidenze.
1: Esatto, anzi se io facessi qualche diretta da sola senza di te ogni tanto sarebbe tutto materiale per parlare in radio.

0: Spesso con mia sorella, dice Anna.
1: Ah, vedi, la sorella.
2: Vabbè, un fratello... Attenzione, perché poi lo racconta tutti i parenti.
0: Poi sono arrivati dei messaggi anche lì, eh?
2: Sì, allora c'è un messaggio di Greta che dice: mi confido con lo specchio, ma a bassissima voce. Questo è bellissimo.
0: Perché a bassissima voce?
2: Perché giustamente se c'è qualcuno nei paraggi.
0: Vabbè, lo specchio dipende.
2: Brava Greta.
0: Dipende se ti porti dietro lo specchio, in effetti devi metterti in modo in un luogo un po' appartato.
2: Ma anche a casa tua, no? Se ti chiudi in bagno e ti confidi con lo specchio, non è che puoi usare proprio un volume, perché poi le persone nelle altre stanze sentono.
0: Beh, tiri l'acqua, fai venire giù l'acqua dai rubinetti, così non
2: ma
0: si
2: poi
0: sente.
2: Io inizio a urlare perché poi non sente l'immagine riflessa allo specchio, capito?
0: Mamma mia, anche tu che ti confidi allo specchio certe volte, no?
2: Sì, assolutamente. Qua c'è un messaggio invece anonimo.
0: Anonimo
2: si capisce forse anche perché dico le cose più intime solo al mio psicoterapeuta, perché delle altre persone difficilmente ci si può fidare.
0: Qua
2: innanzitutto con lo psicoterapeuta bisogna lavorare sul tema della fiducia, perché ovviamente no, però non si firma perché forse anche per scarsa fiducia nei nostri confronti. Mi viene da pensare, in effetti
0: forse. Perché sei tu che non ispiri fiducia, Marta, si vede, perché
2: evidentemente sì.
0: Io invece la ispiro tantissimo, sicuro. Vabbè, senti.
2: Comunque si confida solo quando c'è un segreto protetto da un codice deontologico.
0: Allora, sì. Qui c'è Luisa che dice: aspetta, che lo stavo leggendo proprio in questo momento. Uh-huh. Fatico a confidarmi in genere, ma se lo faccio è con la mia amica carissima Marina, che saluto. Vabbè, salutiamo Marina, intanto.
2: Salutiamo Marina.
0: Da parte di Luisa, che.
2: Di Luisa.
0: L'amica.
2: Luisa e Marina.
0: Avere un amico con cui confidarsi è un'altra cosa difficile, non è facile,
2: sì, certo.
0: Perché certe volte ci sono tanti amici, uno ha tanti amici, ma poi arrivare il momento clou
2: della confidenza profonda, intima.
0: Quello è un po' più difficile. Leggi tu.
2: Invece,
0: quello di Fabio, perché io non
2: su Telegram.
0: Vedo.
2: Allora, mi confido solo con il mio cane, sa mantenere benissimo i segreti.
0: Ah, sì, certo, credo.
2: Chiaramente
0: benissimo.
2: Loro. Avevo imparato a non fare confidenze per telefono perché mia mamma aveva trovato la maniera di ascoltare le telefonate.
0: Oh.
2: Ma questa cosa, Fabio, era già venuta fuori, mi ricordo, e mi aveva ricordato un qualcosa che avevo un po' mandato nell'oblio, di quando anch'io da bambina, da mia nonna, che c'era una casa a più piani con più telefoni fissi in ogni piano, cioè in ogni piano c'era un telefono fisso, quando qualcuno parlava e c'era un po' quella tentazione dei bambini di andare ad ascoltare la conversazione.
0: Vedi.
2: Quindi mi ha ricordato questa cosa. No, beh, chiaramente, certo, se uno sa di essere ascoltato, non parla attraverso quella linea.
0: Comunque, Fabio,
2: c'è un'altra cosa interessante.
0: Finisci.
2: E dice: magari la sera si beve anche qualche bicchiere di vino in più. E sai che la cosa, guarda, questa
0: hai
2: cosa
0: ragione.
2: La pensavo anch'io, Fabio, in effetti, l'alcol aiuta. A lasciare andare un po'.
0: Lascia un po' andare, sì. Comunque, Fabio, devo dire che ogni tanto, oltre a Marta, mi capita di confidarmi anche un po' col mio cane, anche a me. Guarda, perché il cane ispira fiducia, veramente, perché gli puoi dire tutto. Tanto lui capisce, secondo me capisce, perché lui certe volte mi dà la zampa quasi come per dire: dai su, mi dà coraggio, non mi dice dai su, non è successo niente. L'altro giorno che avevo mal di schiena, tra l'altro mi portava la palla molto vicino, che non lo fa mai. proprio perché aveva capito che ero disastrato. No, comunque, a parte queste cose qua, però lui effettivamente, come dice Fabio, poi il cane poi tiene tutti i segreti, eh?
2: Beh, non sappiamo però se durante l'abbaio vada a spifferare a tutti i cani del quartiere le nostre cose, right? Non lo sappiamo. Comunque, tanto insomma, i cagnolini le possono anche sapere, tanto
0: ma
2: loro ne fanno
0: tra
2: buon
0: di loro
2: uso,
0: ne fanno
2: ma
0: buon
2: figurati,
0: uso
2: ci mancherebbe.
0: Infatti
2: continuate a scriverci chi è il vostro miglior confidente. 328 87 57 845. Tra poco c'è Vasco Rossi con la verità.
0: Messa a pennello,
2: messa
0: proprio
2: a pennello.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
3: E ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione.

0: Una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
1: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
2: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
1: Pinerolo, suona giovane.

0: La verità di Vasco Rossi, che è bella che sempre, anche perché andava proprio in linea con quello di cui abbiamo parlato.
1: No?
0: Perfetto, preciso, preciso. Bene.
1: Ottimo. E allora alle 18.55 noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani dalle 17 alle 19 con Mi Ritorno in Mente su RBE.
0: A domani, ciao ciao, buona serata.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
0: RBE. Cultura. Informazione. Relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
18: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi.
19: Il 4 giugno 2013 i Queens of the Stone Age pubblicano il loro sesto album in studio intitolato Like a Clockwork. Anche questa volta, come accaduto in futuro per Songs for the Deaf, il batterista Joey Castillo abbandonò la partita a metà praticamente, lasciando strada a Dave Grohl, che però prenderà parte solamente alle registrazioni di alcuni brani e non anche al tour. Grohl non è l'unico grande ospite del disco, sono presenti anche Trent Reznor, Elton John e Alex Turner degli Arctic Monkeys e molti altri nomi importanti. Partiamo subito con If I Had a Tale.

L'album non esisterebbe senza un evento drammatico accaduto nel 2010 durante un'operazione chirurgica al ginocchio a causa di un'infezione da SARM. Josh Homme, il cantante di Queens of the Stone Age, ha subito un arresto cardiaco ed è rimasto clinicamente morto per 4 minuti. La rianimazione e successivi 4 mesi di totale isolamento a letto lo hanno trascinato in una profonda depressione. Molti dei testi cupi e introspettivi del disco, in particolare brani come The Vampire of Time and Memory, riflettono direttamente quel senso di vuoto e la fatica psicologica per ritornare alla vita. Ascoltiamo proprio The Vampire of Time and Memory.

L'immaginario visivo dell'album è iconico quasi quanto la musica, i video promozionali e l'intera veste grafica sono stati curati dall'artista britannico Boneface. Lo stile grafico cupo, fumettistico e distopico, dominato dai colori rosso, nero e bianco, è stato esplicitamente ispirato a una locandina cinematografica del 1931 del film Dracula. Boneface ha animato anche il video di My God is the Sun, brano esemplare dello stile robot rock della band, costruito su un riff di chitarra circolare, ipnotico e serratissimo, che si concede una svisata psichedelica nel bridge centrale, dove le chitarre di Josh Homme e Troy Lewen si intrecciano creando un'atmosfera sospesa e spettrale, prima di esplodere nuovamente nel finale travolgente. Questa è My God is the Sun.

E dopo My God is the Sun chiudiamo con una delle canzoni più iconiche del disco, ovvero I Sat by the Ocean, descritta da Josh Homme, il cantante, a tutti gli effetti come una canzone anti-amore. Il brano fotografa quel doloroso momento di transizione in cui una relazione importante si sta per concludere e si finisce per diventare due estranei. Il testo descrive il tentativo di affogare i dispiaceri nell'alcol per dimenticare l'altra persona. Dal punto di vista musicale qui si può sentire ancora la batteria di Joey Castillo e chicca in più il riff principale della canzone è stato suonato da Josh Homme utilizzando una chitarra slide, un tubetto di metallo vetro infilato sul dito che conferisce al riff quel suono continuo, ondeggiante e quasi liquido che richiama perfettamente l'immagine dell'oceano descritto nel titolo. Questa era Like a Clockwork dei Queen of the Stone Age. Chiudiamo con I Sat by the Ocean.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Pratosesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura. Informazione, relax.

0: Popolare Network. Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe se non nati in Italia e se non hanno frequentato alcuni anni di scuola nel nostro paese. In precedenza, confermato il no a burka e niqab, il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri che si rifiutassero di studiare l'italiano. In una bozza di decreto circolata in precedenza si prevedeva addirittura la sottrazione dei figli. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese ha accolto con grandi cerimoniali la nostra una vera grande amicizia, dice il presidente degli Stati Uniti. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, risponde Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MS Now entrano alla Casa Bianca dopo essere stati di nuovo bloccati. Un giudice federale aveva revocato il bando di Trump alle 3 testate, ma il suo ordine all'inizio non era stato rispettato. Il quotidiano conservatore spagnolo Il Mundo lancia un allarme su possibili attacchi russi in Italia, Spagna e Francia. Crosetto smentisce l'UE, nessuna allerta specifica, ma non ne saremmo sorpresi. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il governo ha approvato il decreto scuola, quello annunciato da Meloni, con la limitazione degli studenti stranieri nelle classi. Un decreto da campagna elettorale, lo hanno definito le opposizioni, sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. È previsto un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe, con un meccanismo di selezione che prevede che il provvedimento riguardi chi è nato all'estero e non ha frequentato un certo numero di anni in classe nei cicli precedenti. Lo stesso Valditara prevede che il decreto riguardi 34.000 classi in Italia. E c'è un giallo. Nelle bozze circolate prima del Consiglio dei Ministri si parlava di togliere i figli ai genitori che si rifiuteranno di studiare l'italiano. Poi il testo uscito dalla discussione si limita a prevedere delle multe. In mezzo è successo qualcosa. Da Roma, Anna Bredice.
1: Valditara in conferenza stampa, Meloni in una video intervista al giornale Il Tempo, evitando domande scomode e avendo così modo di fare i consueti annunci di propaganda elettorale, questa volta sulla pelle dei bambini di origine straniera. E così applaude al decreto scuola, di buon senso e che aiuta l'integrazione, dice. È un tema posto anche da Conte e Letta, ma noi lo abbiamo fatto, aggiunge, con quel piglio consueto di attacco all'opposizione, la quale in maniera unitaria rigetta questo decreto, parlando di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, così dice Elly Schlein. Quello appena approvato dal Consiglio dei Ministri è un decreto che, come gli altri del governo Meloni, prevede multe, sanzioni e addirittura in una prima bozza minacce di togliere i bambini alle famiglie. Quest'ultimo punto è stato eliminato nel testo finale, prevedeva l'intervento dei servizi sociali se i genitori non avessero frequentato i corsi di italiano. Due bozze diverse, bisognerà capire se tra l'una e l'altra è intervenuto il Quirinale chiedendo modifiche. Rimane però una multa nel caso i genitori rifiutino di frequentare i corsi, così come sanzioni salate per l'uso del burka e del niqab a scuola, 1.000 euro, capi che nessun preside insegnante ha mai detto di aver visto nelle aule scolastiche. Tra l'altro è ancora incerto se il divieto è esteso anche alle donne, madri o sorelle che entrano a scuola per colloquio o attività extracurriculare. Rimane la soglia del 30%, ma se all'inizio era riferita ai bambini di origine straniera in generale, ora il criterio è la conoscenza della lingua italiana. Si applica ai bambini non nati in Italia che non hanno frequentato la scuola materna, non compresi in quella soglia, quindi i figli nati in Italia. Superando quel numero dovrebbero essere collocati in scuole vicine. Se non ci sono, il caso di scuole in zone di montagna o altro, laddove si supera il 30%, dovrebbero essere finanziate attività scolastiche. Ora il decreto dovrà passare alla firma del Quirinale. Linea allo studio.
0: Ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli esprime comunque una prima valutazione positiva del decreto. Ascoltiamolo.
2: La mia valutazione globale complessiva è favorevole, molto favorevole. Io ritengo che il decreto possa essere molto efficace. C'era sicuramente l'esigenza di intervenire. Ritengo che si tratti di un decreto che si inserisce perfettamente nel quadro di una scuola che integra, che include, che accoglie.
0: Lo stesso ministro Valditara parla di 34.000 classi che sono in queste condizioni. E questo non crea dei problemi di redistribuzione degli studenti?
2: Sicuramente potrebbe esserci un'esigenza di redistribuzione.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche decretato contro la direttiva europea che stoppa i diesel Euro 5, i più inquinanti. La direttiva, che sarebbe dovuta entrare in vigore al nord, nelle regioni padane, non verrà applicata. Esulta Salvini, il ministro dei trasporti, che se ne era fatto promotore. 1.200.000 auto e 200.000 veicoli commerciali diesel Euro 5 così potranno continuare a circolare. È in corso un atteso bilaterale tra Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto alla Casa Bianca con tutti gli onori, con Trump che ha parlato di grande amicizia personale sul tavolo. I rapporti commerciali tra i due paesi, l'intelligenza artificiale, la cooperazione internazionale, la guerra in Iran e Taiwan. Si tratta della seconda visita di Xi negli Stati Uniti dopo quella del 2015 con Obama. In studio Alessandra Tommasi. Buonasera Alessandra.
3: Buonasera. Come dicevi, è stata un'accoglienza da tappeto rosso quella con cui Trump ha ricevuto Xi Jinping. Già ieri sera, quando ha accolto il presidente cinese in aeroporto all'atterraggio, con un gesto cerimoniale che in genere non viene riservato a un leader straniero. A parlare poi sono stati i toni con cui Trump ha salutato Xi alla cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca. Ha parlato di una grande amicizia personale, parole accolte in maniera un po' più fredda da parte di Xi, che ha detto invece che con Trump ha costruito un rapporto personale. Sia Trump che Xi hanno citato in maniera sparsa nei loro discorsi i temi sul tavolo dei colloqui: i rapporti commerciali, la cooperazione internazionale, l'intelligenza artificiale. Trump ha menzionato la necessità di rapporti commerciali più bilanciati, dunque di un riequilibrio della bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti. Xi ha insistito sulla coesistenza delle due potenze, parlando di stabilità strategica costruttiva, una formula già utilizzata in passato. Concludo dicendo che due temi non sono stati oggetto dei due discorsi dei leader, ma sono sul tavolo dei colloqui, cioè la guerra in Iran e l'invio di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti. Nonostante le parole cordiali, è da segnalare il fatto che siano assenti dall'incontro a Washington i capi delle big tech cinesi, che Trump non ha voluto.
0: Grazie Alessandra Tommasi. Abbiamo chiesto un commento sugli esiti di questo colloquio ad Alessia Amighini, a capo dell'Asia Center dell'ISPI, soprattutto in tema di intelligenza artificiale.
4: Non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe. Ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata, dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati. Quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra.
3: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè le AI. Qual è la posizione della Cina sul tema?
4: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o meno l'illusione della capacità, di controllare l'AI casa propria, così come fa con internet. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, e lo sviluppo dell'AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nelle AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
0: I giornalisti di CNN, Politico e MS Now sono rientrati poco fa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale aveva chiesto nella notte che venissero restituite loro le credenziali stampa. Stamattina i giornalisti erano però stati ancora bloccati all'entrata della Casa Bianca. I media hanno quindi chiesto una udienza urgente. L'amministrazione Trump ha alla fine ottemperato all'ordine del giudice e riammesso i reporter. È in diretta con noi Roberto Festa. Buonasera Roberto.
5: Buonasera Luigi. Sono state 12 ore di colpi di scena continui, quelle che si sono vissute a Washington. È l'una di notte stanotte quando il giudice Timothy Kelly, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump, emette un ordine temporaneo in vista della sentenza definitiva, in cui chiede alla Casa Bianca di ripristinare le credenziali stampa sospese ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché, spiega il giudice, si tratta di un atto probabilmente incostituzionale, contrario al primo emendamento. Stamattina per i giornalisti si presentano per seguire l'incontro tra Trump e Xi Jinping e li bloccano di nuovo ai cancelli. I media a questo punto si rivolgono di nuovo al giudice, che fissa un'udienza d'emergenza per le 12:30. non rispettare un ordine della magistratura è per un esecutivo in democrazia, diciamo, un atto piuttosto grave. Non c'è però bisogno dell'udienza, perché due ore fa circa ai giornalisti sono stati restituiti i pass. Allora, che cosa esattamente sia successo non si sa. La Casa Bianca dice che i pass erano pronti per le 9:55 del mattino, ma i giornalisti che si sono presentati alle 11 non sono stati comunque consegnati. Magari davvero c'è stato un problema di comunicazione tra i diversi uffici della Casa Bianca e magari alla fine nell'amministrazione ha prevalso la decisione di non portare fino in fondo uno scontro perso in partenza. Magari ha funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Non ci sono state immagini ufficiali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping e questo deve aver parecchio infastidito il presidente americano che punta molto su questo vertice. Insomma, magari tante cose, l'unica cosa certa è avere di nuovo assistito ad una classica, ordinaria giornata di caos trampiano. Luigi.
0: Grazie. Roberto Festa parlerà nelle prossime ore Netanyahu davanti alla platea dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per l'occasione l'ufficio politico del premier israeliano ha fatto tappezzare New York di cartelli che recitano la frase: da che parte state, Israele, Stati Uniti o Iran e Hamas? In programma nel pomeriggio statunitense ci sono anche diversi cortei in sostegno della Palestina. E per la Palestina oggi a New York ha parlato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen in videocollegamento, poiché l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione si è concretizzato, come racconta anche Giulia Folci, ostetrica in una clinica di emergency a Gaza.
6: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire e quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile. Insomma, anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, e io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione, proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
0: Un allarme rilanciato questa mattina dal quotidiano conservatore Il Mundo su possibili imminenti attacchi russi con droni lanciati da navi di Francia. In Francia, Spagna e Italia, il quotidiano spagnolo cita come fonte funzionari dell'intelligence degli Stati Uniti che ne avrebbero informato i governi europei. L'indiscrezione è stata smentita da Bruxelles e per l'Italia dal ministro Crosetto. Sentiamo Michele Migone.
7: L'allarme sarebbe contenuto nel dettagliato rapporto della CIA. La Russia avrebbe un piano per colpire con piccoli droni carichi di esplosivi lanciati a navi mercantili nel Mediterraneo dei bersagli di Italia, Francia e Spagna. Sarebbero degli attacchi simili agli atti di sabotaggio che Mosca sta compiendo in Europa da tempo, ma con una valenza simbolica, i droni, le navi, e quindi politica più forte in tre paesi del sud dell'Europa dove si voterà nei prossimi mesi. Che sia vera o non vera l'esistenza di questo piano, alla fine poco importa. Il piano è verosimile ed è questo che conta per raggiungere l'effetto desiderato. Non si sa dove la CIA abbia preso queste informazioni, ma chiunque le abbia passate, gli americani, sapeva che sarebbero state motivo di allarme e destabilizzazione in Europa. La guerra ibrida di Vladimir Putin ha questo come obiettivo: intimorire i governi europei, dividerli, saggiarne le reazioni e la coesione, stancarli e convincerli ad abbandonare al suo destino, cioè la conquista russa, l'Ucraina. Ci sono i sabotaggi che riguardano le fabbriche delle armi, delle reti ferroviarie, ci sono gli sconfinamenti dei droni e degli altri velivoli in Polonia, nei Baltici, in Moldova, dove la paura di uno scontro unitario con la Russia è concreta. C'è la propaganda occulta con cui convincere le opinioni pubbliche dei paesi dell'Europa occidentale che sia meglio voltare le spalle a Kiev. C'è infine il gioco di sponda con Donald Trump per fare sentire isolati i paesi del fianco est. Il tycoon rispetterebbe l'articolo 5 della NATO. I prossimi mesi saranno forse decisivi per la guerra in Ucraina e l'Europa. si vota in paesi importanti, in Francia prima di tutto. Il Cremlino tifa per i partiti sovranisti. Una UE politicamente debole, impaurita, sempre più divisa, è quello che vuole Vladimir Putin.
8: Nei licei di Belluno

0: modo ha suscitato il dibattito molto acceso degli ultimi giorni è proprio quella del presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, che si esprime in modo molto netto dicendo che appunto l'azione antropica non è la causa del cambiamento climatico, andando quindi in forte, direi, contraddizione con quelli che sono, diciamo, i risultati scientifici e soprattutto, direi, quello che è sintetizzato molto bene dal panel intergovernativo sul cambiamento climatico, cioè l'IPCC, quindi direi l'organo di riferimento più affidabile. Non è che si vuole censurare, però se poi c'è una comunità così vasta che riconosce che quello che viene scritto è poco fondato, un passaggio corretto potrebbe essere che in qualche modo il comune, che è, diciamo, l'autore principale del volume, faccia qualcosa per porre rimedio, insomma, a queste affermazioni contenute.
1: Giornale 47 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
4: Giovedì 24 di settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. In chiusura ascolteremo l'inno 149, Sotto ogni ciel. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
5: Leggiamo dal libro di Ezechiele, al capitolo 36, il versetto 36. Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Dal libro dell'Apocalisse leggiamo al capitolo 7 i versetti 9 e 10. Scrive il veggente Giovanni: vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello.
6: Cara ascoltatrici e cari ascoltatori, care sorelle e cari fratelli, una sera ho visto il deserto fiorire. Non avevo fatto un viaggio in terre lontane e devo ammettere che non ho mai visto il deserto di sabbia con i miei occhi. Ma quella sera ho visto il deserto fiorire. Mi era stato permesso di partecipare a un incontro degli alcolisti anonimi e lì ho sentito storie di deserto, desolazione e distruzione che si sono trasformate, non da sole, ma con l'aiuto di Dio. La dipendenza dall'alcol è devastante, ma non solo quella dall'alcol, anche quella da qualsiasi sostanza, droghe, farmaci, sesso, gioco e altro. La dipendenza distrugge e trasforma ogni luogo in deserto. Dobbiamo però avere chiaro che la dipendenza è una malattia e come tale è da trattare. Non ci si deve vergognare di esserne affetti o che una persona a noi cara ne soffra. E come per ogni malattia, anche per le dipendenze c'è bisogno di aiuto. Non si riesce a tirarsene fuori da soli. Il primo passo da compiere è proprio quello di ammettere di vivere ormai in un deserto.

deserto causato dalla dipendenza e di aver perso il controllo della propria vita. Perché è così? Noi non controlliamo la dipendenza, è essa a controllare noi. Ci vuole aiuto. Gli alcolisti anonimi trovano quell'aiuto in Dio, o come viene chiamato nei loro famosi 12 passi, in un potere più grande di noi. Ammettere la sua esistenza e decidere di affidare la propria vita e la propria volontà a Lui porta al cambiamento. Dio ricostruisce i luoghi distrutti e ripianta i luoghi deserti, per dirlo con le parole di Ezechiele. Dio trasformerà le vite e guiderà su un percorso di sobrietà e onestà, con l'aiuto di un gruppo di persone che si sostengono reciprocamente. Possiamo aiutare chi soffre di una dipendenza indicando i gruppi di aiuto, come quello dei alcolisti anonimi, e incoraggiando la partecipazione ai loro incontri. Come la persona che ha una dipendenza non riesce a controllare la dipendenza, così neppure la persona che le sta accanto deve illudersi di poterlo fare. Anche essa ha bisogno di aiuto e di riconoscere innanzitutto di vivere essa stessa un pezzo del deserto della dipendenza. Anche lei, seguendo gli stessi passi proposti dai alcolisti anonimi, può trovare in Dio un ristoro alla propria vita. Esistono gruppi di automutuo aiuto anche per i parenti e amici di persone dipendenti, che sono di grande aiuto e che possono essere frequentati anche quando la persona affetta dalla dipendenza non riconosce ancora il deserto nel quale vive. Dio promette di ricostruire i luoghi distrutti e di ripiantare il luogo deserto. Lo possiamo vedere. Possiamo farne esperienza. Affidiamo a Lui le nostre vite e lasciamo che sia Lui a guidarci e ad agire in noi. Amen.

I sentieri che conducono dalla Bosnia alla Croazia assomigliano a quelli dove mio padre mi portava a cercare i funghi quando ero bambino e dove saltuariamente torno a respirare la malinconia del passato. Castagne e faggi, foglie gialle, le felci che crescono a ciuffi e la bruma del mattino, rumori di animali che scappano dai cacciatori. Ma quei paesaggi bucolici dei boschi sono solo uno sfondo lontano. Qui il sole pallido penetra attraverso le ultime foglie per illuminare la via fatta di rifiuti, vestiti abbandonati, scarpe, saccapelo e mascherine. Le vie per entrare in Europa dalla Bosnia si devono cercare dove trabocca l'immondizia. Si allungano per chilometri attraverso ghirigori che girano e si contorcono in un labirinto in cui nessuno si perde. Il passo è sempre eletto, le salite sono sempre ripide, vasti panorami si aprono nel periodo autunnale su romantici foliage che farebbero da sfondo perfetto le passeggiate degli innamorati. Ma qui l'amore è un pensiero lontano. Forse c'è l'amore per la vita, ma è nascosto sotto strati di morte. Bias, Velika Kladuša, Lipa. Questi i vertici di un triangolo ottuso che si allunga poco distante dal confine croato-bosniaco, dove meno di 30 anni fa si è combattuta una guerra furibonda che ancora si vede e si respira sui muri crivellati di colpi di mitragliatrice. E dai discorsi che, inevitabilmente, cadono su quegli anni. Seduto di fronte a un grosso distillatore da cui sgorga rakia, quattro vecchi ricordi nei tempi del conflitto scandiscono all'unisono. La guerra tornerà. Distillare rakia è una festa. Si mangia e si beve a sazietà in un pomeriggio solato di fine ottobre a casa di Robert, timido uomo noto per il suo aiuto a chi tenta di passare il confine. Se li prende in casa, alcuni si fermano, altri se ne vanno. La guerra tornerà tra qualche anno, dicono i suoi amici, con quel fatalismo di chi in passato, quando erano tutti giovani e figli dell'unione dei popoli fratelli, ha detto: la guerra non ci sarà. La guerra già c'è, basta guardare bene e dare il giusto nome alle cose della vita, fare lo sforzo di uscire da un'ottica rassicurante e affrontare la realtà. Jungle camp, campi profughi, trafficanti, cooperanti, polizia di frontiera, violente e senza controllo, fango, pioggia, topi, bambini apolidi, condizioni di vita insostenibili. Da qui in avanti il migrante non è più tale, è un nemico. Da questo confine, spostandosi verso sud-est, altro non c'è che un conflitto a bassa intensità che produce feriti, morti e affari, ovvero le caratteristiche di ogni guerra. Dunque non li chiamerò più migranti. Il migrante è colui o colei che si muove, parte e va da qualche parte o a fare qualcosa, a lavorare, a rubare, a spacciare, a integrarsi in una società oppure a disintegrarla. Il suo è un viaggio. Da qui non si muove nessuno, se non per essere rimbalzato da qualche altra parte perché il trafficante di turno gli vende a poco prezzo uno scarto di paesaggio o uno di quei sentieri coperti di immondizia che inesorabilmente portano una dose di botte e di umiliazione. È necessario riconoscere a queste persone la dignità di quello che sono, i nostri nemici. I migranti non vengono picchiati a sangue, non vengono derubati ogni notte, non marciano in colonna durante le notti senza luna, non si mimetizzano nei boschi come truppe d'assalto. Il nemico vive dentro accampamenti spaventosi, come quello che trovo un giorno in un bosco, perfettamente mimetizzato e appena abbandonato. Circa 20 capanne invisibili, poste su un pendio poco distante da uno dei sentieri che portano in Croazia. Una posizione strategica dove costruire una città organizzata. Dai documenti che ancora giacciono per terra pare che fossero tutti orientali gli abitanti, forse in arrivo dal Bangladesh. Con macchinosa perizia hanno scelto un posto nascosto e lì hanno eretto capanne rudimentali, fognature, canali di scolo, magazzini per il cibo, una piccola agorà, probabilmente anche un luogo di culto. Una regressione ben organizzata, studiata per resistere alle pressioni dell'ambiente e del clima dei mesi invernali. Tra le foglie trovi i documenti di un giovane, Adam K, in arrivo dal Bangladesh, anni 25.
Nella fototessera uno sguardo sorridente, capelli ben pettinati e un filo di baffi che gli incorniciano le labbra. La sua identità è finita qui, in questa discarica invasa di formiche e topi, la sua vita chi lo sa. In ogni capanna probabilmente vivevano tra le 5 e le 10 persone, poi sono scomparse e hanno abbandonato i resti delle loro civiltà nel bosco. Impressiona la quantità di giocattoli presenti. Sono misere semirotti di plastica colorata, qualche bambola, un mucchio di piccoli trattori di macchine da cantiere, automobiline. I bambini qui non mancavano e viene da pensare alle loro giornate nascoste e silenziose, infanzie che si schiantano contro il muro di un'Europa allo sbando, che sa e tollera, anzi accetta e incentiva tutto questo. Senza scuola, senza riscaldamento, nascosti, vivendo di wurstel di pollo e pacchi di patatine fritte, bevendo l'acqua della pozza poco distante, putrida. Il nemico deve essere stato colto di notte quando è stato sgomberato e poi cacciato chissà dove. Ha lasciato i passeggini, ha lasciato i farmaci, ha lasciato i documenti, poi cibo, piatti e pentole, ombrelli e probabilmente è fuggito in boschi ancora più sperduti di questo. Mi sembra di essere dentro uno di quei racconti di Curzio Malaparte che ha scritto in Caput. Molto probabilmente il nostro nemico non ha fatto resistenza. Ha preso le sue povere cose ed è andato via senza disturbare. La scelta fatta è stata semplice. Non mettersi in piazza. Non mostrarsi teleobiettivi ai taccuini che qui volteggiano bassi, appena sopra i tetti di cartone delle baraccopoli di Velika Kladuša, il primo centro che si incontra in Bosnia entrando dalla Croazia. Si sono eclissati e basta. Sono scomparsi. Pensavano di essere al sicuro. E invece no. Veniamo tutti qui, noi che poi ce ne andiamo. Velika Kladuša è il nostro parco giochi, quello dei giornalisti, perché qui è tutto più facile, immediato, alla luce del sole. L'orrore non è nascosto, bensì è sbattuto in piazza, pronto consumo, come un fast food. Io il confine tra Bosnia e Croazia l'ho superato a piedi, passando attraverso il grande checkpoint e rispondendo alla solita domanda delle guardie. Dove vai con quello zaino? La mia risposta fa sempre ridere morto. Vado verso l'Iran. Uscire dall'Europa ed entrare in Bosnia. Iniziano i minareti, si sente il canto del muezzin. Le ragazze portano il velo, alcune, e ritornano le stelle rosse che celano le battaglie partigiane della Seconda Guerra Mondiale. Ma il campo di Velika Kladuša è un'altra cosa. Pare come un palcoscenico sulle tenebre dell'Europa. Un luogo che sopravvive forse per ragioni umanitarie e sicuramente politiche. Si trova poco distante dalla fine della cittadina, adiacente alla stazione degli autobus, dove una ragazza aggrappata al suo telefono, come se fosse un salvagente, vende dolciumi dal suo chiosco triste e cadente. Branchi di cani randagi mescano le loro vite con gli esseri umani nel campo e qui le due specie vivono in simbiosi. Una selvaggia, unendosi nel fango, negli escrementi, mangiandosi nella stessa sbobba. Uomini, donne, bambini e cani. La notte si alzano dalle fiamme e il villaggio accampamento si accende con un'unica torcia. Esseri umani e cani avvolti dalla bruma si stringono intorno a quei fuochi che paiono erompere direttamente dall'inferno. Qui vivono coloro che non vogliono entrare nei campi di accoglienza, che considerano prigioni e preferiscono rimanere il più vicino possibile al confine. Un conflitto a bassa intensità, ideologico e nulla più, si consuma all'interno dell'ecosistema che supporta il nemico in qualche modo. L'avevo già incontrato lungo la rotta delle Alpi, là decisamente più esacerbato da visioni del mondo molto diverse e prassi che giungevano allo scontro verbale. Esiste un mondo che sostiene il nostro nemico, i migranti, quando è fuori dai campi, per ragioni umanitarie ma anche politiche. Semplificando al massimo si può parlare di anarchici, o vicini ad essi, gruppi che sulle Alpi non hanno alcuna forma giuridica, ma qui nei Balcani sì, perché in caso contrario non potrebbero operare. Forme ibride necessarie in paesi più o meno democratici e tolleranti. I campi, dicono, sono una trasposizione della logica dello Stato che tende di chiudere i migranti dentro un recinto, privandoli della libertà di movimento.
Questo è il primo punto di scontro. C'è da dire che chi arriva nei campi, si prende ad esempio quello famosissimo di Liba, sebbene debba accettare regole ed estetiche che lo fanno somigliare ad una caserma, sono presenti anche guardie e armate, se ne può andare quando vuole, nessuno lo trattiene e può anche rientrare quando vuole, anche dopo giorni. Il prezzo più alto da pagare è la registrazione delle impronte digitali, ma non sempre. Questo significa che un respingimento in qualsiasi parte d'Europa prevede il ritorno in Bosnia. Seconda considerazione critica. Le organizzazioni e i loro lavoratori, grandi o piccole che siano, guadagnano denaro sedando il conflitto. Il mercato è totale, nessuno può chiamarsi fuori, ma qui tutti generiamo denaro e salario sulla pelle di queste persone ed è veramente difficile chiamarsi fuori. Il migrante è il generatore di un ecosistema economico nel quale vivono il trafficante, il poliziotto, il commerciante di scarpe e vestiti, il cooperante, lo scrittore, il fotografo, il giornalista, il benzinaio e in generale tutti coloro che qui operano. Ognuno con un suo ruolo, la sua coscienza, il suo peso morale ovviamente. Terzo, i campi tengono nascosti i protagonisti agli occhi dell'opinione pubblica occidentale che vive immersa nella favola dell'accoglienza. Per questa ragione i migranti, sostengono, devono essere supportati soprattutto quando vivono nelle jungle camp, a ridosso della frontiera. Di solito i volontari di queste associazioni o organizzazioni riconducibili al nord Europa tornano nei luoghi più conflittuali, ad esempio il confine bosniaco-croato o serbo-ungherese, ogni 3 mesi. Ma alcuni si fermano illegalmente molto di più. Non guadagnano nulla, anzi, molti pagano di tasca loro e combattono una guerra contro la frontiera che prende il nome dell'ideologia No Border. Provvedono a fornire cibo, vestiti, medicinali, docce ambulanti e assistenza legale nei campi di respingimento quasi sempre illegali. Le organizzazioni di cui fanno parte si sovvenzionano attraverso campagne mediatiche in cui raccontano cosa fanno, prevalentemente sui social che usano con perizia. Sono ragazzi giovani di alto livello culturale, hanno ottimi rapporti, contatti con i media, che peraltro detestano, coraggio da vendere e paura di poco. Forse una semplificazione, ma si può dire che il loro scopo, oltre a far passare la frontiera a coloro che tentano il gay, è quello di creare una vetrina dell'inferno, dargli una forma plastica e pronto uso per i media che vengono a fare un giro. Sono dei fixer perfetti e non chiedono nulla. Sono accusati, velatamente, di strumentalizzare i migranti per fini ideologici, mentre loro accusano le associazioni che operano all'interno della sfera legale, quindi all'interno dei campi, di strumentalizzare a loro volta i migranti per fini economici, insomma, per guadagnarci. Ma il conflitto è vasto e non riguarda solo chi spende la propria vita aiutando i miserabili dei nostri campi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e Lenesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Prato Sesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Pride on Air.

0: in Mog.
1: Eccoci a bordo per un'altra puntata. Darianna mi dice che è la 30ª, quindi stiamo diventando grandi. Qui siamo su Pride on Air, un programma organizzato dal coordinamento Torino Pride e RBE. Eccoci qua, e oggi parleremo di lavoro, che uno dice, vabbè, sì, è un tema che riguarda tutte e tutti costantemente, perché ahimè a un certo punto dobbiamo lavorare, ma lo vogliamo fare su un'ottica specifica, ovvero parlare del rapporto tra comunità LGBTQ+ e lavoro. È un tema scottante perché può triggerare molte persone e non è facile assolutamente da gestire. Si pensi che per gran parte del XX secolo semplicemente le persone vivevano la propria sessualità ma non dicevano niente, né alla famiglia né sul posto di lavoro. Quindi la famosa frase "si fa ma non si dice", e non c'erano politiche di inclusione, non c'era assolutamente niente, e quindi per decenni e decenni si doveva nascondere tutto. Oggi per fortuna non è più così, ovvero a livello internazionale e nazionale si stanno promuovendo tutta una serie di politiche, ma sociali soprattutto, ma mi verrebbe da dire che non sono sufficienti, cioè siamo ancora in uno stato ibrido. Ed è un po' un peccato, perché se andiamo ad analizzare la storia italiana, noi abbiamo una Costituzione pazzesca, cioè la nostra Costituzione parla già nell'articolo 3 della dignità della persona, e ve la leggo perché non la so a memoria, abbiate pazienza, scusate, anche perché non sono neanche laureato in legge. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Vi sottolineo questa parola che a me ha colpito tantissimo, cioè lo sviluppo, il pieno sviluppo della persona umana. Quindi è uno schiaffo pazzesco al binarismo di genere, cioè non parla di uomo, di donna, di maschio, di femmina, parla di persona umana. E vi lascio con questa già piccola, diciamo, pensiero, riflessione. Com'è possibile oggi permettere alle persone di potersi sviluppare pienamente sul posto di lavoro?

Bene, siccome il lavoro fa parte della nostra quotidianità, è un po' una nostra costante, no? Nel momento in cui finiamo le scuole, la prima cosa che ci chiedono è: ma che cosa vuoi fare da grande? Cosa pensi di strutturare nella tua vita? Vuoi fare l'architetto? Vuoi fare l'operaio? Come ti immagini tra 10 anni? Sono due domande che possono fare molta pressione, però è un po' un passaggio verso la vita adulta. E il punto è che quando diventiamo persone adulte passiamo molte ore con altre persone che sono nostre colleghe e i nostri colleghi nel momento in cui entriamo in un'azienda, in un posto di lavoro. E cosa succede a gran parte della comunità LGBTQ+? Che ancora oggi c'è questa grande domanda, no, che uno si pone: ma lo faccio coming out? Mi dichiaro una persona trans, una persona gender o una persona bisessuale? E se lo faccio, che conseguenze avrà questo su di me? E questo è già un elemento di minority stress. Ci torneremo tra poco su che cos'è il minority stress, ma si collega benissimo a quello detto prima, cioè alla crescita della persona umana. Questo già è un ostacolo, perché in una società idealmente perfetta, io non dovrei neanche farmela questa domanda, però ce la facciamo, quindi già c'è un elemento di ostacolo a questo dare valore alla crescita della persona sul posto di lavoro, ma in generale nella sua esistenza. Sovente molte persone possono dire giustamente: no, ma è la mia privacy, non lo voglio dire, alle mie colleghe e miei colleghi non deve interessare con chi vado a letto, non deve interessare con chi dormo, non deve interessare come mi piace vestirmi nella mia vita privata o che pronomi utilizzare. E questo va assolutamente rispettato e non devono esserci pressioni nel dover fare coming out. Però è anche vero che molte persone della nostra comunità tendono ad avere e a crearsi un armadio lavorativo, cioè una sorta di struttura, sovrastruttura interna, che spesso è fomentata da transfobia interiorizzata, omofobia interiorizzata, lesbofobia interiorizzata, per cui uno dice: no, ma io mi metto questi muri in modo tale che nessuno può farmi male. Il punto è che, siccome passiamo tante ore al lavoro, stare tante ore in un ambiente in cui una persona non può essere quella che è, beh, sicuramente ha un impatto psicologico, e questo si chiama in grandi linee minority stress. L'avete già sentito parlare, non è che è una condizione che afferra solo le persone della comunità LGBTQ+, è sicuramente una condizione che almeno su il lavoro provoca delle conseguenze, no? Ci sono delle conseguenze proprio di discriminazione, a volte diretta, per cui battutine, frasi, frecciatine o sguardi non del tutto, diciamo, positivi, che creano alla persona veramente un senso di ansia nel presentarsi al lavoro, perché sta avendo delle aggressioni, magari non viene picchiata o picchiato, ma sta avendo delle microaggressioni. Parallelamente c'è tutta la parte di minority stress, diciamo, prossimale, ovvero quello soggettivo. Ad esempio, quando sono al lavoro sono in una forma di iperattenzione, sono sempre allarmato, ho sempre paura che qualcuno mi dica o faccia qualcosa, si accorga che magari ho lo smalto rosa. A me è capitato, ad esempio, sul lavoro, che una volta mi sono presentato da una persona che seguo con lo smalto rosa, è la prima cosa che ha notato, e me l'ha fatto un po' pesare, cioè: sei una persona che fa l'educatore e hai lo smalto rosa, ok, strano, questa cosa è strana. Non ero neutro, no? Comunque non mi presentavo come un uomo dovrebbe presentarsi. Vi faccio anche degli esempi concreti, no? Perché secondo me teorizzare non è ottimale in questi casi. Detto ciò, il minority stress si esprime anche con un auto-isolamento. Cioè, tipo, le mie colleghe e i miei colleghi dopo lavoro vanno a bersi una birra o vanno a fare aperitivo, magari una mia collega mi invita al suo compleanno e io non ci vado. Non ci vado perché, oddio, adesso magari
c'è il mio partner, come glielo presento, cosa penseranno, oppure mi mette proprio ansia a frequentarli fuori da quelle ore in cui sono obbligato ed obbligata a incontrarli. Ci sono tantissimi effetti sul minority stress, anche banalmente il fatto che sul lavoro inizio a dare di meno, a non presentarmi, a mettermi spesso in malattia, c'è proprio un calo delle prestazioni, c'è anche la tendenza a licenziarsi prima del tempo, alla non volontà di creare legami formali e informali. Il minority stress porta poi anche a una tendenza alla depressione, cioè una forma proprio di non volontà o di blocco a costruire la propria vita in senso più ampio, cioè non solo sul lavoro. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, nel senso che quando noi vediamo una nostra amica, un nostro amico che ci dice no, ma io il coming out non lo faccio perché tanto sono cose mie, senza forzare questa persona, però si potrebbe dolcemente aprire un dialogo, cioè come mai, come, cosa ti spinge a non fare coming out con le persone con cui lavori, cosa ti sta succedendo, in modo da comprendere se è una forma di omofobia interiorizzata o se magari è una scelta consapevole che va assolutamente rispettata. Male.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: cuore. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Pride on Air.
1: Bene, fin qui abbiamo parlato delle soggettività. Queer, lesbiche, però ovviamente c'è un ambiente, no? Cioè, nel momento in cui noi andiamo al lavoro, viviamo uno spazio che è fatto di tantissime altre soggettività e dai nostri capi soprattutto, e si è visto recentemente che effettivamente c'è ancora tantissima discriminazione nei posti di lavoro. Leggo due robe, scusate, sia l'Istat che la FRA, quindi l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, evidenzia che circa una persona su tre della comunità LGBTQ+ preferisce ancora oggi non parlare del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere sul posto di lavoro. Quindi una persona su tre non è pochissima, cioè se fosse una su 10, una su 20, ma una su tre è già secondo me un numero importante. E questo perché? Perché effettivamente le forme di discriminazione sono sia dirette che indirette. Cioè, noi pensiamo che è un evento gravissimo, io domani mi metto i tacchi e cammino per via Po e un gruppo di ragazzi inizia a lanciarmi bottiglie, inizia a insultarmi, magari a mettere mani addosso, e quindi è un atto violento e di profonda discriminazione verso la mia identità. E quello è un elemento da ovviamente tenere in considerazione, però c'è anche tutta la parte delle discriminazioni indirette e in qualche modo inconsapevoli, però si attuano. Banalmente si è visto che la gran parte delle persone che manda un curriculum per un posto di lavoro e esplicitano che fanno parte di associazioni LGBTQ+, o che fanno attivismo, che fanno volontariato, hanno una percentuale importante in meno per essere richiamate per fare un colloquio. Anche sul posto, durante il colloquio, se una persona, penso un uomo cis, ha dei comportamenti, dei tratti, delle modalità molto effeminate o il contrario, la possibilità di essere presi al lavoro diminuisce drasticamente. E questo è solo un elemento, per non parlare della difficoltà ad utilizzare i pronomi corretti, a chiedere anche una persona apparentemente etero e cis, ma che pronomi usi? Hai un pronome di elezione? Hai un nome di elezione? Perché magari una persona si presenta, ha la barba, ha la cravatta, i capelli corti, boh, è un uomo cis, boh, punto. Magari invece non è quella persona che tu vedi, ha tutta una storia, tutta un'identità che tu non puoi immaginare, ma lo si dovrebbe fare anche quando si ha quasi la sicurezza di avere davanti una persona etero cis, ma perché? Per una forma proprio di educazione sociale e di inclusione. Anche per decostruire nella persona che ci ascolta: ah, ma mi sta chiedendo se ho un pronome di elezione, guarda un po', non ci avevo mai pensato. Poi magari si mette a ridere, dice ma che domanda strana, e uno glielo può anche spiegare. Però sono tutte cose che sul posto di lavoro oggi sono rarissime. C'è anche tutta una serie di altre discriminazioni che si attuano, ad esempio che si creano dei microgruppi all'interno del mondo lavorativo. Si tende a escludere la persona strana, la persona che, non so, si atteggia in un modo un po' particolare, il fatto che magari si facciano tante battute, o anche sulla promozione a livello di carriere. Cioè, tra uomini e donne si è visto che tendenzialmente ancora oggi i salari sono per lo stesso livello e lo stesso lavoro maggiori fra gli uomini, per non parlare delle possibilità di far carriera. Quindi immaginate una persona dichiaratamente agender o non binary, o una persona dichiaratamente pansessuale, cosa può subire, nel senso che magari per quella, diciamo, upgrade del posto di lavoro sono cinque persone che più o meno sono nello stesso livello e quella persona è spesso svantaggiata e è molto difficile, come dire, dire ai capi o al personale ma tu stai discriminando, perché loro dicono ma no, noi abbiamo fatto delle scelte, quella persona aveva, faccio un esempio, più pubblicazioni o aveva fatto quest'altro lavoro, abbiamo scelto lei, e quindi ti dà una spiegazione anche razionale, cioè come puoi contraddire questa cosa. Però guarda caso nelle statistiche, negli studi che ho nominato prima, appunto Istat e l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, lo imparerò prima o poi, non capisco come mettono sempre queste cose lunghissime, però vabbè, sostengono che nella comunità queer tendenzialmente la carriera è veramente un problema, ma proprio trovare lavoro è un problema, soprattutto per le persone trans, soprattutto per le donne trans, quando i documenti non sono conformi all'aspetto esteriore o il contrario. Ad esempio, io sono una persona non binary, ho un aspetto magari molto maschile, però utilizzo i pronomi femminili. Cioè, e questo è veramente un esporsi in modo molto potente nel luogo di lavoro e crea veramente la possibilità di ricevere costantemente aggressioni e microaggressioni. Quindi una cosa che vi dico è, se vi capita sul posto di lavoro di avere una persona che pensate che sia della comunità LGBTQ+, o lo ha dichiarato esplicitamente, e avete delle colleghe, dei colleghi, dei capi che fanno microaggressione o discriminano apertamente, di segnalare questa cosa. Perché? Perché ci sono degli sportelli, ci sono degli avvocati che ovviamente seguono tutti questi processi. Quindi di non dire, ah vabbè dai, ha fatto solo una battuta. No, non è solo una battuta.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Ma allora, parlando in concretezza, cosa possiamo fare? Perché poi, abbiamo un po' decostruito la situazione presente, però ci sono effettivamente delle azioni che le aziende e gli enti possono attuare. Ad esempio, le carriere alias sul posto di lavoro. Poste Italiane è stata una delle prime aziende che ha permesso alle persone che lavorano di scegliersi un nome o un pronome di elezione e di validarlo, e quindi di promuovere le carriere alias. Sottolineo che ancora in Italia molte università fanno fatica a attuare la carriera alias, e sul posto di lavoro sembra ancora come parlare, non so, di un pianeta sconosciuto, complicatissimo. È una pratica amministrativa molto semplice, non c'è nulla di particolare. Per fortuna, ad esempio, a Torino la GTT permette le carriere alias, come se non ero il Politecnico e Unito. Non sono per niente cose scontate, però già permettere a una persona di arrivare e dire: ok, io mi chiamo Carolina e sul mio documento, sul mio pass c'è scritto Carolina, vi posso assicurare che metti in uno stato di sicurezza la persona. E questo è un po', anche se a me non piace tanto il termine sicurezza perché è spesso utilizzato in modo inopportuno, però il fatto di sentirci safe è un primo elemento, perché se noi pensiamo agli spazi che attraversiamo, la nostra identità è già un primo spazio, cioè la nostra identità è già delimitata da cosa? Dal nostro corpo e dai nostri nomi, dal nostro nome, dai nostri pronomi. Quindi se noi permettiamo alla persona di autodeterminarsi, già le permettiamo di costruirsi uno spazio safe all'interno di un ambiente lavorativo. Un altro elemento è cercare di formare il personale, e questo è una cosa su cui io insisto tantissimo, perché non basta fare quei workshop una volta ogni 2 anni di 4 ore in cui si parla del fatto che non so, la comunità LGBTQ+ non diffonderà, e non è vero che diffonde l'HIV, e che bisogna essere carini e cortesi con le persone diverse da noi. Dobbiamo creare costantemente degli strumenti, dei linguaggi, delle narrazioni sul posto di lavoro, ma anche nelle scuole, nelle università, nei posti che frequentiamo, in cui passiamo tantissimo tempo, e creare proprio degli spazi anche di confronto. Ad esempio, sarebbe interessante creare sul posto di lavoro uno sportello anche di ascolto su queste cose, creare ciclicamente delle formazioni. Io penso subito, immediatamente, al personale sanitario. Il personale sanitario negli ospedali pubblici, e non solo, spesso non è formato. Quindi quando si trova davanti dei corpi non conformi, di qualsiasi tipo, io ad esempio sono una persona trans con un utero e delle ovaie, e ogni 2 anni più o meno vado a ginecologia. E cosa succede? Che quando io faccio l'accettazione e dico: ehi, io devo andare a ginecologia, mi guardano e mi fa: ma sua moglie ha partorito da poco? E io: no, guardi, per me, devo fare un'ecografia. Silenzio sovente di qualche minuto, e non c'è poi un accompagnamento. E questo, cioè, è un caso tra mille. Quindi formare, anche se uno può dire: vabbè, ma degli enti, penso anche banalmente le Molinette, degli ospedali grandi, il Gemelli a Roma, siamo tantissimi, come facciamo a fare delle formazioni a tutte queste persone? Sicuramente vanno strutturate, cioè sicuramente le persone che hanno più a che fare con il pubblico, o che comunque hanno tutta una serie di responsabilità, sono le prime che devono essere formate. Questo è un primo punto, quindi formazione, ma poi educazione al linguaggio, perché un'altra cosa che noi sottovalutiamo è il modo in cui noi parliamo. Tipo, banalmente dire a una persona: ah, vabbè, ma tanto tu adesso vuoi fare il maschietto. Che, boh, sì, ok, no, non voglio fare il maschietto. A me l'hanno detto tante volte, ma non solo a me, no? Oppure, vabbè, adesso... adesso anche voi volete fare una famiglia, adesso anche tu puoi sposarti. E uno dice: sì, va bene, cioè, non dovrebbe essere una cosa eccezionale, abbiamo dei diritti civili. Cioè, come se a volte il linguaggio discrimina proprio quando vuoi lodare qualcosa, come dire: ah, che bravo, oh, che brava, adesso anche tu puoi avere un bambino, cioè questa iper, no? Valorizzazione. Cioè, il senso che sto cercando di riportarvi è che questa cosa dovrebbe normalizzarsi il più possibile. Sono incinta con la mia compagna, ah, bene, ok, cioè come uno farebbe con una coppia etero, cioè non dovrebbe esserci nulla di speciale, e invece c'è ancora tantissimo. Quindi facciamo attenzione. E è evidente che a livello europeo l'Italia è messa malino, ma su tantissime altre cose, perché io penso nei Paesi Bassi che la carriera alias è praticamente, noi la chiamiamo carriera alias, loro la chiameranno con un nome, con un termine di 20 lettere che non so pronunciare, è bene comune, nel senso che io posso domani, che mi chiamo Piero, dire: vabbè, domani mi chiamo Marta, boh, mi chiamo Marta. Quando io vivevo in Francia era possibile sul posto di lavoro dire addirittura se volevo il neutro. Quindi qui ancora questa cosa è tipo fantascienza. Questo in quanto attivista anche mi preoccupa, e ci muoveremo, spero, anche col coordinamento Torino Pride nel promuovere maggiori formazioni. Quello che vi sollecito però è sempre di prestare attenzione, perché il posto di lavoro non è un posto neutro, un posto politico.

0: quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
5: Pride on Air. Letture, che è una delle mie parti preferite, perché ovviamente insieme a Chiara siamo delle divoratrici di fumetti e di libri. Allora, sono dei testi un po' più tecnici oggi e ve le propongo. Allora, uno si chiama Fuori dall'armadio aziendale di Igor Suran ed è proprio un saggio, ed è un saggio italiano sul benefit e su anche tutte le problematiche di fare coming out sul lavoro in Italia e di come molte aziende gestiscono tutta la parte di inclusione. E io l'ho trovato interessante, cioè a volte è un po' tecnico, ma quelle parti potete anche saltarle, cioè io sono sempre dell'idea che i saggi vanno sfogliati e si prende quello che ci interessa, non dobbiamo fare gli esami all'università. Quindi questo è anche un lavoro in Italia un po' un unicum, perché effettivamente esplora tutta una parte del mondo lavorativo oggi ancora poco ricercata, cioè anche nell'ambito elitario, accademico, quindi questo è già un testo molto interessante. Poi un altro libro molto carino è Transgenero. Questo io non l'ho letto, lo ammetto, però l'ho sentito tanto nominare, e si chiama Transgenero, guida pratica per aziende inclusive di autori vari, ed è proprio una sorta di manuale, di mappa concettuale che elenca, no, le mosse per rendere il lavoro uno spazio safe, e facendo anche molti paragoni concreti in Europa a livello internazionale, cosa funziona meglio, cosa non funziona tanto bene, le migliorie, mettendo a confronto diversi paesi. Per me sicuramente è importante il fatto che in Italia oggi abbiamo pochissima letteratura, quindi oggi vi parlo di libri, di due libri, ma vi parlo anche del vuoto, perché penso anche che il fatto che ci sono degli ambienti della nostra ricerca iper finanziati e altri no, parla tantissimo di come vogliamo dare spazio e voce a determinate cose e altre no. Cioè, dico anche una cosa non per niente political correct, però io penso alla quantità oggi di soldi che si danno alla ricerca riguardo le questioni ambientali, anche a volte un po' facendo greenwashing, perché io ho fatto per un periodo nella mia vita ricerca, e se scrivete, non so, clima e irrigazione e, non so, montagna, vi escono 80.000 tesi che spesso sono pubblicate nel giro di pochissimo tempo e sono un po' una ripetizione anche degli articoli, perché il mondo accademico è anche un po' ormai un'industria, quindi bisogna scrivere e produrre. E poi scrivi accesso alla casa per le donne trans nella, non so, durante gli anni 2000, non trovi quasi niente. Cioè trovi, sono delle cose super super di nicchia, e te le devi andare a cercare, e soprattutto sono quasi sempre di ricerca anglo-americana, soprattutto negli ultimi 30 anni. E questo ci parla tanto, no? del vuoto di cultura. Tant'è che non ci sono fumetti che parlano esclusivamente di questo, almeno io non li conosco. Se voi li conoscete, scriveteci, perché ovviamente noi siamo sempre in ascolto verso le vostre idee, i vostri bisogni, ma anche alle vostre proposte.

Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo la nostra pagina su Instagram, pride-on-air. Se avete proposte, io vi sollecito sempre ogni puntata, perché questo, perché per quanto noi siamo tre menti meravigliose, perché siamo meravigliose, però vogliamo assolutamente imparare da voi, vogliamo assolutamente stare in ascolto, perché poi le soggettività sono tante, quindi noi possiamo portare le nostre storie, ma le nostre storie non possono includere tutte le voci, tutte le identità, tutte le visioni possibili, no? Quindi per rendere ricco questo canale è importante che ci sia uno scambio. Quindi innanzitutto vi ringraziamo che ci ascoltate. Spero che questa puntata vi abbia un po', come dire, fatto venire dei campanellini, vi abbia risuonato un pochino. Io, ad esempio, trovo che oggi il mondo del lavoro sia un mondo estremamente violento per tutte le persone, quindi credo che c'è un legame, no, tra di noi. Cioè, io sono una persona queer, ma non è che devo essere queer per sentirmi sotto pressione al lavoro, stressato, sempre al limite del burnout. Molte persone fanno più lavori, tante ore di lavoro, anche tante riunioni, stipendi bassi, salari bassi, pochissimi diritti sul lavoro, perché adesso stiamo privatizzando anche questo mondo del lavoro, quindi la partita IVA, se non lavori non guadagni, se sei malata non guadagni,

0: se sei in maternità non guadagni, non hai la tredicesima, non hai la quattordicesima, ti devi pagare un botto di tasse e soprattutto la pensione chissà quando la vedrai, se la vedrai, se la vorrai, perché poi una persona, uno dice vabbè, ma io voglio vivere magari facendo dei lavori più occasionali e non mi interessa. Insomma, secondo me la questione lavoro è oggi un tema caldissimo riguardo proprio tutta la questione dei diritti sociali, dei diritti civili, anche considerando le magnifiche nuove, diciamo, norme approvate dal nostro governo negli ultimi due anni. Io quindi sono contento che oggi abbiamo potuto parlare insieme a Darianna di questo tema. C'è da dire che se per una persona di 30 anni, oggi, etero, cis, bianca, occidentale, lavorare e essere soddisfatta del proprio lavoro è molto difficile, figuriamoci per una persona della comunità LGBTQ+, soprattutto, risottolineo, le persone queer, le persone non binary, le persone trans, soprattutto le donne trans. Questo è un tema caldissimo di cui anche molte attiviste che hanno poi fondato il MIT, come Porpora Marcasciano. Il MIT è la prima associazione trans in Italia con sede a Bologna, hanno dovuto lavorare come sex worker. Un tempo dire sono trans, no, si diceva faccio la trans, perché il fare la trans era associato alla prostituzione, quindi era quasi un lavoro, ci si prostituiva. E ancora oggi questa cosa non è estinta. Io lavoro con persone che fanno ancora questo per mantenersi. Non c'è assolutamente nulla di vergognoso, di male, però è giusto parlarne. Perché? Perché il mondo del lavoro per alcune persone che non hanno identità e corpi conformi è inaccessibile, cioè non arrivano neanche al colloquio, e questo va denunciato, e io oggi ne parlo. Con questo vi saluto e alla prossima settimana.
1: Avete appena ascoltato Pride On Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride On Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

Io ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche

sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io?

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, vieni in Italia linda, chiamami via, però è a sé la canzone.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe. Confermato il divieto di burka e niqab. Il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri se si rifiutano di studiare l'italiano. In una bozza precedente si parlava addirittura di allontanamento dei figli. Netanyahu all'ONU, coloni, giovani teppisti, mandani, antisemita e poi ancora genocidio israeliano, la più grande bugia del secolo. Durante il discorso numerose delegazioni sono uscite in segno di protesta, manifestazioni anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i manifestanti arrestata l'attrice Susan Sarandon. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese ha accolto con grandi cerimoniali la nostra una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MS Now rientrano alla Casa Bianca. Stamattina sono stati bloccati all'ingresso. Un giudice federale aveva chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, il governo ha approvato il decreto scuola, quello annunciato da Meloni con la limitazione degli studenti stranieri nelle classi. Un decreto da campagna elettorale, lo hanno definito le opposizioni, sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. È previsto un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe. Il provvedimento riguarda chi è nato all'estero e non ha frequentato un certo numero di anni in classe nei cicli precedenti. C'è un giallo però nelle bozze. Nelle bozze circolate prima del Consiglio dei Ministri si parlava di togliere i figli ai genitori che si rifiuteranno di studiare l'italiano. Il testo finale si è limitato invece a prevedere delle multe. In mezzo è successo qualcosa. Da Roma Anna Bredice.
1: Valditara in conferenza stampa, Meloni in una video intervista al giornale Il Tempo, evitando domande scomode, avendo così modo di fare i consueti annunci di propaganda elettorale, questa volta sulla pelle dei bambini di origine straniera. E così applaude al decreto scuola, di buon senso e che aiuta l'integrazione, dice. È un tema posto anche da Conte e Letta, ma noi lo abbiamo fatto, aggiunge, con quel piglio consueto di attacco all'opposizione, la quale in maniera unitaria rigetta questo decreto, parlando di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, così dice Elly Schlein. Quello appena approvato dal Consiglio dei Ministri è un decreto che, come gli altri del governo Meloni, prevede multe, sanzioni e addirittura in una prima bozza minacce di togliere i bambini alle famiglie. Quest'ultimo punto è stato eliminato nel testo finale, prevedeva l'intervento dei servizi sociali se i genitori non avessero frequentato i corsi di italiano. Due bozze diverse, bisognerà capire se tra l'una e l'altra è intervenuto il Quirinale chiedendo modifiche. Rimane però una multa nel caso i genitori rifiutino di frequentare i corsi, così come sanzioni salate per l'uso del burka e del niqab a scuola, 1.000 euro, capi che nessun preside insegnante ha mai detto di aver visto nelle aule scolastiche. Tra l'altro è ancora incerto se il divieto è esteso anche alle donne, madri o sorelle che entrano a scuola per colloquio o attività extracurriculare. Rimane la soglia del 30%, ma se all'inizio era riferita ai bambini di origine straniera in generale, ora il criterio è la conoscenza della lingua italiana. Si applica ai bambini non nati in Italia che non hanno frequentato la scuola materna, non compresi in quella soglia, quindi i figli nati in Italia. Superando quel numero dovrebbero essere collocati in scuole vicine. Se non ci sono, il caso di scuole in zone di montagna o altro, laddove si supera il 30%, dovrebbero essere finanziate attività scolastiche. Ora il decreto dovrà passare alla firma del Quirinale. Linea allo studio.
0: Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, il decreto riguarda 34.000 classi in Italia. Il numero però non torna perché raggruppa sia gli stranieri di prima sia gli stranieri di seconda generazione. Quindi non solo i ragazzi e le ragazze che non sanno parlare l'italiano, cioè gli alunni, per cui vale il tetto del 30%. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
2: Sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il Tony da campagna elettorale di caccia un po' così alla è che il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il ministero, e questi dati che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più, quindi noi non sappiamo. Valditara ha detto che le scuole, le classi in cui ci sono, cioè, più del 30% di stranieri sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, sì, che sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti, di alunni, diciamo, stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%.
0: E il Consiglio dei Ministri ha deciso anche di andare contro la direttiva europea che stoppa i diesel Euro 5, cioè i più inquinanti. La direttiva, che sarebbe dovuta entrare in vigore al nord nelle regioni padane, non verrà applicata. Esulta Salvini, il ministro dei trasporti, che se n'era fatto promotore. 1.200.000 auto e 200.000 veicoli commerciali diesel Euro 5 potranno così continuare a circolare. Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante il discorso del primo ministro israeliano, numerose delegazioni e tanti diplomatici hanno abbandonato la sala in segno di protesta rimasta mezza vuota. Tante persone hanno manifestato anche fuori, nelle strade vicine al Palazzo di Vetro. Ci sono stati diversi arresti tra i manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. Netanyahu ha parlato dei coloni come giovani teppisti, ha chiamato il sindaco di New York Mamdani antisemita e ha dato dei codardi ai diplomatici che hanno lasciato l'aula. Poi ha definito le accuse di genocidio di Israele come la più grande bugia del secolo. In città l'ufficio politico del premier israeliano ha fatto tappezzare New York di cartelli che recitano: da che parte state, Israele e Stati Uniti o Iran e Hamas? E per la Palestina, oggi a New York ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen in videocollegamento, poiché l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione, si è concretizzato, come racconta anche Giulia Folci, ostetrica in una clinica di emergency a Gaza.
3: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire, e quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza, e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile. Insomma, anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione, proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
0: Oggi alla Casa Bianca c'è stato il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori. Trump ha parlato di grande amicizia personale. È la seconda visita di Xi negli Stati Uniti dopo quella del 2015, durante il secondo mandato di Barack Obama. Sul tavolo i rapporti commerciali tra i due paesi, la cooperazione internazionale, la guerra in Iran, Taiwan. Si è parlato anche di intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto un commento sugli esiti di questo colloquio ad Alessia Amighini, a capo dell'Asia Center dell'ISPI.
3: non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe. Ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata, dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati. Quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra.
4: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè le AI. Qual è la posizione della Cina sul tema?
3: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o meno l'illusione della capacità, di controllare le AI casa propria, così come fa con internet. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, e lo sviluppo delle AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nelle AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
0: I giornalisti di CNN, Politico e MS Now sono rientrati poco fa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale ha chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Stamattina i giornalisti erano stati bloccati all'ingresso dell'edificio. Per questo i media hanno chiesto un'udienza urgente e l'amministrazione Trump alla fine ha ottemperato all'ordine del giudice e ha riammesso i reporter. Roberto Festa.
5: Sono state 12 ore di colpi di scena continui, quelle che si sono vissute a Washington. È l'una di notte stanotte quando il giudice Timothy Kelly, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump, emette un ordine temporaneo in vista della sentenza definitiva, in cui chiede alla Casa Bianca di ripristinare le credenziali stampa sospese ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché, spiega il giudice, si tratta di un atto probabilmente incostituzionale, contrario al primo emendamento. Stamattina però i giornalisti si presentano per seguire l'incontro tra Trump e Xi Jinping e li bloccano di nuovo ai cancelli. I media a questo punto si rivolgono di nuovo al giudice, che fissa un'udienza d'emergenza per le 12:30. Non rispettare un ordine della magistratura è per un esecutivo in democrazia, diciamo, un atto piuttosto grave. Non c'è però bisogno dell'udienza, perché due ore fa circa ai giornalisti sono stati restituiti i pass. Allora, che cosa esattamente sia successo non si sa. La Casa Bianca dice che i pass erano pronti per le 9:55 del mattino, ma i giornalisti che si sono presentati alle 11 non sono stati comunque consegnati. Magari davvero c'è stato un problema di comunicazione tra i diversi uffici della Casa Bianca, e magari alla fine nell'amministrazione ha prevalso la decisione di non portare fino in fondo uno scontro perso in partenza. Magari ha funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Non ci sono state immagini ufficiali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, e questo deve aver parecchio infastidito il presidente americano, che punta molto su questo vertice. Insomma, magari tante cose, l'unica cosa certa è avere di nuovo assistito ad una classica, ordinaria giornata di caos trampiano.
0: Un allarme rilanciato questa mattina dal quotidiano conservatore Il Mundo su possibili imminenti

verosimile ed è questo che conta per raggiungere l'effetto desiderato. Non si sa dove la CIA abbia preso queste informazioni, ma chiunque le abbia passate, gli americani, sapeva che sarebbero state motivo di allarme e destabilizzazione in Europa. La guerra ibrida di Vladimir Putin ha questo come obiettivo: intimorire i governi europei, dividerli, saggiarne le reazioni, la coesione, stancarli e convincerli ad abbandonare al suo destino, cioè la conquista russa, l'Ucraina. Ci sono i sabotaggi che riguardano le fabbriche delle armi, delle reti ferroviarie, ci sono gli sconfinamenti dei droni e degli altri velivoli in Polonia, nei Baltici, in Moldova, dove la paura di uno scontro militare con la Russia è concreta. C'è la propaganda occulta con cui convincere l'opinione pubblica dei paesi dell'Europa occidentale che sia meglio voltare le spalle a Kiev. C'è infine il gioco di sponda con Donald Trump per fare sentire isolati i paesi del fianco est. Il tycoon rispetterebbe l'articolo 5 della NATO. I prossimi mesi saranno forse decisivi per la guerra in Ucraina e l'Europa. Si vota in paesi importanti, in Francia prima di tutto. Il Cremlino tifa per i partiti sovranisti. Una UE politicamente debole, impaurita, sempre più divisa, è quello che vuole Vladimir Putin.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.